0: girato un contenuto in base al tipo di argomento che si tratta.
1: Sì, quindi, non c'è più la cosa di più numeri hai, ma se riesci ad avere dei numeri che sanno prendere una certa fetta di mercato, no?
0: Sì, e soprattutto che effettivamente interagiscano con te perché tu parli di qualcosa che a loro interessa e quindi la piattaforma fa girare in base a motivo e l'argomento di cui parli, fa girare il video in base a quello.
1: Vi ricordo che alle corse lo trovate anche a parlare di calcio e di Lazio in zona corsi su YouTube adesso... e ha un profilo che sta andando molto bene, chiamato anche in luoghi importanti e poi vi dico tutto.
2: Come all'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: nome della tua estate.
1: Alzalo, alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: Io sono Nino D'Angelo, anch'io ascolto RDS tutte le notti.
1: Ma piacere, ma era Gabbani questo, non è Nino D'Angelo. Cioè, non ci si può neanche confondere molto. Cioè, avessimo passato, ne so, Sal Da Vinci, avessimo passato Gigi D'Alessio, no? Insomma, un minimo ci poteva stare. Chiudo velocemente l'argomento di prima dello smartphone, quello che ho portato, eccetera, eccetera, col messaggio di Teo da Perth che dice: io grazie a questo aggeggio vi sto ascoltando in diretta dall'Australia. No, ma è vero, chiaro, che abbiamo una, ragazzi, grande copertura a frequenze, ma fino a Perth ancora non arriviamo.
2: No, con ma le è chiaro che i benefici di strumenti che oggi ci permettono di fare cose impensabili fino a qualche anno fa ci sono, ripetiamo, vanno saputi misurare, soprattutto quando bisogna poi inserire le nuove generazioni in questo contesto di una società che è sicuramente molto più difficile rispetto a quello di una volta, almeno per quanto riguarda i pericoli a cui fare attenzione, no?
1: Sì, ricordiamo,
2: una volta
1: che
2: era un po' forse più facile, anche se poi mettiamo, uscivi per andare a giocare a pallone, non c'era il telefono, non potevi chiamare, dovevi affacciarti purché il tuo figlio fosse sotto casa,
1: sperando che ci fosse, certo,
2: no,
1: certo.
2: Torna alle 8, se alle 8 in quarto non era tornato, non avevi modo di sapere come, certo, mai non sei ancora tornato.
1: Chiamavi la mamma dell'amico, ma per caso Filippo è da te? No,
2: sì.
1: Allora,
2: quindi ci sono pro e contro in tutto, è ovvio che bisogna cercare un equilibrio e spesso sappiamo che l'umanità non è in grado di farlo, sì. Però noi nel nostro piccolo qualcosa dovremmo pur fare, sì. No?
1: Dobbiamo anche un po' sforzarci. Ricordiamo che i genitori di oggi stanno vivendo una situazione

0: che non hanno vissuto prima. Quindi è difficile anche capire come muoversi, perché non hanno quell'esperienza lì, non c'era quell'aggeggio lì, e quindi diventa veramente complicato. Comunque, insomma, chiudiamo quell'argomento, perché tra poco torna SS Guerrieri. Quindi, se avete una situazione che non sapete come sbrogliare, che vi toglie il sonno, vi agita, vi mette in difficoltà, raccontatecelo, la porremo ai nostri guerrieri, che poi vi daranno un consiglio.
1: 3882 3882, tutto questo tra poco.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
3: Ascoltaci con la nostra app.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Torna appuntamento con SS Guerrieri, quella situazione che vi mette in difficoltà. 38822 38822.

0: I'm Taylor Swift, and I also listen to the Night of the Hood Warriors. Hello everybody.
1: Ciao Taylor, grazie, era Opalite.
2: Ritrovata. Ciao Taylor, ma chi è tuo cugino?
1: Nella notte dei guerrieri. Thank you Taylor, thank you so much. Va bene, ringraziamo dottoressa Swift.
2: Ciao Taylor, cioè.
1: Allora, c'è SS Guerrieri, che cos'è? È un appuntamento che ci invidiano in molti, devo dire, ci copiano anche, in cui raccontiamo un po' di fatti vostri, nel senso che vi chiediamo di raccontarci se avete una storia che in questo momento vi sta un po' affliggendo, vi sta un po' rendendo la vita difficile, perché non sapete come comportarvi, non sapete che scelta fare, magari siete un po' in difficoltà perché avete bisogno di un aiuto, di un consiglio. Ecco, noi scegliamo una storia, la leggiamo, la ascoltiamo e chiediamo alla famiglia dei guerrieri di darvi un consiglio, o comunque una chiave di lettura che possa aprirvi delle vedute nuove.
2: Sì, solitamente sono consigli spesso legato all'ambito affettivo, ma non è detto che
1: anche
2: sia
1: professionale, soltanto quello,
2: professionale. Oggi invece è dal punto di vista immobiliare. Ed è la storia di Erika di Isernia, che ci scrive: ciao guerrieri, sono appunto Erika da Isernia e mi serve un consiglio appunto immobiliare. Io e il mio fidanzato stiamo cercando casa da un po' di tempo e ci troviamo davanti a un bivio. Da una parte la casa dei sogni, una zona che ci piace, grande, con un bel giardino, e dall'altra parte invece c'è la possibilità di poter acquistare una casa più piccola.
1: Ma anche l'altra volta era così?
2: Quello era il fatto di poter vivere più lontano.
1: Ah, ok, sembrava la stessa.
2: No, era il fatto che

0: poteva andare a vivere spendendo meno, anche però
1: scusami,
0: qui invece siamo sempre nella stessa città.
1: Scusami.
0: Non so, si può lavorare qua dentro. Dice, la seconda invece è una casa più piccola, col terrazzo, sempre carina, ma non perfetta come l'altra. Il problema è ovviamente il prezzo. Facendo i conti, cosa che il mio ragazzo da bravo ragioniere ha già fatto credo 1 milione di volte, ci staremo dentro in entrambi i casi, ma per la prima saremmo davvero a pelo, dovendo fare sacrifici per almeno 3-4 anni. Per la seconda saremo invece molto più tranquilli, ma forse meno felici. Poi cosa ci consigliate? Vi dico, sono una persona molto ansiosa, forse sono più per la seconda per dormire serena, ma mi viene sempre in mente una famosa frase dell'Iga che dice: chi si accontenta gode, così così. Aiutateci, è Certe Notti, se non ricordo male.
1: Sì, era Certe Notti la canzone in cui c'era questa
0: chi
1: frase
0: si accontenta gode,
1: che spesso viene usata, è vero. E sai che non ho la più pallida idea di cosa, perché poi è molto difficile quando si parla di conti, cioè bisognerebbe capire che lavoro fa lei, che lavoro fa lui, quanto la famiglia può aiutarli, che guarda che quello fa la differenza. Questo io per esempio ho avuto tutti i miei amici di scuola che avevano nonni che hanno costruito case su case, mio nonno non so cosa cacchio facesse mentre gli altri nonni costruivano case, perché non ha costruito niente.
0: Anche a me niente.
1: Dico, ma mio nonno dov'era? Buffi, a bere le birre al bar invece di costruire.
0: Probabile, io,
1: tutti i nonni costruttori, i miei invece zero. E quindi dipende, perché la mano che può darti la famiglia è importante, certo, no? Quando si tratta di dover fare una scelta del genere, se sei invece da solo e devi sbrigare tutto da te,
0: tranquillo. Ecco. Ma anche non dico il fatto che te la debbono pagare, però se dici guarda
1: una mano,
0: c'è un problema, tranquillo, una rata, una situazione, un anticipo, perché poi per la casa bisogna fare 1000 conti, perché poi viene fare, ma c'è anche l'assicurazione, non lo sapevate, ma c'è anche questa cosa che non era inclusa, ma c'è anche un piccolo problema. E non, cioè, finché non ci sei dentro, non sai realmente.
1: Tu quando compri casa è sempre così: decidi di mettere una cifra lì fissa, poi escono fuori tutta una serie di cose in più, certo, che tu devi calcolare. Quindi tu devi dire: saranno almeno 15.000 euro in più. Poi magari sono 8, sono 9, sono 7.
0: Sono 34.
1: L'importante è che tu calcoli un po' di più rispetto alla cifra che ti sei prefissato, perché chiaramente ci sono, no, gli imprevisti, ma non, certo, solo cose che magari tu, da uno che non se ne intende, non hai calcolato e che invece poi quando vai a parlare con un consulente finanziario saltano fuori. Tu dici, sì, è vero, c'è questo, c'è quell'altro, il passaggio, le cose.
0: Tipo l'IVA.
1: L'IVA.
0: Per dire. Vabbè, ma non costa tanto sta casa. Ma c'è anche l'IVA.
1: Sì, che poi su grandi cifre chiaramente
0: sono grandi IVA.
1: Sono grandi IVA.
0: E poi c'è anche c'è anche l'agenzia.
1: Certo.
0: 4%. Dai, 4% quanto sta la casa? Però.
1: Però.
0: Ecco perché ci sono così tante agenzie immobiliari, ora me lo spiego.
1: Perché non ho fatto l'agente immobiliare?
0: Vedi.
1: Comunque i vostri consigli, se volete, ad Erika da raccontare come sempre con messaggi vocali, dai.
0: Sì, da mandare adesso 38822.

0: Tom Walker, Leave Light On, qui su RDS nella notte dei guerrieri. Dobbiamo aiutare Erika stanotte, provare a darle dei consigli riguardo l'acquisto di un immobile che dovrà fare.
1: Mi ha colpito molto il messaggio di Amedeo, perché non lo sapesse, è un nostro fedelissimo da New York, lui fa il commercialista e ha dato il consiglio che il commercialista non ti darebbe mai. Nel senso, il mio commercialista è sempre: non fare il passo più lungo della gamba, conta bene, meglio meno che più. Invece lui dice: compra la casa che vi fa felice, il resto cadrà al posto giusto. C'è un consiglio più emotivo, no? Che numerico,
0: sì,
1: finanziario.
0: È ovvio che compra la casa che ti fa felice con il budget che puoi permetterti.
1: Certo, ma è ovvio, non è che oggi è uscito le foto della villa di Berlusconi in Sardegna, cioè là fai più fatica.
0: Sì.
1: Però se sei a pelo pelo, di solito il commercialista dice: guarda, lascia stare, gioca palla a terra. Invece lui dice: segui il punto di vista emotivo, perché poi i soldi arrivano in qualche modo.
0: Sì, beh, puoi fare delle rinunce, poi non lo so, bisogna calcolare tutto veramente su misura, perché poi è molto difficile. Però è chiaro che, lo dicevamo anche l'altra volta, la storia l'altra volta sempre dei ragazzi che dovevano cambiare casa perché gli arrivava i figli, adesso non ricordo qual era la storia esattamente, avevano bisogno di una casa più grande. Quando compri casa devi fare la scelta che più ti rende felice, perché poi una volta che tu hai comprato, sì, puoi decidere di rivendere e poi comprare da un'altra parte, ma non è che è una roba che fai pam così in un secondo.
1: Certo,
0: una volta
1: certo
0: che compri una casa, vai dentro casa, poi dire: no, non mi trovo bene, la cambio. È un paio di maniche belle grosse.
1: Certo.
0: Quindi devi scegliere bene, ponderare bene la scelta, no?
1: Ti direi qual è il vostro carattere. Nel senso, a me è capitato con la mia compagna, prima che nascesse nostra figlia, doveva prendere una casa più grande, e avevamo visto una che ci piaceva, che eravamo proprio a pelo. E ho notato che quando eravamo in questa trattativa c'era molta tensione, molta ansia, anche con la mia compagna, magari sai, caspita, hai comprato sta cosa, ma caspita, abbiamo la roba della casa. Cioè, quando sei così a pelo e non è una necessità, perché se è una necessità è un discorso, ma
0: toglierti magari uno sfizio è diverso.
1: Bravo,
0: no?
1: Bravo, cioè pensateci bene, a seconda di quello che è anche il vostro carattere. Io conosco persone molto più lascive della serie: vabbè, la prendiamo, in qualche modo faremo. Se il tuo carattere ti dà la possibilità di vivere sereno così, va bene. Se invece vivi con l'ansia, lascia perdere, no?
0: Dai, tra poco vogliamo anche sapere la vostra con messaggi vocali per aiutare Erika. Il consiglio da dare fate voi al 388-22-38822.
1: Novità per J-Ax è Hippie Yaya, però anche no.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS.
4: J-Ax. Hippie Yaya, però anche no.
5: 1, 2,

0: Ricantano Bohemian Rhapsody, una versione un po' più urban, alle 2.44, alla notte di guerrieri. Stiamo cercando di dare una mano alla nostra guerriera, si chiama Erika da Isernia, che stava davanti a un bivio col compagno, comprare una casa dei sogni, però dovendo fare molti sacrifici, e credo di aver capito, perché molti dicono, beh vabbè, 3-4 anni di sacrifici, in realtà credo sia 3-4 anni di sacrifici per l'investimento iniziale, che sarà magari, che ne so, un anticipo magari, e poi comunque c'hanno il mutuo, quindi non è che in 3-4 anni si pagano la casa, se no penso che problemi sarebbero
1: non ci avrebbe scritto, immagino. Tra poco i vostri audio al 388-22-388-22.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Devo dire che quassù fa ridere molto a noi.
5: Cav.
4: Io, San Pietro e Garibaldi.
5: Come sta Garibaldi con la gamba? Perché fu ferito?
4: Sì, no, lo stanno curando.
5: Ancora?
4: Lo stanno curando da Dio.
3: Cioè, proprio... Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
0: Quarto d'ora, saranno le 3 del mattino. Amiche e amici, questa è la notte dei guerrieri e tra poco SOS Guerrieri ancora.

0: minuti, le 3 del mattino. La situazione è quella della nostra Erika, che si trova col compagno a dover acquistare una casa o quella dei loro sogni, però dovendo portare molti sacrifici stando pelo a pelo. Vuol dire che, se speriamo di no, ci sia un piccolo problema, un sovrapprezzo, un cambiamento, una cosa in più, rischiano di essere fuori, oppure di avere una casa che le piace un po' meno, che però gli dà una stabilità economica e probabilmente anche emotiva sicuramente molto più importante. Sentiamo voi.
1: Sentiamo cosa ci state raccontando, vai Pino.
2: C'è.
1: Da capo, vai.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Beh, io penso una cosa.
0: Sì.
2: Non dovete, cioè, il pensare non è solo l'acquisto, anche la manutenzione
0: della
2: casa. Se ha un giardino, ci vuole il giardiniere. Se si deve imbiancare, se si devono fare gli interventi alla struttura. Io penserei sempre di prendere prima una casa che ci possiamo permettere, perché poi se questa casa c'ha una costa di gestione mensile tipo di 500 euro,
1: anche questa è,
2: cioè, è molto più importante
0: il
2: la
0: condominio.
2: Cosa non è solo l'acquisto della casa.
1: No, tutto vero, bisogna fare anche questi calcoli, assolutamente.
3: Il consiglio che ti posso dare io, vai più tranquillo.
0: Vai.
3: Anche se non è la casa dei tuoi sogni, però prendi quella che sei più tranquilla a livello economico. Non ti indebitare più posto come ho fatto io, che se no trovo a fine mese che tutte le volte trovo con l'acqua alla gola. Ora poi non sappiamo che lavoro fai tu e che lavoro che fa tuo marito. Vai tranquilla, mettiti tutto sul tranquillo. Non fare il passo più lungo della gamba.
1: Guarda che ciao, l'essere ciao. Conservativi, lo so che molti dicono, ma nella vita chi non risica non rosica. Sono tutte riflessioni anche giuste da un certo punto di vista, ma A, devi essere portato caratterialmente ad affrontare una cosa del genere.
0: Bravo.
1: B, oltre ad essere puoi anche essere portato, ma poi dopo se cadi in miseria, cioè certo. Anche se sei uno coraggioso, quindi essere coraggiosi non equivale necessariamente a farcela, cioè ce la fai se tu, oltre ad essere coraggioso, sai che hai anche un po' di spalle coperte, sai che va bene, ma se dovesse andare male qual è il piano B? Ecco, una buona cosa potrebbe essere questa, cioè pensare di voglio fare il passo più lungo della gamba, che piano B abbiamo nel caso? Tiriamo giù anche un piano alternativo se non dovessimo farcela o se dovessimo andare in difficoltà.
0: OnlyFans per esempio, Erika,
1: sì.
0: Per te o tuo marito,
1: guarda ti piace. Vedi un attimo,
0: esatto.
1: Vanno molto.
0: Come vanno i piedi? Vedi te, nel caso.
1: Luce Valgo, sta roba qua, sì, funziona.
0: Sì, bene, varie cose. No. Sì, di brutto.
1: Sentiamo ancora.
4: Buonanotte, RDS.
0: Oh,
4: sono
0: mi metto
4: Marilena, nella provincia di Milano. Ah. E su questa. Su questo
0: sì.
4: SOS immobiliare di
0: sì,
4: questa notte,
0: sì, bella.
4: Stavo giusto riflettendo,
1: sì.
4: Facendo un paragone con la mia esperienza.
1: Vai
4: di
1: dritta, vai, 20 vai, secondi di preambolo che non servono, vai.
4: Dove,
1: vai.
4: Sì. A differenza loro che ero da sola, quindi era un po' più difficile effettivamente.
1: Sì, quindi, tante virgole, sì.
4: Alla fine non sono riuscita a fare una cosa simile. Ho fatto una rinuncia che insomma mi sono pagata finora, perché a quest'ora quella casa lì avrei praticamente finito di pagarla.
0: Capito?
4: Per che cosa? Intanto per inesperienza, perché ero più giovane, per non essere stata supportata a sufficienza e quindi per aver ceduto all'ansia sostanzialmente, che magari l'ansia non era neanche mia ma era della mia famiglia.
1: È un grande classico questo, per esempio.
0: Prendila quando ti ricapita,
1: sì.
0: Una bella occasione, lo so.
1: Grande classico. Però va bene, Erika, speriamo di averti dato una mano. Chiaramente se poi vuoi darci aggiornamenti noi siamo qua.
0: Guarda, devi, secondo me, valutare qual è la cosa che ti fa stare meglio. Avere la casa dei tuoi sogni, ma ragazzi, quest'anno in vacanza no, ma la cena fuori no, ragazzi, il padel no, ma il pilates
1: quante
0: no,
1: rinunce,
0: ti fa star bene.
1: Quante rinunce equivalgono alla scelta che ti fa stare più felice all'interno di quella casa, ma magari meno felice nella vita che dovrai condurre.
0: Esatto.
1: Cioè devi fare un po' questo, mettere sul piatto della bilancia tutto e capire cosa effettivamente è più nella tua dimensione. Dai, in bocca al lupo!
0: E questa casa sarà come una prima.

0: Sono Lady Gaga. Eccola. E anch'io ascolto RDS.
1: Brava Lady. Runway su RDS nella notte dei guerrieri. 3-4 minuti, siamo un po' in ritardo, direi di agevolare la base.
2: Vadi,
1: vadi, sigla, vada, vada. Siamo amiche e amici, questa è la notte dei guerrieri, riabbracciamo i nostri guerrieri, ci raggiungono quelli che si svegliano presto, rimangono con noi, speriamo insomma quelli che vanno a dormire molto tardi, poi si sfideranno e vi sfiderete tra un'oretta, intanto rifacciamo il giro saluti, ben ritrovati dal mio socio, il mio amico, mio fratello Alessandro Corsi.
2: E lui è Filippo Ferraro, siamo con voi fino alle 5 della mattina, mi è preso a dire così adesso, ovviamente.
1: Dai.
2: E tra poco parleremo di sport.
1: Diceva perché... già Manu ciao, ma
2: lo so. Si è giocato in Roland Garros del tennis, non buonissimissime notizie, e poi tra qualche giorno iniziano i mondiali.
1: Ah sì?
2: Sì.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Lascia Famiglie, Homebreaker, Sombra, qui su RDS, nella notte dei guerrieri. Ogni riferimento a persone e cose è puramente casuale. E adesso
1: guardi a me, che
0: c'entro io? No, non guardo nessuno, c'è lo sport.
2: Eccezionale, proprio lei non va.
0: Un sacco di cose da dire sullo sport.
1: Una marea.
0: Sì, partirei dal tennis e dalla debacle purtroppo di Flavio Cobolli che ha perso contro Zverev. Io posso dirti però, posso essere onesto, un po' felice per Zverev lo sono.
1: Sì, dai, se lo
0: perché
1: ce lo
0: erano merita. Anni che mi rincorreva questo primo grande successo in uno slam e devo dire che dopo l'infortunio che ha avuto, tutta la sua storia, mi ha commosso. Poi sì, chiaramente sì. Da italiano avrei sperato che potesse vincere Flavio Cobolli o comunque Arnaldi o Berrettini, chiunque.
1: E comunque Cobolli ha fatto una signora partita, ha portato la finale al quinto
0: molto
1: set.
0: Molto faticoso.
1: È arrivato, sì. Devo dire che dopo il primo set ho detto vabbè ciao.
0: Qua va, sì,
1: via veloce, partito. Invece è stato bravo, ha stretto i denti, è arrivato al quinto, purtroppo non è bastato. Però questa cosa ora lo porta ad essere il finalista di una finale slam e ti posiziona anche
0: solo
1: come giocatore.
0: Top 10, nel decimo, sì. Nei primi 10 appunto dei migliori al mondo. Sinner ha fatto dei controlli a San Raffaele di Milano ieri dopo insomma il malore che ha avuto proprio a Roland Garros e adesso ci prepariamo per Wimbledon che sarà le prossime settimane.
1: Sì, sì, sì, e quindi insomma si parlerà ancora di tennis. Si è parlato molto di tennis e di Formula 1. È stata una delle
0: ragazzi.
1: Pochissime volte nella storia che sono state più viste del calcio, perché ha giocato anche la nazionale, però l'abbiamo già detto, un amichevole, comunque vinta contro la nazionale maggiore della Grecia, che si era lamentato il CT perché schieravamo i giovani e li abbiamo battuti, ecco, diciamolo giusto per dire. Però non possiamo non citare ovviamente Kimi Antonelli, che ha fatto qualcosa di clamoroso,
0: ragazzi.
1: Intanto l'ennesima vittoria e non è scontata, e poi ha vinto a Monte Carlo, in Monte Carlo dove tra l'altro aveva vinto Jarno Trulli, ricorderete, un po' di anni fa. Monte Carlo è la celebrazione della grandezza di un pilota. È anche vero che quando è la macchina più forte riesce a fare un'ottima qualifica, poi a Monte Carlo l'80% l'hai portato a casa perché è difficilissimo sorpassare, però è anche l'incoronazione del grande pilota. Qui non so se siamo davanti a qualcosa di storico, perché è ancora troppo presto, è un ragazzo ancora molto giovane, però diciamo che gli indizi ci sono tutti. Poi da qui dire il nuovo Senna, come leggo, piano, però sicuramente la macchina più forte sì, però davanti sempre al compagno e soprattutto sta dimostrando grande freschezza.
0: Sì. Invece nel calcio, a proposito di nazionale, l'hai citata, l'Italia Under 17 ha vinto gli europei di categoria in finale ai rigori. Vi dico un paio di nomi: Lupo, il portiere del Lecce, sì. Il portierino del Lecce che ha parato diversi rigori in semifinale.
1: Tre.
0: Di cui uno anche durante la partita,
1: sì,
0: quindi non
1: sì,
0: nella serie
1: sì.
0: Per decidere la qualificazione, e poi ne ha parato un altro anche nella finalissima. E poi l'Under 21 che attualmente è guidata, facciamo i complimenti intanto a Franceschini, Daniele Franceschini è il calciatore che allena l'Under 17, poi Carmine Nunziata che sta allenando l'Under 21 provvisoriamente in attesa del ritorno di Baldini, sì, che ha già allenato, che ha vinto in un test amichevole contro l'Albania 1-0, gol del Matador Edinson Calvani. Si chiama Calvani, è un difensore del Rosinone.
1: Quello fai formaggi, no?
0: Sì, è
1: non
0: proprio
1: è,
0: lui. E voglio dire qui piccola riflessione, un paio di riflessioni. Una sull'allenatore della nazionale che pare tornerà, Roberto Mancini. Mi dispiace per Baldini perché mi chiedo perché non viene data, non può essere data una possibilità anche a Baldini per curriculum sicuramente.
1: Però secondo me lui ha piacere a continuare a lavorare con
0: sì,
1: i giovani.
0: Sì, no,
1: cioè, lo vedo anche
0: che sia un'ingiustizia.
1: Azzeccato su quello.
0: Mi chiedo se a volte non manchi un po' il coraggio di fare delle scelte, no? Per curriculum, per nome, per estetica, non lo so qual è la cosa che passa per la testa, però forse un'occasione di provare a guidare sta nazionale agli europei del 2028 e alla qualificazione del 2030 a Baldini, io gliela avrei data. Poi sono contentissimo per Mancini, che resta comunque uno dei pochi commissari tecnici ad aver vinto qualcosa, perché ci ha portato comunque un europeo.
1: Io sono un po' poetico e nonostante insomma Mancini non abbia mai militato nelle mie squadre del cuore eccetera eccetera, però quello che ha fatto l'europeo lo porterò sempre nel cuore. E
0: anche
1: credo,
0: per l'amicizia con Vialli, che stava già male,
1: bellissimo, credo che meriti di avere una seconda possibilità, perché poi oltre a quello che hai detto ha vinto l'europeo, è anche colui che ha fatto portare a casa la nazionale il record di partite senza sconfitta, una linea lunghissima di 36-37 partite, e credo che una seconda possibilità la meritasse e trovo tutto molto poetico,
0: sì.
1: Spero fra 4 anni, perché poi ci sarà, speriamo di mezzo un europeo, speriamo di mezzo un altro mondiale, di aver ragione, perché sarebbe veramente molto poetico.
0: Mi chiedo,
1: molto,
0: mi chiedo perché Mancini sia una seconda possibilità, perché una prima possibilità Baldini no. Ma sono cose che mi chiedo io, mi risponderò da solo e finiranno lì, insomma. Però il tarlo in testa ce l'ho di questa cosa qua.
1: Strano la scelta, nonostante non ci sia ancora un nuovo presidente federale. Evidentemente è un nome che piace a entrambi i candidati.
0: Molto probabile. Credo. I Pinguini!

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: Clara e San Giovanni, Le ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, Lunedì nero.
4: Ma poi quando ti vedo,
1: queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Love Madonna e Sabrina Carpenter qui su RDS nella notte dei guerrieri.
1: Molta molta molta polemica e chiacchiere nel fuori onda anche tra i messaggi che ci avete mandato su la scelta di far ritornare appunto Mancini come CT della nazionale, non dare una seconda possibilità a Baldini, che poi in realtà Baldini è stato il primo a dire nella conferenza stampa post la partita vincente con la Grecia, dicendo: io non mi ero fatto nessuna illusione, non è che sono nato
0: no,
1: ieri.
0: No, ma infatti sapevo... non

0: sarei venuto qua, facevo l'allenatore ad interim e torno lì dove mi piace stare, che è in Under 21. E devo dirti che, considerando che Baldini fino a pochi anni fa era sparito dai radar, aveva allenato la Carrarese a gratis, era andato a Pescara dove peraltro ha conquistato la Serie B, e non era un allenatore di primissima fascia, già il fatto che sia arrivato all'Under 21, insomma, è stata secondo me una grande soddisfazione.
1: Non è una polemica, mi chiedo se dopo 12 anni di delusioni, fatta eccezione per quello europeo, vinto, perché se è vero che quando Mancini ha fallito la qualificazione al mondiale gli ha girato tutto male, comunque in quello europeo gli ha girato tutto bene, quindi bisogna anche dire le cose come stanno, meriti assolutamente da dare a Mancini, allo staff e a quella delegazione che ci ha portato a vincere un europeo. Però mi chiedo, e la domanda che mi faccio, che non è una polemica legata a cose che hanno detto loro, me lo chiedo io da umile tifoso e fan della nazionale, se da questi 12 anni di fallimenti forse cominciare ad imparare qualcosa può voler dire anche andare un po' controcorrente, che a volte può essere una scelta più adatta, cioè non è detto che il curriculum e il pedigree dell'allenatore corrisponda ad avere poi successo in futuro, certo. Perché abbiamo dimostrato ampiamente con Spalletti, con Mancini, con lo stesso Gattuso, che il pedigree d'allenatore non ce l'ha ma ce l'ha avuto da calciatore, ed sono due cose diverse, che comunque quello non corrisponde ad avere per forza successo. E c'è, quindi magari Baldini può essere una nuova scelta controcorrente, più umile, più low profile, che può portare anche i calciatori a legarsi di più ad un uomo molto di campo, no? Un po' più verace.
0: Sì, sì,
1: magari no, cioè, me lo chiedo.
0: Di interessi, tutto qua. Certo. Molti dicono che i club non sarebbero stati d'accordo perché lui avrebbe puntato molto più sui giovani, quindi rischiavano nomi forti di non essere convocati, e quindi poi a pioggia e a cascata poi anche i club ne avrebbero pagato.
1: Vedremo, tanto il 22 giugno vediamo poi ci sarà l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio, e poi da lì probabilmente arriverà anche un'ufficialità per quanto riguarda il CT.
0: Sottolineatura giusta, poi a parte ci sono stati un weekend pieno di appuntamenti sportivi, Fabio da Venezia ci ricorda che c'è anche il basket, perché la finale scudetto, lui è di Venezia, vede protagonista la Reyer Venezia contro Milano, quindi insomma vedremo come andrà a finire. Un po' a sorpresa questa finale.
1: Tra poco torna anche una nuova sequenza mixata
2: RTS. Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di sudamerica.

che saltassero i piani prima che volassero i piatti. Ora dici voglio le estati, quelle dove tu non cantavi. Non c'è tempo di capire.

0: sei Filippo Ferraro?
1: Io ci sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna l'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
0: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, e noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
1: Dito nella Piaga,
0: Irama,
1: Michele Bravi,
0: Pinguini Tattici Nucleari,
1: Saif,
0: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
1: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
0: la nostra grande festa d'estate.
1: Troppo bravi, troppo.
2: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Signori, questa è la notte dei guerrieri, siamo alle Phil fino alle 5 del mattino con voi e ci sono anche i nostri grandi successi in sequenza mixata. Ne arrivano 4 e si parte da Olivia Teen.
5: Il volume della tua estate.
6: Il volume della tua estate.
7: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: to Life su RDS. Noi vorremmo, allora, fosse solo per noi due, faremmo 4 ore di sport, capito? Perché comunque è la nostra passione, però le tempistiche sono quelle che sono, quindi ci sta che qualche sport ce lo dimentichiamo.
1: Scusa,
0: possiamo farle tutte.
1: E non hai parlato di Franco Pilolli, del carretto con il che ha vinto la medaglia,
0: bocce carpiate,
1: bocce carpiate. Sì, non hai parlato del signor Alfredo Fristonzi, che ha vinto il torneo di scala 40 sport da tavolo
0: bendato.
1: Non hai parlato di
0: ci ha fatto notare Giulia Del Pozzo, semifinalista a Major Padel di Roma, dove peraltro sono stato a vedere la semifinale finale, è una bravissima mancina tra l'altro. Altra notizia del weekend: Duplantis, il fenomeno salto con l'asta, che dopo 3 anni e 40 gare non ha vinto, e tra l'altro non ha vinto a casa sua, e la cosa sicuramente fa scalpore, però ci sta, cioè, amico mio, dai. No, prendila bene.
1: Ma sì,
0: capitare, dai.
1: Invece, tra poco,
0: pensa a chi non vince mai come noi.
1: Ecco, padel, appunto.
0: Di
1: tra poco, invece, le notizie più curiose, golose.

0: succose e gustose e succose anche delle ultime ore.
1: Alto livello, programma di alto livello.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Biblical Eating, mangiare come scritto nella Bibbia.
4: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
3: Perché se
4: quale
3: no...
4: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sale.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAIG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Ah, ma quindi siete, ci siete,
3: certo
7: ci siete.
3: Ci siamo.
7: Stavo per mandare il famoso messaggio, ma dormite?
4: Sì, quasi, quasi.

0: Minacci, maledetto me, qui su RDS nella notte dei guerrieri. Sto ragazzo c'ha stoff,
1: è proprio bravo.
0: Se lo diciamo noi,
1: è proprio, noi proprio
0: come se servisse il nostro commento.
1: Scopritore di talenti, cioè lui adesso potrebbe, cavolo, caspita, i guerrieri hanno detto che sono bravo.
0: No, noi facciamo questo, noi scopriamo i talenti quando sono già stati scoperti,
1: sì,
0: che non è facile, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Ci vuole comunque impegno.
1: Vedi, per esempio, adesso Cremonini, no, hai visto, hai fatto Circo Massimo,
0: sì,
1: ma io l'altro ieri avevo detto che era bravissimo.
0: Certo. Certo. Allora, sì, notizie sceme, questa tanto
1: volta
0: scema non è, nel senso che è una denuncia di alcuni turisti che a Roma, ti porto a Roma, conosci?
1: Ah,
0: è stato
1: vagamente,
0: fidanzate,
1: sì,
0: cose sacre,
1: sì,
0: eventi,
1: sì, una fida, anche figli,
0: bene,
1: penso,
0: bene, incredibile, vedi? E questi turisti, una turista americana ha documentato quello che è successo pubblicando sui social una foto in cui si vedono delle coppette gelato e il conto di questi due gelati. E siamo a Piazza di Spagna, 44 euro per due gelati. Questo ha raccontato la turista, che ha detto: ci siamo fermati, abbiamo chiesto due coppette piccole, ci ha dato la misura più piccola, ha detto che avevamo tre palline di gelato, poi ha iniziato ad aggiungere condimenti come cannoli, i macarons, che a te piacciono tanto.
1: No, a me fa schifo i macarons.
0: Ma come, tu dici vado pazzo?
1: No, i macarons,
0: allora forse sbaglio persona,
1: no, no.
0: Pensando che fossero gratis, anzi suggerendo questa
1: cosa.
0: Siamo andati a pagare il conto, è stato di 44
1: Piazza
0: euro.
1: Piazza di Spagna è noto che ti regalano le cose da mangiare,
0: sì, sì.
1: Carica, vai,
0: dice,
1: vai.
0: Sembrava avesse detto 14 dollari, quindi non me ne sono accorta finché non ho guardato lo scontrino, e onestamente il gelato non era neanche così buono e non sono neanche riuscito a finirlo.

0: e ci sono molti bei posti in città, ma questa è un'esperienza che chiaramente lei ha definito trappola per turisti.
1: Ma allora io dico una cosa, no? Allora, se domani io vado a Monte Carlo, no? E vado in un ristorante, dico, porca miseria, ho speso un sacco di soldi in questo ristorante. Ma se vai a Piazza di Spagna, ma cosa vorrei pretendere? Poi, attenzione, che poi non è 22 euro per due gelati, perché poi si è mangiato il cannolo, il macaron, cioè, ha speso sicuramente tanto, però ha un po' caricato. Sì, poi che magari abbiano un po' circuiti, prego, no, c'è anche questa cosa, ci sta.
0: Bravo, è quello. Cioè, magari definisci i prezzi, guardi, se vuole stiamo aggiungendo questo, perché sai che è il turista, lo vuoi, come dici tu, no? Lo vuoi far assaggiare, ci sta, però dimmi che hanno un costo, perché se io ti chiedo il gelato, tu mi ci metti dentro altre robe dicendomi vuole questo, vuole quell'altro, e non vai, mi fa capire che c'è un supplemento da pagare, è ovvio, no, che poi posso rimanerci male. Certo, non è che posso pensare che mi regalino la roba a Piazza di Spagna, questo sicuramente,
1: cioè, sul minimo, però, no, ma dai, vabbè, si parla d'Italia, ma quasi, cioè, se tu vai davanti alla Torre Eiffel, no, e vai in un bar, non è che lì vai carica vabbè, però, e te la tirano dietro. Dai,
0: tra gli ultimi episodi, questo non è l'ultimo, no, 86 no. euro per tre panini, una bottiglietta d'acqua e due caffè ad un noto bar della capitale, che non stiamo qui a definire, anche qui insomma c'era stata parecchia polemica, così quello di Porto Cervo, 60 euro per due caffè e due bottigliette d'acqua.
1: Porto Cervo però, cioè,
0: capito, sai, un cappuccino se senza lì schiuma Ostia sovrapprezzo di 10 centesimi, ecco, ci sono delle cose che sono un po' me. Sicuramente il turista non è che può pensare che va in giro per le città più importanti del mondo che ti regalino la roba, questo sicuramente, però insomma, conteniamoci.
1: Ma se io domani vado a Parigi in un bar molto carino, al dottor Eiffel, ci sta che mi spendono, devo stare un po' più attento, se vado nel barettino leggermente fuori,
0: mi sembra che un concorso di colpa.
1: Meno male che in Italia ci sono anche dei servizi che cercano di condividere anche la spesa, perché vuoi non vuoi lo smog è un problema, la situazione finanziaria di molte famiglie è un problema, e quindi giustamente qualcuno ci ha pensato e ha avuto un'idea molto carina. Sai che c'è stato un problema che andava molto di moda il car sharing, il bla bla car, funziona ancora, e questa signora di Palermo ha avuto un'idea ancora più geniale, cioè diamo una mano a tutti i bambini che hanno bisogno di un passaggio da scuola, li accompagno io.
0: Oh,
1: lei ha una 500L e quando è andato al concessionario fa: L per cosa sta? Sta per large. Ah, quindi una 500 grande. E quindi lei cosa ci ha messo? Un grande quantitativo di ragazzini. È stata fermata perché erano i 14.
0: Non aveva ben capito cosa significasse large.
1: Large
0: non è che aumenta l'omogabilità.
1: Omologabilità. E quindi lei ha detto: guarda, sto facendo un servizio carino, al posto di i bambini che farsi compagnia dal genitore li porto tutti io. Sì signora, ma non si può stare in vicinato. Non è un van, ma neanche nel vanette, cioè, capito, deve essere un minivan forse, neanche, no.
0: E da lì è nata la nota canzone: i bambini dell'asilo stanno facendo casino, ci vorrebbe un furgoncino.
1: Tra l'altro lei frena anche male, da lì la canzone: i bambini fanno
0: vai piano, scemo.

0: Ciao ragazzi, sono Giovanotti.
1: Lorenzo.
0: Io ascolto RDS.
2: Ciao, sono Alfa. E mentre arrotolo il filo rosso, ascolto i guerrieri della notte.
1: Tutti e due insieme, che bello. Le 4 e 5 minuti. È la notte dei guerrieri che pian piano diventa mattina, quindi tra poco c'è la grande sfida, però l'appuntamento con gli amici di Trevi Meteo.
3: Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Abbiamo infatti prevalenza di sole al centro-sud e sulle due isole maggiori, ma anche sulle pianure del nord. Sarà in lieve indebolimento invece sui settori alpini e prealpini per il transito di correnti umide atlantiche che apporteranno della nuvolosità sin dal mattino con rovesci di pioggia più probabili nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico si manterrà estivo su tutta la nostra penisola. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
4: Ah, ma allora ci siete?
1: No.
4: Pensavo che non c'era nessuno.
5: Perché? Siamo qua alle 4 e 6 minuti.
1: Niente, se c'è una canzone, pensa che noi non ci siamo.
4: Ah, cioè, ma quindi siete, ci siamo.
1: Sì.
4: Stavo per mandare il famoso messaggio, ma dormite, ma non c'è nessuno,
5: sei,
4: ma sono
5: ubriaca.
4: E invece,
5: lei è stata una settimana senza lavorare di notte,
1: sì.
5: È diventata più... Cioè, ascoltare
1: peggio.
5: I guerrieri fa bene, capito? Sì. Perché è peggiorata.
1: Chi l'avrebbe mai detto, tra l'altro?
5: Sì.
1: Dai, che tra poco c'è la sfida, da che parte state, tra chi va a dormire tardi e chi si sveglia presto. Intanto, 4 successi in fila.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
1: Noi sì.
2: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%. Grandi successi.

0: chiude la sequenza mixata, ma tra poco tocca a voi.
1: Torna la grande sfida delle 4 del mattino, signori e signori, tra quelli che vanno a dormire molto tardi, quelli che svegliano molto presto. Quindi ora mandate un audio in cui ci raccontate la vostra situazione, quindi se siete per andare a dormire oppure se vi siete svegliati molto presto, perché tra poco prenderemo 5 audio al volo. Avremo ovviamente poi un vincitore della prima categoria che arriva a 3. Di tutti quelli che hanno votato per la categoria vincente ci sarà un estratto che porta a casa un RDS bag.
0: Dai, messaggi vocali a partire da adesso. Da che parte state? Vi svegliate molto presto, andate a dormire molto tardi? Raccontatecelo con un messaggio vocale. 38822 38822.

0: buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
1: Sveglia presto, letto tardi, l'eterna sfida delle 4.

0: Smith nel Holland Drive Safe su RDS, cosa vi invitiamo a fare anche in questa ormai mattinata.
1: Vediamo che ancora non parla bene.
0: Chi?
2: Partito.
0: Cosa sta guardando quello?
3: C'è la battle delle quattro, vai Pino.
4: Buonasera, buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
4: Sono Alberto da Sutri. Buonasera, buonanotte guerrieri.
3: Ciao Alberto, grazie, ti vogliamo bene.
4: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
4: Sono Alberto, ho chattato con tre amiche diverse. Adesso ho finito. Mi sto facendo il latte caldo bollente. Poi me ne vado a dormire. Ciao, buonanotte a tutti.
3: E dopo aggiunge anche: mi mangio uno spicchio d'aglio crudo e campo fino a 120 anni.
0: Alberto, ho capito che così. Il latte caldo fa bene, ma il 9 di giugno, capito? Fatelo tiepido perlomeno. Se proprio lo vuoi farlo freddo, fallo tiepido perlomeno, ma bollente il 9 di giugno.
3: Andiamo al primo.
0: Perché se io bevo un bicchiere di latte bollente
3: è finita.
4: Mi recupero a novembre. Sono così contento e felice perché per la mia situazione amorosa.
3: Latte caldo.
4: E basta, adesso tra un po' me vado a dormire. Sono super contento e felice. Bene. Ciao a tutti.
0: Ciao
3: Alberto, grazie.
0: Io non mi stancherò, ma io ve lo dico. Allora. Lo ascolterei tutte le notti. Cioè, Alberto,
4: io sono Alberto da Sutri, mi sveglio tutte le mattine. Per essere positivo, felice e contento della vita che sto conducendo.
3: Quella vita che sto conducendo.
0: Cioè, sai quei fuffaguro che dicono ascolta quello che ti dico e ti dà energia. Sì. Io vorrei
3: se Alberto da Sutri facesse dei video di 40 minuti su YouTube, li guarderei tutti.
0: Ma a me basterebbe solo questi audio.
3: Comprerei anche l'abbonamento per togliere la pubblicità.
0: Sì.
3: Andiamo, per favore.
5: Dai. A letto tardi, appena uscito dall'ospedale dopo un'urgenza in sala operatoria e sperando che non mi richiamino, provo ad andare a letto tardi.
3: La reperibilità, signore.
0: Cercate di star bene che ha sonno, ok?
3: 1-0, andiamo.
6: Ciao ragazzi, come state? Allora, io mi sveglio alle 3:45 perché inizio a lavorare alle 5 e ho un po' di strada, una mezz'oretta di strada da fare e niente. Questo quando faccio il turno di mattina, ovviamente, altrimenti mi sveglio con calma e inizio alle 13. Comunque oggi 3:45. Ciao ragazzi, buonanotte, buongiorno a tutti. Ciao.
3: Letto tardi.
0: No, sveglia presto.
4: Io domani mattina mi sveglio per essere positivo, felice e contento. Perché sono contento della mia vita che sto in questo momento vivendo.
3: Bravo Letto.
0: Perché quando senti qualcuno felice ti porta felicità.
3: 1-1.
0: Lui non è solo felice, è felice e contento.
7: Sono Dario, sto facendo il fieno.
0: Il fieno. Felice e contento.
7: Ho cominciato a lavorare da oggi dopo cena.
3: Sì.

0: si continua. Buona giornata RDS.
1: Letto tardi. Ciao,
2: grazie a te, letto
1: ieri
2: tardi.
1: Sera
2: 2 a 1, attenzione, attenzione.
3: Sono Paolo da Roma, sto andando al lavoro.
2: La bella
1: ci voleva, lo sai, una bella bella.
2: Una bella bella che però facciamo tra poco, dice Pino. È giusto il tempo di un disco.
1: Un po' di suspense. Allora, sai che c'è? Metti un disco un bello carico, Pino. Dai, dai. La roba.
2: Dai.
1: Quello lì. Cioè, il B13. B13, quello, quello lì. Dai, metti ciò su.
2: 3, 2, 1,
1: vai! Il mio disco prefe!
2: Sulle mani, guerrieri!
1: Giù il finestrino, latte caldo bollente.

0: Io domani come... Io sono Alberto da Sutri. Oh.
1: Che devo dire? Io sono Alberto da Sutri, paragonabile a io sono Iron Man.
2: Sì, devo dire.
1: Anzi, Alberto da Sutri un po' meglio di Robert Downey Jr.
2: Sì, fammelo dire. Perché io sono ineluttabile. E la risposta è:
0: io sono Alberto da Sutri.
2: E schiocca le dita. Bello, bello.
1: E arriva latte caldo bollente. Oh,
2: certo. La bella, signori, scopriamo chi vince tra chi va a dormire molto tardi e chi si sveglia presto. Andiamo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Gianni da Barletta, direzione Andria, servizi ambientali. Io mi sveglio alle 3 e 35. Ok, un abbraccio. Buona giornata.
2: Ciao. Vince la categoria di quelli che si svegliano molto presto e tra poco procederemo come sempre al sorteggio per regalarvi una RDS bag.
1: Tranquilli perché giocheremo ancora. Prima però c'è la novità. Torna Mr. Rain, la nuova è Lunedì Nero.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi. New music. Novità.

0: new music.
1: Novità RDS. Mr. Rain, lunedì nero.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: dire che oggi è dura, ragazzi. Sono stanco ed è ancora martedì, però grazie ad Alberto da Sutri e il suo latte caldo. Oggi la giornata è già in discesa.
1: Immagino. Amici, erano i Maroon 5, I Won't Go Home Without You su RDS e stiamo per giocare a Senti che News.
2: Il meccanismo è molto semplice, vi facciamo sentire un audio tratto da un video di una notizia molto chiacchierata e ci dovete dire qual è la notizia, come foste dei nostri inviati. 38822, 38822, ecco l'audio.

0: gente che balla, grande festa,
1: una ragazza bellissima.
0: Troppo. Vabbè, basta Pino, grazie, che dobbiamo assorbirci tutto il ballo. Dai, è abbastanza chiaro, se ne è parlato ovunque, in qualsiasi formato, quindi la notizia la dovreste aver capita. Se l'avete capita, diteci qual è con un messaggio vocale al 388-22-38822 a partire da...
1: Ora!
2: It's time to play!
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: E allora da quale notizia abbiamo tratto l'audio? Dai, che è facilissimo.

0: siete ragazzuoli?
1: Bravi. Sai che nel video precedente Samurai J beveva del vino dal piede?
2: Belen,
1: nel nuovo video, forse lo avete visto, beve del latte caldo bollente
2: dal piede di Alberto Vassutri. Buongiorno Valentina.
3: Buongiorno.
1: Valentina è una di quelle che ti dà soddisfazione, perché tante volte chiamiamo quelli che hanno vinto. Sì, grazie. Invece lei era proprio contenta, vero Vale?
3: E non vedevo l'ora.
2: L'orario è quello che è, quindi capiamo che non è facile, insomma.
3: Sì, però dai, bisogna partire carichi, sennò.
1: Senti, io volevo aggiungere il carico, perché la Vale mi piace proprio. Possiamo dire che l'accento piemontese su una donna è uno dei più sexy che c'è?
2: È vero, confermiamo. Anche perché Roberta Fiore, piacere, lei ha quelle origini, anche nostra
1: Melania.
2: Molto affascinante.
1: Abbiamo un sacco di belle donne come la Vale. Vale, adesso ti facciamo riascoltare l'audio. Ci dovrai dire qual è la notizia a proposito di belle e brave donne.
2: Sentiamo. Sentiamo.

0: Che notizia è, Vale?
1: Allora, il matrimonio di Dua Lipa a Palermo. Ma quando gli sposi ballano per le strade di Palermo.
0: Giusto,
2: Palermo, giusto. Che hanno chiuso
1: 300 volte.
2: Sì. Hanno chiuso con la sara cinesca, gente che non poteva tornare neanche a casa con l'automobile. Però va bene. Hanno messo anche i cartelli, no? Palermo non è in affitto. Not for rent.
1: Sì, c'era stata la polemica.
2: Tu che ne pensi? Che ne pensi? Vale, è giusto, polemica, perché vai. Portano soldi.
1: Devono portare i soldi in Italia. Oh, li vogliamo tutti qua.
0: Bravo. Domani Valentina, sottosegretario all'economia.
2: Vale.
1: Va bene.
2: Grazie, ti arriva la nostra.
1: È stato un piacere, ragazzi.
0: Piacere nostro.
2: RDS Bag nei prossimi giorni. Ti abbracciamo. Buon lavoro.
1: Va bene, ciao.
2: Ciao,
1: grazie,
2: ciao.
0: Ciao, ciao.
3: RDS insieme a te. Voglia di
4: giocare.

0: Quindi ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa anche questa notte. Se volete riprovarci, ritorniamo anche domani. Giro di saluti e di ringraziamenti. Grazie Pino, salutiamo anche Francesco che è di Cadente, che sarà in
1: ciao.
0: Regia tra poco.
2: Ciao,
1: ciao. No, ciao.
0: Grazie a Dale Corsi.
1: Grazie a Filippo Ferrara. Arrivano Beppe Mel tra poco, l'alba dei pazzi venti. A domani amici.
0: Ciao. Ciao.

0: Prima cerchiamo di capire come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia con gli esperti di Trebi Meteo che ci aggiornano sulla situazione nel nostro paese. Le previsioni.
1: Nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante su buona parte del nostro territorio. Abbiamo infatti prevalenza di sole al centro-sud e sulle due isole maggiori, ma anche sulle pianure del nord. Sarà in lieve indebolimento invece sui settori alpini e prealpini per il transito di correnti umide atlantiche che apporteranno della nuvolosità sin dal mattino con rovesci di pioggia più probabili nella seconda parte del giorno. Il contesto climatico si manterrà estivo su tutta la nostra penisola. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Niente, non lo so, ce la faccio, niente, zero.
3: Buongiorno Melania.
4: Buongiorno Beppe, buongiorno mondo. Beh, effettivamente non so se ce la faccio stamattina.
3: Sì, ce la fai.
4: Ieri era tutta la parvenza di un lunedì che sapeva di giovedì.
3: Ma infatti mi hai stupito ieri.
4: Sì, oggi è un martedì che sa di lunedì, ok?
3: Abbiamo messo la retromarcia.
4: Un pochino. Come state amici?
3: Molto bene, io rispondo a nome di tutti, sai, a vedere che le cose cambieranno da qui a poco. Vedrai che cambieranno. Chi c'è, c'è. Chi non c'è, non c'è. La Pazzo Bag è qui con dentro i gadget di RDS, uno personalizzato proprio per voi che vi aspetta. Basta mandare un messaggio al 388-22-38822 con
4: grandi,
3: il nome e la
4: bravissimi
3: città.
4: Non abbiamo ancora fatto niente,
3: è
4: dai, per favore.
5: L'alba dei pazzi viventi.
6: L'alba dei pazzi viventi.
5: RDS. Estate 1995.

0: 3, tieni il tempo, Melania, tieni il tempo.
1: Lo tengo, grazie all'ufficio musica, davvero, perché è una proposta molto bella, molto ritmica.
0: No, gli bello. Altri giorni non è così.
1: Stamattina meglio, guarda, sono davvero felice di aver sentito gli 883, ma più felice di sentire la sigla.

0: con il loro piano.
1: Anu, noi ce l'abbiamo un piano, quello di rallegrare un po' di leggerezza queste prime ore del mattino, come con la nostra amica che viene da Varese.
2: Laura.
1: Che dovrebbe essere Laura.
3: Buongiorno.
1: Ciao Laura, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno Laura, ciao.
1: Frontaliera.
3: È dura.
2: Questo sospiro.
3: Mamma mia.
1: Dormito poco?
3: No, ho dormito tanto, però svegliarsi così presto è traumatico lo stesso.
2: Brava.
1: Basta prendere il ritmo, tieni il tempo. Tu vai
2: no, però ho detto una cosa saggia, pure se vai a dormire alle 8:30, comunque ti svegli nel cuore della notte, ti capisco. Ma
3: è traumatico quello.
2: A che ora sei andata a dormire?
3: No, ieri alle 9.
2: Ah, brava, brava.
1: Hai
2: che
1: fatto
2: ligia.
1: Quindi le tue. A che ora ti sei svegliata? 6-7 ore le fatte?
3: 4:30.
1: Vedi,
2: si è svegliata alle 4:30,
1: cioè ci sta.
3: È un trauma lo stesso.
1: Ma va bene, allora,
2: ti capisco, Laura.
1: Hai una bella vita, Laura?
3: Sì. Non mi lamento, adesso abbiamo preso casa, quindi.
1: Ah, che meraviglia! Cioè, ti stai per sposare come Dua Lipa? Come Taylor Swift? Già fatto?
3: Il matrimonio ancora no.
2: Ah, vabbè, convivenza, piano piano, step by step.
3: Sì.
1: Voglio un po' girare il coltello nella piaga, ti piacerebbe?
3: Oddio, non lo so.
2: No, piano, Laura, quanti anni hai? Scusa, sei giovane.
3: 24.
2: È 24, allora, c'è tutta la vita davanti.
1: Da quanti anni siete fidanzati? Mi pare di capire che insomma ci siamo.
3: 5.
2: Dai. È il primo, così, diciamo, prima prova del 9.
3: Prima o poi.
2: Sì. Meglio poi, vai tranquilla, vai serena.
1: Va bene, noi Laura ti regaliamo una bella pazzo bag con dentro tutti i gadget di RDS, così affronti meglio la giornata, ok?
3: Grazie mille.
1: Oh,
2: buon lavoro. Un bacio, ciao Laura.
3: Buon lavoro, ciao, grazie.
2: Ciao.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Imagine Dragons su RDS. Amici, buongiorno. Le 5:14 con Melania e Beppe. C'è Fracadente in regia, ma oggi è andato. Chi è andato? Oggi è andato un personaggio misterioso a recuperare lo scherzo.
1: Un ascoltatore. Abbiamo questo, che ha preso questa abitudine molto bella. Un ascoltatore che ringraziamo, Rocco da Siffredi, in provincia di Teramo.
0: Sei sicuro?
1: È andato a prendere il nostro scherzo. Da tutti i pazzi per RDS c'è cioè X Factor.
2: Prendi da tutto da Milano. Voglio fare uno scherzo a mia moglie con X Factor.
3: X Factor, il ritorno delle fiamme, dove l'ex tornano in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis. Speriamo.
2: Pronto?
4: Ciao, senti, non so se ti ricordi di me, io sono Arianna, una ex di Antonio, cioè vado subito dritta al...
2: Sì, forse siamo un matrimonio.
4: Forse ci siamo infatti, brava che ti sei ricordata. Ma senti, ti sto chiamando perché sennò poi alla fine questi uomini sono sempre noiosi, insomma non vanno al dunque, siccome devo...

0: devo fare un colloquio di lavoro, no? Sì. C'ho un cane con me e non me lo accettano da nessuna parte. Poi è capitato che con Antonio ci siamo sentiti su TikTok nella messaggistica. Sì, e insomma, gli avevo chiesto se mi potevo ospitare.
1: Ok.
0: Siccome mi dice no, guarda, sicuramente a Pascolina non fa piacere, tu che dici? Posso venire? Due giorni
2: dai,
0: sono
2: due giorni,
0: prossima
2: Pasqualina.
0: Settimana.
1: Però hai il cane.
0: Sì, c'è il cane, ma c'avete il giardino, mi ha detto.
1: Sì, sì, abbiamo il giardino. Per la questione di. Allora, per me non, non cioè, come persona non mi dà nessun fastidio, no, figurati, no.
0: Anche perché per me cioè veramente non vale, cioè nel senso non è, non c'è niente, più quell'afflato con la passione, capito? Cioè non proprio niente. E quindi per me è un amico, no? Te lo dico perché sennò uno magari che si.
1: Ma tu ti eri sposata? No.
0: Pensa. Allora, io ci ho avuto una storiaccia e quindi voglio proprio cambiare vita.
2: Adesso vuole
1: mi prendi su due piedi. Allora, personalmente non mi dà nessun fastidio.
0: No, meno male.
1: Però magari.
0: Che pensa alla cagnetta, la mia cana si chiama Lina. Cioè, capisci?
1: No, vabbè, veramente.
0: Veramente, ma proprio le cose.
1: Aspetta, adesso devo staccare con una chiamata urgente.
0: Ci
2: vediamo
1: tra due minuti.
0: Grazie.
1: Prendi la tua roba e te ne vai. Perché sei uno stronzo in una situazione dove io non so gestire. Ma tu sei un coglione proprio. Mi chiama per dire che deve
3: allora,
1: essere ospitato perché è uscita dalla.
3: Di cosa stai parlando?
1: Arianna mi ha chiamato Arianna, la tua ex di Villetti. Ha detto che mi devi sentire su TikTok. E tu me l'hai detto che ti sentivo questo su TikTok? Mi ha chiesto per essere ospitata a casa. Ma tu stai fuori. Ti è sfuggito. Fatti le bangarelle, vedi dove cazzo devi andare. Torna, prendi la roba e fattene a fanculo.
3: Favore.
1: Questa mi ha chiamato, mi ha detto noi siamo
3: ma io ho detto di no, prima, di non chiamarti
1: prendi la roba, vedi dove cazzo devi andare perché come questa palla qua che tu mi hai detto chissà tu quante altre palle mi hai detto perché esatto, ti sto dicendo da giorni esatto.
3: Amore, io
1: pensavo
3: ti
1: che tu non è amore il cazzo. Ci sono altre cose che non so.
0: Allora, le altre cose che non sai è che questo è uno scherzo, perché io sono un ex di tutti pazzi per l'RDS, non è vero, è uno scherzo, ex fatto.
1: No, lo odio, sì. Ma non c'è da ridere.
0: Ma dove va senza di te? Ma
1: vabbè,
0: dove va?
1: Le valigie sono già pronte.
0: Oddio, no. Le valigie sono già pronte. Ciao Pasqualina, un bacione.
1: Ciao.
4: Scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
5: L'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.

0: e buona estate. Torna anche l'RDS Summer Festival, amici. Torna il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget. Cosa c'è? Cosa c'è? Allora, c'è la t-shirt,
1: c'è il cappellino, c'è lo zaino,
0: i calzini, il portapass.
1: E poi c'è anche il pass prima fila, ovvero certo, avrete la grande possibilità di stare sotto palco.
0: E dimmi, come faccio ad avere il kit, il Summer Kit di RDS?
1: Basta scaricare l'app di RDS e acquistare il kit, facile, no?
0: Ma che brava! Vuoi vendere anche le lavatrici?
1: Non ce l'ho neanche io, guarda. Ma me la compro.
0: Arriva l'RDS Summer Festival, su! Scaricate l'applicazione e prendete il Summer Kit.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
3: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su Dolomiti Energia .it o vieni in un Energy Point. No, non è una PAL.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
15: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
17: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle

0: sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
1: Dai, su, stiamo leggendo anche i vostri messaggi per le sveglie, dai, per darci il buongiorno al 3882238822.
2: Oggi potrebbe essere un primo giorno per qualcuno anche.
1: Anche, certo.
3: Dalle 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: Day in Paradise, Phil Collins su RDS. Un giorno vi racconteremo anche quello che succede nei fuori onda.
1: Ma non lo so, promesso, se ci conviene, dai.
0: Lo so, però c'è del materiale. Melania e Beppe, tenervi compagnia dalle 5 alle 7, così l'alba dei pazzi viventi. C'è Fra Cadente.
1: Buongiorno, amici.
0: Signori, abbiamo anche Tiziano.
1: Ciao Tiziano.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ma chi è Tiziano? Tiziano è un personal trainer e noi scegliamo soltanto i migliori che ci sono sulla piazza. Noi ci fidiamo solo di lui, vero,
1: sì,
0: Tiziano?
1: Sì, Tiziano, abbiamo bisogno di svegliarci, ci devi consigliare un esercizio da poter fare anche in posizioni tipo in macchina, no? I nostri ascoltatori che stanno raggiungendo le loro postazioni di lavoro hanno bisogno di tenersi in forma, di sgranchirsi un attimo.
0: Eh sì, perché Tiziano è uno che fa questo mestiere da ormai 20 anni, ne ha fatte un po' di tutti i colori, sta per iniziare le sue lezioni, 6 lezioni in un'intera giornata. Una curiosità, parentesi brevissima, ma tu dici soltanto fai piegamenti o li fai anche tu? Perché così è facile.
2: No, li faccio vedere, non li faccio con loro, però li faccio vedere, quindi quanti? Se pensate 6-8 clienti, delle volte fargli vedere, alla fine della giornata faccio attività fisica anch'io.
0: No, perché la mia, sai che fa? Fa dagli ordini.
1: Eh beh, certo.
0: Però lei non li fa.
1: Beh, funziona così.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Ma deve essere di buon esempio.
1: Deve cronometrare, capito? Deve contare.
0: Sì, cavolo, va bene.
1: Vabbè, Tiziano, facciamo un esercizio insieme, dai, dove lo facciamo? In macchina?
2: Allora, ve ne do 4-5 in realtà, se volete.
1: Vai.
2: Allora, in macchina appoggiate la testa contro il poggiatesta, spingete indietro per qualche secondo, contraete isometricamente, cioè stando fermi, e poi rilasciate.
0: Aspetta, che muscoli andiamo a sollecitare così? Quelli del
2: collo? Tutti i muscoli del collo, rinforziamo tutto il collo.
0: Ah, okay. Perfetto.
1: Contraiamo quella parte e rilasciamo. Sì.
2: Esatto, viceversa, appoggiamo le mani sulla fronte, spingiamo in avanti la fronte, anche qui andiamo a fare gli antagonisti dei muscoli di prima, praticamente sempre comunque inerente al collo.
0: Bello. Sì, ma, scusami Tiziano, se mi permetto, però in spiaggia, visto che stiamo per fare la prova costume, non mi dicono che bel collo che hai.
2: E allora possiamo fare un esercizio per i glutei, se volete.
0: Mi piace di più.
1: Vai, come si fa?
2: Allora, dalla posizione di seduto, ovviamente, che siete in macchina, stringete il gluteo forte, avendo anche la sensazione quella di trattenere la pipì, e poi rilasciate. Lo fate per

0: 10 volte, una contrazione di 5-10 secondi, e questo già può andare a migliorare il pavimento pelvico e i glutei.
1: Bello, questo bello. Si può fare anche in ufficio.
2: Lo sto
1: però.
2: Facendo adesso.
1: Questo anche in ufficio, sì, anch'io.
2: Senti, è normale che stia avendo una reazione di altro tipo?
0: No. Potrebbe essere, dai, vuol dire che funzioni bene.
1: Ma io preferirei di no. Va bene, possiamo concludere con l'ultimo, dai. Vai, tizio.
0: Allora, appoggiamo le mani sull'esterno del ginocchio.
1: Sì.
0: Aprendo, facendo forza sulle mani col ginocchio, aprendo verso l'esterno,
1: sì.
0: E con le mani invece chiudo verso l'interno.
2: Certo.
0: E poi andiamo a lavorare l'esterno coscia, un po' il pettorale.
2: Bello questo, mi piace. È un po' come se simulassimo la macchina. In palestra c'è una macchina che fa una roba del genere.
0: Esattamente, l'esterno coscia, sì. Bravo. E viceversa, se lo passiamo con le mani all'interno, andiamo a lavorare la spalla, un pochino il dorso.
2: Certo. Senti qua il pettorale, Mel.
1: L'hai capito questo esercizio? Perché io non l'ho capito, poi me lo fai vedere.
2: Guarda, tu fai. Metti le mani sulle ginocchia, parti esterne,
1: sì.
2: Spingi le ginocchia in fuori come se volessi aprire le gambe.
1: Trattieni, cioè fai forza.
2: E con le mani invece spingi in avanti, okay. Quindi fai il pettorale, fai bene. Questo tizio mi piace. Questo
1: va
2: mi
1: bene,
2: piace.
1: Grazie. Tiziano, se ci permetterai ti chiameremo anche altri giorni, perché l'estate ormai è alle porte e non siamo in forma, ok?
2: Grande Tiziano.
0: Certamente, grazie mille a voi.
2: Grande Tiziano, buon lavoro.
1: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.

0: Mace, salmo con la pesce. Cattive abitudini, quelle di andare a dormire tardi e svegliarsi tardi. Invece noi siamo quelli delle buone abitudini, andare a dormire presto e svegliarsi molto presto. Capito?
1: Io non dico nulla perché non so a quale categoria appartengo, amici. Buongiorno, 5:40.
0: Buongiorno.
1: Martedì in salita, ma martedì che può diventare più leggero, cioè, in un attimo, ragazzi.
0: Ma è già più leggero.
1: La giornata può prendere un'altra piega.
0: Già, guarda come albeggia, c'è il sole, c'è il mare. Guarda che bello.
1: Dalle vostre parti cosa vedete di bello? È già giorno?
0: Sì.
1: Va dappertutto.
0: Allora, volevamo fare un po' il giro d'Italia per vedere se esistono ancora quei piccoli supermercati, quei mini market dove c'è il pizzicagnolo, si dice a Roma.
1: Gli alimenti.

0: Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: 100%.
1: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
0: Figurati, me ne trovano un altro.
1: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
0: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
2: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
3: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggio.conad.it.
5: La scuola è finita! Evviva! Ma io mi sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Basta! Wow!

0: Eccoci qua, amici, la sfida dell'anno. Non vi diciamo qual è, dovrete indovinarla grazie al nostro contributo. Chi abbiamo a giocare con noi?
1: Abbiamo Katia, buongiorno.
2: Partiamo buongiorno, da lei. Cara Katia.
3: Buongiorno.
2: Che voce
1: Davide
2: squillante.
1: Davide Erbo, sei
2: che
1: vicino
2: voce
1: Roma.
2: Squillante.
1: Che
2: sei già
1: fai di
2: lavoro?
1: Bello?
3: Sono un insegnante.
1: Quindi è finita la scuola.
0: Che cosa insegni?
3: No, sono alla scuola dell'infanzia.
2: Alla scuola dell'infanzia.
1: Ma è finita la scuola, giusto?
2: Com'è la situazione?
3: No, non è finita, lavoriamo fino al 30 giugno noi.
1: Senza bambini.
2: Senti come lo dice orgoglioso.
0: Con i bimbi.
2: Fino al 30 giugno per la scuola
1: non
2: dell'infanzia.
1: Non si capisce più la dritta, perché chi dice che è l'ultimo giorno?
2: Ma se è l'asilo, Rossella, scuola dell'infanzia.
1: E non si capisce, alcuni dicono non c'è più. Va bene, Rocco.
0: Non c'è più cosa.
4: Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, caro Rocco.
4: Buongiorno.
1: Che ci dici tu?
2: E tu che cosa fai nella vita?
4: Io sono un carabiniere.
2: Voilà! Okay. E lavori fino al 30 giugno e poi basta.
1: Basta. Allora, Rocco,
4: tutto l'anno.
1: Ma non hai caldo con quello con la divisa?
0: Con la divisa. C'è quella manica corta.
2: Sì. Adesso sì, giusto.
4: Abbiamo la camicia.
1: Solo la camicia senza giacca. O la giacca maniche corte.
0: I trucchietti, lo
2: niente
0: sai,
2: Bermuda. Va bene, allora
1: no,
2: partiamo. Attenzione, la sfida dell'anno. Sentiamo questa clip.
1: Sentitela fino alla fine. Dopo il gong potete urlare il vostro nome per prenotarvi, se avete capito l'anno.
5: Nelle tasche e nei portafogli degli italiani entrano ufficialmente le banconote e le monete di una nuova valuta, l'euro.
6: I grandi poteri comportano grandi responsabilità. È il mio talento.
7: Wow.
6: È la mia maledizione.
7: Ma tu chi sei?
6: Chi sono? Sono Spider-Man.
8: Nel mondo dei videogiochi, la Microsoft lancia sul mercato europeo la sua prima potente console domestica, la Xbox.
2: Rocco si prenota.
1: Si è prenotato.
2: Aspetta, Katia, un attimo. È arrivato Rocco e ti è battuto in velocità.
1: C'è Rocco, vai.
2: Allora, vai.
4: Rocco. Allora, l'anno è 2001.
0: No.
1: Katia, vuoi rispondere
0: Katia?
1: Tu?
3: Katia dice che l'anno è il 2003.
2: Katia parla in terza persona, ma la sbaglia.
1: Aspetta, vogliamo
0: fermi tutti,
1: vogliamo
0: diamo
1: dare
0: un altro aiuto.
1: Degli aiutini noi, vediamo.
2: Allora, iniziamo.
0: Allora, gli appassionati di tecnologia corrono ad acquistare la nuova versione del sistema operativo di Microsoft uscito da pochissimo, il celebre Windows XP.
1: La Disney
3: 2004.
1: No, ti devi prima prenotare col nome.
0: Il tuo nome.
3: Ah, okay.
1: Rocco, dici.
4: È 2002.
1: Bravo!
2: Ok, che cosa ti ha portato a vincere, Rocco?
4: Ma era l'Xbox, ero il 2001-2002.
1: Ti ha illuminato quella, penso.
4: Anche l'euro.
1: Infatti.
2: La cultura innanzitutto,
1: Comunque, Shakira in quell'anno venne pure qui a RDS a fare uno showcase. E basta,
0: per dire.
1: È finito così, per dire. Vince Rocco, mi sembra di capire.
0: Sì, vincerò con la bella di SBM.
2: Mannaggia Katia, però, ti abbiamo sentito agguerrita,
1: Katia,
2: ma nulla.
1: Ti puoi sempre prenotare per un altro gioco.
0: Esatto.
2: Ok?
3: Va bene, grazie.
1: Tanto Rocco Valeri di SBag, a Katia un nostro gadget comunque.
3: Grazie.
2: E baci a tutte e due, grazie.
0: Ciao,
1: amici.
9: Per l'estate, sei nel posto giusto.
10: Tutti pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, ormai il Papa ci ha preso gusto, perché nella sua visita in Spagna ha iniziato a fare il 6-7 anche lì.
1: Ma l'ha lanciato lui o gliel'hanno suggerito anche stavolta?
0: No, i bambini, no, che lui saluta e fa così con questo gesto.
1: Ma l'ha aggiunto al segno della croce oppure no?
0: Questo è da capire, direi, perché comunque lo fa sempre.
2: Lo lasciamo quel segno, che dici?
0: Questo segno qui non ha un significato preciso,
2: È diventato praticamente un'abitudine, un trend, però...
0: Ma tu pensa se adesso si scopre che questo cosa ha un significato, questo
2: è una cosa che è.
0: E il Papa ormai è virale con il suo 6-7, così, che è stupendo, tra l'altro, fatto da lui, è molto carino anche. Vabbè, capiremo.
2: C'è il pupazzetto Papa col 6-7 e cambia colore col meteo.
0: Potranno fare quello, è vero.
2: È sul comodino, lo strusci.
0: Torniamo tra poco.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A me spiace per gli altri, ma noi un amico ce l'abbiamo che si chiama Guido De Santis. Buongiorno Guido.
7: Ciao Ciccio, buongiorno a tutti ancora.
2: Andiamo con tutte le notizie, grazie.
7: Ucraina, attacchi incrociati nella notte, 4 morti e una decina di feriti in raid russi sulla regione di Kharkiv, mentre un drone ucraino distrugge un ponte che collega la Crimea a Kherson. Difficile pensare a un negoziato in questo momento, afferma il Cremlino. Il Medio Oriente, lo stretto di Hormuz, riaprirà immediatamente dopo la firma dell'accordo, che potrebbe esserci fra 2 o 3 giorni, dichiara convinto il presidente americano Donald Trump, parlando con i cronisti dopo la finale NBA. Il conflitto in Medio Oriente non frena l'economia italiana, sostenuta principalmente dal turismo. Nel 2026 prodotto interno lordo in crescita dello 0,9%, consumi a più 1,2%. Secondo Confcommercio, il presidente Carlo Sangalli.
8: L'incertezza resta elevata, ma l'occupazione è ai massimi storici. L'inflazione di fondo è sotto il 2% e le famiglie hanno ancora una buona propensione al consumo. Sono dati positivi, ma occorre rafforzare investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta e duratura.
7: Le amministrative 3-3 nei ballottaggi dei 6 capoluoghi di provincia. Il centrodestra conquista Lecco, vince anche ad Arezzo e Macerata. Il centrosinistra si prende Agrigento, affermandosi anche a Chieti e a Trani. Soddisfatte sia Giorgia Meloni che Elly Schlein. L'omicidio del 21enne Willy Monteiro nel settembre 2020 è avvenuto in conseguenza di un pestaggio ergastolo nell'appello Ter anche per Gabriele Bianchi, oltre che per il fratello Marco. Il nuovo processo era stato disposto dalla Cassazione. Ancora a cronaca, fingendosi addetti comunali o appartenenti alle forze dell'ordine, avrebbero messo a segno una serie di furti. 2 italiani già detenuti nel carcere Lorusso e Cutugno, arrestati dalla polizia a Torino. Dicevamo della finale NBA del basket, i San Antonio Spurs vincono per 115 a 111 a New York in gara 3. I Knicks vedono interrompersi la loro serie di 13 vittorie consecutive e perdono l'occasione di portarsi a un passo dal loro primo titolo dal 1973. Questa è RDS.
9: Amore, tesoro, svegliati!
10: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
9: Dai, forza!
10: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
9: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz e i bimbi ronfano.
1: I bimbi ronfano,
0: vanno ai centri estivi, non vanno a scuola.
2: Felicità, sono svegli da presto, già belli carichi.
0: Ma che felicità
1: che a
0: scuola
1: di
0: niente.
1: Gioia, parliamo di questo ragazzo, è un nigeriano, si chiama Emagbe, 37 anni. Sì. Lui non aveva il permesso di soggiorno, insomma, faceva l'ambulante. Ha vinto un gratta e vinci e ha vinto 500.000 euro.
0: Wow.
1: Soltanto che poi, non avendo i documenti per aprire un conto, non poteva incassarlo.
0: E quindi
1: cosa ha fatto? Ha chiesto aiuto ad un amico. Questo amico gli ha detto: vabbè, te lo apro io, non ti preoccupare, faccio tutto io.
0: No,
1: poi a un certo punto.
0: Aspetta.
1: A un certo punto ha pensato bene, ha detto: vabbè, questi sono miei, poi alla fine stanno sul mio conto.
0: No.
1: E quindi lui ha chiesto aiuto. Il tribunale di Ancona ha sbloccato questa situazione paradossale. Tant'è vero che, grazie alla comunità nigeriana, è riuscito a portare i suoi soldi in Nigeria. Nel frattempo cerca di avere questo benedetto permesso di soggiorno. Però comunque è riuscito ad incassare in qualche
2: l'altro
1: modo.
2: L'altro che le aveva bloccato i soldi, appropriazione
0: indebita.
1: L'altro no, ci mancherebbe, Buzz. Cioè, quello ha fatto l'infame. Prima dice sì, t'aiuto, poi dice.
2: No, dico, non gli hanno fatto niente.
0: Ha fatto infame.
1: Ha fatto l'infame. Cioè, questo non lo so, vatti a leggere tutta la sentenza,
0: mamma
1: tutto quanto.
0: Mia.
1: Adesso non lo so.
0: Ma scherzi.
1: Ma vi rendete conto che gente?
0: Grande,
1: che gente?
0: Bravo, adesso è tutta sua.
1: Bravo
3: Emagbe. Ciao RDS, io sono Amelie e sono contenta che è finita la scuola. Ciao, un bacione.
4: Ciao RDS.
0: Ciao.
4: Io sto andando a fare l'impronta per l'apparecchio.
0: Ecco, vedi?
3: Ciao. Mi piace la vostra canzone, la voglio sentire tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, amore, buongiorno.
1: Sembra figlia di Bella Via questa, non lo so. Può essere.
2: Mi raccomando, bambini, non mangiate la pasta per l'impronta, eh.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. È arrivato il momento di uno scherzo tutto nuovo.
1: Il titolo, come si chiama? Come si chiama?
0: Allora, abbastanza indicativo, si chiama CSI Monnezza.
1: Ah, ok. Quindi dire? Sulla aspetta. Raccolta.
0: Sulla... Allora, sulla raccolta differenziata. Cioè, avete magari un parente che non è capace a fare la raccolta differenziata, oppure addirittura vuole. Al contrario, è uno molto fiscale. Sì, sì. Sono le persone adatte al quale fare questo scherzo, insomma. Quindi se avete una persona così in famiglia e richiedete questo scherzo, CSI Monnezza. Abbiamo beccato come prima persona uno che è molto ligio,
2: che la rigido, fa bene la differenziata
0: in tutto, okay. Perché è stata un'alta carica dello Stato,
2: wow.
1: Addirittura vai.
0: Se la prende subito.
3: CSI Monnezza. CSI Monnezza. CSI Monnezza. Nessun cassonetto è al sicuro.
4: Ciao, sono Alfio da Catania. Voglio fare uno scherzo a mio padre, che è sempre molto attento a fare la differenziata. Dimmi.
5: Sì, buongiorno, salve signor Paolo.
4: Chi sei?
5: Ma, buongiorno, salve, chiamiamo per il controllo della raccolta differenziata. Abbiamo già sentito il signor Alfio per questa cosa, la chiamiamo.
4: Il signor Alfio, per... mica la butta lui la spazzatura.
5: Infatti abbiamo chiamato a lei. Abbiamo chiamato a lei.
4: E perché... allora la butta.
5: Ma perché si sta agitando?
4: Io non mi agito per niente.
5: Lei si sta agitando.
4: Io faccio agitare a te.
5: Perché deve agitare? Ma quando, mai? Noi stiamo chiamando per una segnalazione. E non vuole neanche sentire quello che devo dire.
4: La segnalazione me la fai. Mandami la foto a casa e mi fai la segnalazione.
2: Ma è guerito,
1: è uno rigido.
4: Ma che chi è?
5: Ma mi ha chiuso il telefono in faccia a me.
4: No, io ti chiudo tutte cose in faccia.
5: Lei mi ha chiuso il telefono. Allora vuol dire che c'ha la coscienza sporca. Perché noi stiamo.
4: E allora? Ma tu sai chi sono io?
5: Ma lei lo sa chi sono io? Che da manco che vuole può essere chiunque.
4: Quando farai dire che sono io ti rispondo. Ma, cosa vuoi?
5: Mi vuol far parlare, signor Alfa? Abbiamo avuto una segnalazione di una Hyundai i20 grigia che si è
4: fermata.
5: Mandiamo pure la foto. Se lei si agita così tanto, vuol dire che ha la coscienza sporca. Sì. Scusi,
4: Non hai coscienza. Come non ce l'hai coscienza sporca?
5: Lei c'ha la coscienza sporca.
4: Non ci rispondo.
5: Una Hyundai grigia si è fermata e ha buttato.
4: Ha buttato
5: l'immondizia in un secchio che non doveva. Un'immondizia privata in un secchio pubblico. Capito. Zona San Giovanni Galermo. È stato lei, è stato il signore.
4: Sei stato tu? Ma come ci porta a me? Come ci porta a me a San Giovanni Galermo?
6: Traduzione in italiano comprensibile.
7: Scimunito che non è altro quest'uomo, chi mi ci porta a me fino a San Giovanni Galermo?
4: Forse quando vai da Salvatore.
5: E la targa è quella.
4: Ma tu si prendi in attendero. Hanno messo le portate, hanno messo da presso.
7: L'immondizia che devo portarmi me la porto appresso?
4: Magari te la dimentichi a portartela, te la porti in mano.
7: Ma fammi capire una cosa, tu sei amico mio o amico suo?
5: C'è un signore coi baffi qua nel video. Un signore coi baffi che si è fermato e ha buttato l'immondizia. Se non è lei ce lo dica,
4: Ci dice da se non è carabiniere, buonanotte. Io denuncio per disturbo e molestia. A poi ci dice che arriveremo caga, sembra dei carabinieri alle 3.
5: Allora, ci vediamo lì oppure ci vediamo a RDS, a tutti i pazzi per RDS, perché sei in diretta alla radio, tuo figlio ti ha fatto uno scherzo, Paolo!
4: È un coglione! Ma io sono, se Alfio per caso butta un fazzoletto fuori dalla macchina, ma io me lo mangio, io lo rimprovero, fermo la macchina, ci dico scendi e vallo a prendere.
5: Ciao!
1: Ciao!
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, sono le 8:12 e parliamo dei tecnici del Ministero della Cultura, perché erano convinti di esaminare un dipinto ottocentesco, quindi dal valore di 38.000 euro.
1: Hanno fatto la perizia, quindi la valutazione.
0: Sì, hanno anche autorizzato l'esportazione verso la Svizzera, però arrivato in Svizzera questi hanno visto che non era 1850 ma 1350.
1: Cioè costi 500 anni
0: ma no,
1: più.
0: Perché l'otto l'aveva scambiato, cioè era un 3 in realtà, non era un 8, 1800.
1: Quindi
0: un
1: valore notevolmente superiore.
0: Fai tu, fate voi.
2: Io lo farei spostare in qualche altro stato, che magari
0: mezzo milione di euro.
2: Tempo, sì.
1: Persi mezzo milione di euro.
2: Il Lussemburgo magari vale ancora di più.
0: La Madonna col bambino, capito? Era del 1800.
1: Hanno fatto ringiovanire la Madonna in 500 anni, che è così.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Adesso scaldiamo la voce perché è arrivato il momento di interpretare le tragedie moderne.
1: Saliremo sul palco, si aprirà il sipario e inizieremo a declamare queste tragedie, quelle di tutti i giorni, quelle proprio di delle cose normali.
2: Oggi voglio essere la pupella Maggio di RDS.
1: La pupella
2: Maggio. Altro che Rossella, oggi sono pupella.
1: Capito?
2: Dai, amici, prenotatevi al 388-22-3-88-22, tragedia moderna.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su Conad.it.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanix Algida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanix? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
4: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: A Polare Tillandia riscopriamo l'allegria.
7: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
8: I polaretti. Io arancia, tu fragola.
6: La magia devi fare.
8: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
9: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
10: Grazie, amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Yeah, wake up,
17: wake up, wake up,
18: wake up.
19: Che caldo! Voglio un gelato gigante al gusto!
20: Tutti pazzi per RDS!
21: Ciccio Rossella, me lo comprate voi?
22: It's summertime!
23: I had

0: Batte quotidianamente in piccoli drammi. Questo succede con Tragedia Moderna.
1: Oggi abbiamo Eleonora da Ferrara. Buongiorno,
2: buongiorno Eleonora.
3: Cosa fai di bello a Ferrara?
4: Cosa?
3: Cosa fai di bello a Ferrara?
4: Attualmente sono disoccupata.
1: Troviamo lavoro. Quella, cioè, questa è una tragedia. Dobbiamo trovare lavoro.
3: Sì. Eleonora, un ufficio di collocamento.
1: Dai, sì, che fai tu?
3: The skill.
0: Marco la candidatura.
4: Io adesso sto facendo un corso per le buste paga e ho fatto un corso come segretaria di studio medico.
1: Vuoi fare la segretaria?
4: Anche un po' sì, voglio fare qualcosa.
0: Zona Ferrara, c'è una candidatura in atto.
3: Esatto, amici. Ma al 3882 mandateci dei messaggi, vediamo se riusciamo a recuperare un lavoretto per la nostra Eleonora. Nel frattempo vediamo se riusciamo a farti vincere una bella RDS bag.
4: Speriamo.
0: Dai. Attenzione.
3: Prima tragedia. Oh, infausto destino. Il mio fido destriero a quattro zampe ha compiuto il suo naturale dovere sul sacro suolo pubblico. Ma ahimè, rovisto nelle mie vesti e scopro la più nera delle avventure, delle sventure. Ho scordato il sacco per raccogliere tarfardello. Sento su di me gli sguardi infuocati del popolo, pronti a bandirmi dal regno. Ma non mi resta che fuggire nell'ombra, fischiettando con finta indifferenza.
0: Di cosa stiamo parlando, Eleonora?
4: Ho portato a passeggio il cane e mi sono scordato i sacchetti per raccogliere.
0: Brava. E non si fa.
4: Non si fa.
5: Qual sinistro fragore giunge dal basso. La mia carrozza d'acciaio cede, la ruota esala l'ultimo respiro e si fa piatta come terra calpestata. Corro al baule buzzetta usang, mossa da folle speranza, ma vi trovo solo il vuoto e la desolazione. Nessun ferro, nessun grick, nessun rimedio. Son perduta sul ciglio della via, condannata a far di questa piazzola il mio eterno castiello.
0: Eleonora, un crick.
4: Ho forato una gomma, ma non ho modo di cambiarla o di comunque una gomma per sistemarla.
0: Capito perché caldeggiamo la candidatura di Eleonora per una nuova assunzione.
1: È troppo bella.
0: Allora sei pronta? Facciamo 3 su 3.
1: Sì, 3 su 3.
4: Dai.
0: Navigavo felice sul mio destriero di gomma, re del mare azzurro, quando ecco un sibilo traditore, il sibilo della fine. Il mostro si sgonfia, l'abisso mi chiama e il mio trono diventa molle come fango. Oh, quale miseria mi attende! Remo disperato con le mani nude, implorando il cielo di toccar la riva prima di diventare pasto per i pesci.
4: Si è forato il gommoncino mentre sono in mare.
0: Eh sì, il gommoncino.
1: Un Titanic miniatura, ce la dicono qua.
0: Sei stata bravissima, 3 su 3.
1: Brava. Senti, Eleonora, noi aspettiamo le candidature per te e ovviamente poi te le giriamo tutte.
4: Grazie.
1: Eleonora Ferrara, segretaria pazzesca, intuitiva, smart, molto brava.
0: Ha fatto 3 su nel curriculum, mettilo. 3 su 3 in Tragedia Moderna.
4: lo metto nelle istruzioni.
1: Brava. Hai vinto l'RDS bag. Ciao tesoro.
4: Grazie mille, ciao.
0: Ciao.
6: Questa è la tua estate con
7: tutti i pazzi con RDS. Yes.

0: Tutti pazzi per RDS, amici, vi raccontiamo questa storia che ha dell'incredibile, perché ad Oderzo, vicino Treviso, sì, un uomo ha cercato di diventare un altro per evitare i controlli della polizia locale.
1: Fischia.
0: Cioè, lui era in macchina, è stato fermato, praticamente aveva una patente falsa e lui cercava di diventare quello della patente, non so, con
2: un camuffo.
1: Ma nella patente falsa non poteva mettere la sua foto normale?
0: Perché non c'era la patente, però in effetti hai ragione, però adesso sono tutte con diciamo su tipo card e quindi come fai a metterla?
2: Vabbè, comunque sia,
0: cioè lui ha preso la patente vera di un altro, capito?
1: Ha preso la patente vera di un altro, non falsa.
2: E ha cercato di spacciarsi per l'altra
0: un altro. Allora, partiamo da questo, ovviamente è sempre uno spunto per noi. E
2: partiamo
0: da questi spunti un po' criminali, così, che non si fanno.
2: Sfioriamolo questo settore.
0: C'è stato quella volta che vi siete inventati, insomma, un modo per far credere di essere più grandi, oppure di e cercare di essere altre persone per...
2: Allora, quando... Ai tempi ci fu un... Vai.
1: No, lo dicevo, quando in America vai in un bar, c'hai anche 50 anni, ti chiedono se... Ma è maggiorenne lei? Devi far vedere il documento, all'inizio lo prendi come un complimento, poi invece lo chiedono anche agli ottantenni, non
2: ai
1: so per quale
2: motivo.
0: Adesso non si capisce più la dritta, comunque, perché la chirurgia fa veramente dei miracoli.
1: Anche quello è vero.
2: Ai tempi uscì un film molto bello da un punto di vista culturale, artistico, che si chiamava L'infermiera di notte, con Gloria Guida.
0: Come no?
2: Ai tempi. Sì, e nessuno di noi aveva 14.
0: E tu sei andato al cinema a
2: vederlo? Non solo, dalla gioia sono saltato e ho preso in pieno la trave del cinema, per cui il primo tempo non mi ricordo niente. Secondo tempo stava tutto
1: gioia
2: il tempo
1: addirittura.
0: Vabbè, tu eri già alto due
2: una
0: metri
2: legna.
0: A 14 anni, giusto?
2: Però
0: quindi te
2: avevo
0: sembravi
2: la faccia da Pirletto e quindi è rimasta tale.
0: Allora, amici, raccontateci queste storie meravigliose che avete avuto nella vita quando vi siete spacciati per qualcun altro, sostanzialmente.
2: Usciamo dal crimine e fateci anche ridere, ok?
0: 388-22-388-22.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
5: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
4: Perché se
5: quale
4: no...
5: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di sabbia.
3: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Non è solo un viaggio, è il tuo viaggio. Disegnato sui tuoi desideri, costruito da chi conosce davvero le destinazioni. Con un prezzo chiaro, con assistenza vera, con una protezione in più e con la sicurezza di un leader mondiale, perché prenotare è già partire. Non preoccuparti, parti. Going è il tuo tour operator. Cercalo nelle migliori agenzie di viaggio.
10: A Polaretti Land riscopriamo l'allegria.
11: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
12: I Polaretti, io arancia, tu fragola.
10: Gustare la magia devi fare.
12: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
13: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
18: contabilizzare le fatture? Fatto.
19: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Quest'estate, lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'or, il piacere è oro.
20: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
21: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
1: È lunedì 9 giugno, sono le 8:42, amici, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie a 3B Meteo.
24: Condizioni meteorologiche estive nelle prossime ore e nei prossimi giorni al centro-sud, dove grandi cose non cambiano.

0: tutti pazzi per RDS in the night. È arrivato il momento di scoprire se avete falsificato qualche volta il vostro documento, avete finto di essere qualcun altro per poter entrare da qualche parte. Che c'è?
1: Ma no, falsificare il documento così, vabbè.
0: Non è arrivato nessuno che ha fatto.
2: Sentiamo le storie, dai. Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi. Io per andare alla gita scolastica dell'allora mia ragazza, che adesso è mia moglie da 40 anni, praticamente mi sostituì al suo compagno di classe e feci 5 giorni con lei in Sicilia sotto falso nome.
0: Hai visto?
1: Ci ha fatto una gita.
3: Grazie di esserci.
2: Ha falsificato 5 la persona, giorni in gita.
1: 5 giorni in gita.
2: Perché l'amava e poi l'ha sposata.
1: I prof che dicevano, scusa.
2: Buona avventura.
0: Aveva lo stesso taglio i capelli.
4: Io mi sono spacciato per un mio fratello gemello.
2: Ecco.
4: Perché c'era una persona del quartiere che mi cercava. Un giorno ho lanciato delle arance dal balcone.
5: No, ma non si fa.
4: Lui mi ha detto: appena ti prendo, te le suono. Un giorno vado a comprare il pane, mi sento bussare da dietro la schiena. Ma tu sei quello che mi ha lanciato le arance. Io ho un fratello gemello, è uguale precisamente.
0: Non sono io.
2: Che le ha prese poi il fratello gemello? Sì.
6: Allora, io mi sono spacciata per qualcun altro quando eravamo molto giovani e io e due altre mie amiche abbiamo voluto provare a uscire con un appuntamento al buio.
2: Ecco.
6: Ma ci scocciava dare i nostri veri nomi e abbiamo dato altri 3 nomi.
2: Sì.
6: La cosa buffa era che quando eravamo a cena ci chiamavamo, facevamo un casino bestiale.
0: Con i nomi sbagliati.
6: Ci chiamavamo prima con un nome, poi con un altro.
2: Ciao Maria.
6: Loro non capivano più il nome.
2: Ciao Giovanna, certo.
7: Non è una storia che è successa a me personalmente, però me la racconta sempre mia madre. Praticamente lei da piccolina spacciò un suo amico per suo fratello e lo mandò all'incontro scuola famiglia. Quindi la spaccia per mio zio.
2: Allo zio?
7: Ma per lo zio me lo racconta, dice che è stata una pazzia. Però
2: ci credo.
0: Io ho un'amica che quando i ragazzi la fermano ogni volta, cioè da sempre il nome e il numero di telefono di una sua amica che le assomiglia.
1: Ma perché fa questa
2: cosa? E trova la soluzione.
0: Così rompo le scatole
2: in Bologna.
8: Buongiorno RDS.
1: Ciao.
8: Sono Silvia da Siracusa.
2: Sì.
8: Io non so se vale, però io ho sempre spacciato mia figlia, la più piccola, per un'età inferiore rispetto a quella che ha.
2: Sì.
8: Soprattutto il ristorante cinese o comunque nei ristoranti per farla calcolare nel menù bambino. Insomma, ho fatto questa piccola cosa illegale, ma considerando che comunque mia figlia non mangia tantissimo, penso che vada bene.
1: Va bene.
2: Gente di 35 anni con la cotoletta di pollo.
1: Io ho quasi paura a sentire Mario. Pronto?
2: Mario, buongiorno.
9: Pronto? Buongiorno Ciccio, buongiorno Batte Rossella.
1: Ciao.
2: Buongiorno, raccontaci Mario.
9: Allora, la storia, diciamo che è una storia che si può ripetere tante volte e chissà quanti l'hanno fatto, però io non ho falsificato documenti.
2: No.
9: Ero solamente ad una visita ambulatoriale e sono andato alle 8 perché l'appuntamento l'avevo alle 8:30.
2: Hai fatto il giochino.
9: Praticamente erano alle 10:30 e ancora non chiamavano il mio nome.
2: Sì.
9: Quel giorno, tra l'altro, i numeretti non funzionavano. E quindi quando arrivavamo scrivevamo un nome su un foglio di carta e poi venivamo chiamati.
2: E tu?
9: E via, e uno, e due, e due. Improvvisamente, dopo un paio di ore, chiamano una persona.
2: Buscemi.
9: La prima volta. Chiamano la persona la seconda volta. Chiamano la terza volta. Senta. Ho detto: beh, quella persona sono io.
0: Sono io.
9: Certo.
0: Ma ti hanno fatto pure i documenti, ti hanno fatto anche tutte le cose a nome dell'altro.
2: E pensa che hanno sbagliato anche le analisi, quindi tu sei diventato con analisi diverse di quella persona.
1: Ma magari
2: persona.
1: Questi avevano una cartella clinica già di quella persona.
9: No, intanto io sono entrato, quindi l'infermiera mi ha detto.

0: Quindi lei si chiama, sì, sono io, sono io. Quando sono arrivato quando sono arrivato davanti ai medici, chiaramente mi hanno detto mi dà la richiesta, gli ho dato la richiesta, loro hanno guardato la richesta, ma senza chiedermi niente.
1: Quindi amici, si può fare questa cosa.
2: C'è uno che sarà d'aspetto ancora col catetere in mano, che sta aspettando il suo turno.
1: Buscemi.
0: Grazie,
1: così è andata. Grazie,
0: ma la cosa
1: Mario.
0: Più antipatica
1: sì,
0: è che
1: dici.
0: Quando sono uscito c'era quel signore che discuteva con l'infermiera e dice io ho chiamato quattro volte, io me ho salutato buongiorno e me ne sono andato.
1: Segui.
2: Ecco.
1: Certo.
2: Con decisione, grazie. Ciao Mario.
0: Grazie a voi
1: e complimenti
0: buona
1: per la
0: sempre.
1: Faccia di tolla, bravo. Ciao.
2: Ciao.
3: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS.

0: Olivia Rodrigo a tutti pazzi per RDS. Amici, adesso andiamo subito in redazione perché già Bellavia ci sta guardando male.
1: Sì, di corsa.
2: Guido De Santis ha detto: che faccio? Dico le notizie alle 9 o quelle direttamente alle 10?
0: Che facciamo? Per cui adesso.
2: Arriviamo qui.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
2: Ed eccoci con il nostro amico Guido De Santis. Buongiorno, caro Guido, di nuovo.
5: Grazie, Ciccio, buona giornata.
2: Siamo pronti per tutte le notizie.

0: Grazie, grazie Guido.
1: Il Medio Oriente, nuovi attacchi di Israele nel sud del Libano, colpite Tiro e Nabatie. Donald Trump parla coi cronisti in occasione della finale di basket NBA. Se dico a Netanyahu di fare qualcosa, lui la fa, afferma il presidente americano parlando del premier dello Stato ebraico. Le Filippine, le autorità confermano il terremoto magnitudo 7.8 che ha colpito l'isola meridionale di Mindanao, ha causato almeno 36 morti. Proseguono intanto le operazioni di soccorso per la ricerca dei dispersi. Via libera dalla Commissione europea un maxi piano per l'Italia, aiuti di Stato per le energie rinnovabili da 23 miliardi per raggiungere gli obiettivi entro 4 anni. Sentiamo Otto Lanzavecchia di ADN Cronos.
2: Con quei fondi l'Italia finanzierà nuovi impianti eolici, solari, idroelettrici e a biogas, aggiungendo una capacità stimata di oltre 37 gigawatt, quasi la metà dell'intera capacità rinnovabile attualmente installata nel paese. La decisione arriva pochi giorni dal via libera parziale di Bruxelles alla richiesta italiana di escludere dai calcoli del patto di stabilità le spese straordinarie per contrastare il caro energia. Si potrà fare, ma solo per investimenti in resilienza energetica rinnovabili e solo per una cifra pari allo 0,6% del PIL fino al 2028.
1: In calo il gas a 49,5 euro per megawattora al mercato di riferimento, quello TTF di Amsterdam. Per i cambi l'euro apre in lieve rialzo sopra quota $1.15. Siamo allo sport, c'è Cristiano Di Cosimo.
3: Anche l'Italia Under 21 chiude la stagione con una vittoria a Fontanafredda. La selezione del CT ad interim Nunziata batte 1-0 l'Albania grazie ad un gol di Calvani. Fabio Grosso, il nuovo allenatore della Fiorentina, contratto biennale per il campione del mondo del 2006, stesso accordo per Alessandro Nesta sulla panchina dell'Avellino. Il Pisa ha esonerato il tecnico Iljemark. Accertamenti medici per Yannick Sinner al San Raffaele di Milano, esami già programmati, viene precisato, per il numero uno al mondo, costretto al ritiro da Roland Garros per un malore durante il match con Cerundolo. L'azzurro dovrebbe riprendere gli allenamenti domani in vista di Wimbledon, torneo londinese a cui dovrebbe partecipare anche Matteo Berrettini. Nessuna lesione significativa per il tennista romano, ritirato per infortunio ai quarti di finale di Parigi contro Arnaldi. Questa è RDS.
4: Amore, tesoro, svegliati!
5: No, a 5 minuti voglio far nanna.
4: Dai, forza!
5: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
4: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9.02, tutti pazzi per RDS, Rossella, Cicce, Buzz.
1: Vabbè, la scuola è chiusa, amici. Però sì, noi possiamo andare avanti con l'italiano,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, sì. Cosa siamo arrivati? Passato remoto?
1: Abbiamo
2: siamo
1: fatto
2: arrivati?
1: L'altra volta passato remoto, remoto. Oggi non lo so, non diamo troppe idee, troppa anticipazione.
2: Perché giochiamo adesso all'italiano, non è un optional, quindi fate un bel ripassone. Intanto prenotatevi al 38822 che abbiamo dei quesiti per voi. E di grammatica.
0: Un participio condito, capito?
1: Condito dentro senza, così, già, proprio così. Amici, vi aspettiamo, non vi spaventate, l'italiano non è un optional.
3: Maestro, prego!

0: italiano non è un optional.
1: Allora, ragioniere, che fa? Batti?
2: Ma mi dà del tu?
1: No, no, dicevo, batti lei?
2: Ah, congiuntivo?
1: Sì.
2: Aspetti.
0: L'italiano non è un optional.
3: Accademia della Crusca.
4: Eccoci.
5: Siamo.
4: C'è
5: ci
4: Luigi?
5: Siamo.
6: Ciao ragazzi,
4: ciao.
3: Buongiorno.
4: Da Pestum, quella da mozzarella Pestum. Buonissima che ho mangiato calda.
6: Buona, sì.
4: È buona.
3: Anche la pasta.
6: Senti, Ciccio, è tutto buono.
4: È tutto buono, è vero.
3: Aspetta che il nostro Bella Vita deve dire pasta al Pestum, perché lui
4: no,
3: ci tiene.
4: No, non l'ha detta questa,
3: sì,
4: ti
3: l'ha
4: giuro.
3: L'ha detta prima, l'ha già venduta prima.
4: Ah, l'ha detta Buzz.
5: No, la volevo dire io, Marco Bella Vita, detto di no.
3: Perché sono cose sue queste.
5: Al di là della pasta al Pestum, adesso facciamo delle belle domande in italiano, naturalmente. Tu dovrei riuscire a indovinare quello che ci diciamo.
3: Ci saranno tre soluzioni, 2 su 3 vinci, 3 su 3 fai
4: sentiti
3: lo show.
4: Sentiti alla maturità, capito? Per mettere
6: bene
4: un po' d'ansia.
6: È periodo di maturità.
4: Esatto, il 18 esatto. Iniziano gli esami.
5: Vai. Mi dai la definizione della parola fustigare?
6: Parola?
5: Fustigare.
6: Fustigare, tipo trattare male
4: con
6: fustigare, tipo con qualche strumento mi da dire
4: anche.
6: Con qualche arnese dai
5: sì. La frusta
6: anche una frusta
3: sì, anche in senso metaforico però
6: anche senso con, metaforico. La, con la cucchiarella della nonna
3: cucchiarellare
5: buona
3: dai
4: bravo Luigi
3: messo primo gol fatto.
4: Ma che sei un professore?
6: Allora, no magari
4: allora senti questa non ti distrarre. Participio passato di convergere sarà convergato, convesso, converso.
6: Il terzo.
4: Bravo, converso.
5: Bravissimo. E allora ormai hai vinto.
6: Ottimo.
5: Però
4: andiamo
5: dato
4: avanti.
5: Che ci siamo, facci un bel 3 su 3.
3: Sei pronto per lo show?
6: Sì, facciamo il triplete.
3: Allora, vai, facciamo questo triplete. Allora, il significato di progenie.
6: Progenie?
3: Mm-hmm.
6: Progenie significa aspettano no, progenie è un aiutino.
4: Pensa che sapevo progenie.
5: L'aiutino, come?
4: Però.
5: Tutta la tua progenie.
6: Progenie
4: la settimana.

0: dalla famiglia, qualcosa
1: sì,
0: della famiglia.
1: Sì, giusto, giusto.
0: Quindi tipo l'albero genealogico, gli avi, i nonni.
2: Sì, no, l'insieme. Nonni. Bravo, l'insieme dei figli e discendenti di una persona di una determinata stirpe.
1: Per
2: bravo.
1: Curiosità, cosa fai di lavoro?
0: Io sono infermiere.
1: Infermiere. Stai andando a lavoro?
0: No, ho appena finito la notte, che non è andata bene, però qualche volta va bene, qualche volta meno.
1: Dai. Ecco.
2: E noi ti abbracciamo forte.
3: Buon riposo.
2: Grazie, complimenti,
0: ragazzi.
1: Convergiti nel letto proprio.
3: Complimenti
1: adesso
3: a te e a tutta la tua
2: famiglia. E non fustigarti. Abbraccio, ciao.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Hai vinto l'RDS.
4: Questa è la tua estate con
5: tutti pazzi con RDS.

0: alle 9:15, tutti pazzi per RDS, abbassiamo il tono perché diventa più intenso, perché adesso, signori, stiamo parlando del piccolo sporco segreto.
1: Esatto. Avete un segreto che non avete mai confessato a nessuno, adesso potete farlo con noi, vi togliete questo peso dal groppone.
2: Sì, ce l'avete sulla punta della lingua, non lo volete dire a nessuno perché sennò vi riconoscono, invece noi vi cambiamo il nome, vi cambiamo la voce, siete liberi di dirlo a nessuno, ma a tutti.
0: È libero di scegliere anche l'argomento, perché potete parlare di tradimenti, paternità, frodi, corruzione,
1: certo,
0: di tutti quelli
2: crimini,
0: che volete,
2: quelli che piacciono
1: tra
2: a
1: l'altro
2: voi, cioè.
1: Rimane un segreto, perché noi vi picciamo la voce, o vi cambiamo il nome, quindi nessuno lo saprà mai, soltanto noi, ok?
2: Dai, prendete il coraggio a due mani, il telefonino è al 388 22 388 22, mandateci dei bei messaggi vocali succulenti, mi raccomando.
0: Con le vacanze, sono ancora in alto mare.
1: Ma perché non fai come me? Con Econad Viaggi ho trovato già la meta ideale in una spiaggia italiana da sogno.
0: Sono ancora in tempo?
1: Ma certo! Per i clienti Conad ci sono ancora tante offerte last minute, con sconti fino al 50% e persino un extra sconto di 50 euro per i titolari di carta Conad. Però, Ciccio, affrettati, L'offerta è valida sulle prenotazioni entro il 30 settembre.
0: Wow! Oh, allora vado subito su viaggi.conad.it.
1: Con Econad Viaggi quest'estate si parte sereni.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app.

0: sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
3: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
4: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
5: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

0: solo un viaggio, è il tuo viaggio, disegnato sui tuoi desideri, costruito da chi conosce davvero le destinazioni, con un prezzo chiaro, con assistenza vera, con una protezione in più e con la sicurezza di un leader mondiale, perché prenotare è già partire. Non preoccuparti, parti. Going è il tuo tour operator. Cercalo nelle migliori agenzie di viaggio.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: sporco segreto. Il piccolo sporco segreto.
1: Oggi ce l'abbiamo un piccolo sporco segreto succulento. Sì, la soprattutto nostra amica ci racconta una storia veramente incredibile.
2: Sì, c'è la Francesca. Buongiorno Francesca.
3: Ciao cara.
4: Ciao ragazzi.
3: Allora,
4: ciao.
3: Tu questa cosa non l'hai mai detta a nessuno. Proprio nessuno, e quindi la dice a noi e noi ti ringraziamo per questa cosa.
2: Ok, vai col racconto, Francesca.
4: Allora, niente, ragazzi.

0: ragazzi, succede che anni fa, appunto, premetto, non mi ero sposata per amore, quindi con mio collega di lavoro nasce questa simpatia.
1: Aspetta, scusa, non ti hai sposata per amore perché sei stata costretta a sposarti?
0: Sì, mia mamma purtroppo ha sotto farmaci tutto quanto, sai, quelle storie che durano 2 o 3 mesi, no, sì. Ma ti devi sposare, okay. Vabbè, vai avanti.
1: Su pressione della mamma. Okay.
0: Esatto. Nasce questa simpatia con un mio collega di lavoro, all'epoca lavoravo in fabbrica, quindi nasce questa simpatia. Una sera usciamo tra colleghi una pizza e succede il fattaccio. Mm-hmm. Per fortuna era un periodo che comunque ogni tanto stavo provando con quello che era mio marito ad avere un figlio, e salta il ciclo, fatalità, mi accorgo di rimanere incinta, che era Natale, era il periodo di dicembre, okay. E tutti felici, okay. Perché certo. Sposata da poco, rimango incinta, quindi certo. Vedi, le cose vanno comunque bene, la mamma felice come una Pasqua, io dentro di me sapevo che le cose così non erano, ma non importa.
2: Cioè tu sapevi così grande perché comunque tu sapevi che il figlio secondo te era per la storia che avevi avuto, insomma, in un...
0: Però... Sì, ero convinta, perché sennò donna l'essente, a parte che ripeto era un mese che provavamo, non succedeva mai niente, ma quella volta lì no, non poteva essere.
2: Quindi non era figlio di tuo marito, però tu lo hai spacciato per quello.
0: Sì, perché poi alla fine appunto ero sposato, stavo comunque provando ogni tanto, sei in facoltà di matrimonio, quindi va benissimo, okay. L'importante è che tutti fossero
1: quindi
0: sereni.
1: Quello... Tu ti sentivi che era figlio del tuo collega?
0: Sì, me lo sentivo.
2: E come hai affrontato tutta la gravidanza? Cioè non hai mai detto a nessuno questa cosa?
0: Guarda, l'ho affrontata con uno psicologo, perché mi è stato consigliato da un'amica di parlare, ecco, uno psicologo lo sa, perché mi ha detto altrimenti portare avanti la gravidanza non positivamente, sfogati con qualcuno, quindi ho fatto un paio di sedute con questo psicologo dicendogli quello che provavo e mi ha detto: guarda, sei sfogata con me, benissimo, fai un diario, scrivi ogni giorno quello che provi e poi dagli fuoco, nel senso che nessuno possa leggere, quindi butta fuori e brucia.
1: Perdonaci, quindi neanche il tuo collega sa niente?
0: Lui l'ha scoperto nel mentre, quindi nel senso durante i mesi poi le cose ti guardi un attimo e...
2: E ha rivendicato la paternità?
0: No, era piccolo Ross, nel senso che io all'epoca fa conto che lui, adesso mio figlio ha 26 anni quest'anno, io ne avevo 23 e lui penso ne avesse una ventina, quindi molto giovane.
1: E vi sentite ancora?
0: No, ci siamo persi di vista appena nato. Lui mi ha seguito un po' durante la gravidanza, sapeva quando era nato, sapeva come l'avrei chiamato, come l'avevo chiamato, e poi ci siamo più incrociati.
2: Cioè adesso quanti anni sono passati da quel giorno?
0: Fa conto che mio figlio più grande ne fa 26 quest'anno a settembre.
2: Mamma mia.
1: Quindi 27 anni.
2: Quindi non hai mai detto a nessuno questa cosa, tranne che al tuo collega, che insomma, che poi è lui il vero padre, giusto?
0: Esatto.
2: Padre biologico, no? Vero padre.
1: A chi somiglia sto ragazzo?
0: Ha preso un po' da me, ma tanto dal papà, perché per esempio gli occhi chiari che ha li ha presi dal papà. Per fortuna che ho lo zio che ha gli occhi chiari.
2: Cioè nessuno si è mai insospettito?
0: No, perché avendo lo zio con gli occhi chiari e sai, la famiglia sì, salta una generazione, può essere che abbia preso dallo zio, il fratello di mia mamma, e quindi la barcamenia un po' così. Ma se io mi dovessi mai beccare una foto del suo papà e di lui, sono due gocce d'acqua.
1: Perdonaci, ma tu vivi ancora con quello che non è il papà, cioè nel senso con tuo marito?
0: No, ci siamo separati, che lui era ancora piccolo per tante vicissitudini, nel frattempo mi sono risposata.
2: È stato un bravo papà?
0: Papà posso dire sì, marito un po' meno.
1: Marito un po' meno. E hai avuto un altro figlio con un altro compagno?
0: Sì, con quello che è attualmente mio marito, siamo sposati da quasi 20 anni.
2: E neanche tuo marito lo sa?
0: Nessuno sa niente, voi e lo psicologo e il papà suo.
1: E 6.100.000 ascoltatori.
2: Va bene, Francesca, grazie per il tuo coraggio, perché non è facile raccontare una storia così complicata.
0: Ho preso la palla al balzo, posso dirti, perché sono comunque mattoni che uno ha dentro. Per quanto vado avanti negli anni, dici ok, è seppellito, lui sta bene, è felice. Però visto che c'era questo argomento oggi, beh, io ci provo, però buttalo lì, vediamo se mi chiamano. Mi sono un po' sfogata e mi fa piacere.
1: Un'ultima domanda, poi ti salutiamo. Il figlio non, ovviamente non sa niente, non ha mai chiesto
0: nessuno,
1: perché non è mai venuto in mente.
0: No.
2: Ciao cara, ti abbracciamo.
0: Ciao,
2: un bocca al lupo per tutto.
1: Lupo per
0: cosa
1: tutto,
0: dobbiamo? Grazie, un abbraccio a voi, vi faccio un sacco di compagnia.
2: Ciao,
0: voglio bene.
2: Ciao.
1: Un abbraccio.
2: Ciao.

0: Bossa nostra, tutti pazzi per RDS, una canzone che mi piace molto, quella di Gaia, come l'ho sempre detto, da quando l'ho sentita la prima volta.
1: È vero.
0: Amici, vabbè, è chiaro che poi ci sono tutti i video del Roland Garros che vengono fuori, no?
1: Un po' di rosicatina, insomma.
0: Rosicatina,
1: andata, però, bravo, complimenti, Flavio è stato veramente bravo.
0: Chi fa anche interviste, ma ci sono anche quei video virali, e quello di Cobolli in realtà è veramente tanto virale.
1: Io avevo visto questa scena in diretta e onestamente
0: un gesto assurdo.
1: Non ho capito, cioè, ho visto la seconda parte. Allora, a un certo punto lui sputa qualcosa. Okay.
0: Sì, a un certo punto si avvicina proprio a queste piante. Praticamente ha aperto la bocca, ha staccato un fiore bianco, l'ha ciucciato un po' e poi l'ha
1: risputato. Così.
0: Così. Ma adesso vogliamo sapere se qualcuno sa sta tecnica, perché abbiamo imparato tante cose, no? Dalla respirazione di Sinner per calmarsi, sì, vi ricordate?
1: La scelta della pallina.
0: Magari c'è pure questa di mangiare un fiore così e poi lo bu- cioè, ma magari serve a qualcosa. Se qualcuno
1: c'è qualche
0: lo sa,
1: tennista all'ascolto che si ciuccia magari non so, che magari usa lo stuzzicadente come un cactus, okay?
0: Costa pochissimo, niente praticamente,
1: ecco.
0: E poi magari ti senti meglio, che
1: ecco,
0: ne so,
1: speriamo che non ci siano anche fiori velenosi,
0: no,
1: però
0: certo.
1: Se ci sono tennisti che si ciucciano i fiori,
0: ce lo
1: fatecelo
0: sapere per favore.
1: Sì, sì, sì.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RDS.
4: Ciao, sono Petra e quest'estate voglio regalarmi 2 settimane di vacanza a Fuerteventura e sto cercando un Airbnb da sogno. Ma sapete qual è la parte migliore? È che mi godrò le onde dell'oceano mentre contemporaneamente la mia casa di Milano ospiterà una coppia di turisti. Essere host Airbnb è una scelta intelligente se vuoi un guadagno extra per concederti qualche spesa o, come me, pagarti una vacanza. Unisciti anche tu a milioni di host su Airbnb. Puoi occupartene in prima persona o farti aiutare da un co-host quando

0: sei via o impegnato. Vai su airbnb.it/host. Mi raccomando, digita HOST e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: 8 di sera, l'ascensore è guasto. Terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
5: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Pronto?
8: Ciao nonno, sono dal commercialista. A chi lo devo dare il 5 per 1000?
7: All'ubice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo, ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.ubice.it.
9: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Pronti.

0: Eccoci qua, buongiorno a tutti, sono Franco di Bazzafon, ecco. Italia, buongiorno. Grazie. Ciccio, buongiorno Rossella.
1: Ormai un agente, ma abbiamo scoperto un passato da conduttore radiofonico, sei vero.
0: Però quando poi ci stanno di mezzo i soldi, ho deciso di spostarmi verso Bazzafon, che è una compagnia molto solida, leader nel settore.
1: Con un'offerta che è prespiazzante.
0: Esatto, la nostra ormai famosissima offerta family, il primo della famiglia che la sottoscrive ha dei vantaggi veramente incredibili.
2: Veramente di family non c'è niente, è molto individualistica la tariffa.
1: È un po' inghiumante per il resto della famiglia.
2: Per il resto della famiglia ci sono solo problemi.
0: È un po' come la teoria dei vasi comunicanti, togli da una parte
2: e metti dall'altra.
0: Parte. Esatto.
1: Però sempre in famiglia, va bene.
3: Ciao, sono Elena da Perugia, voglio fare uno scherzo a mia mamma con Bazzafon.
4: 5 cellulari con la Bazzafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
0: Buongiorno, salve, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Elena per l'attivazione.
3: Guardi, io resto come sono.
0: Allora, le spiego. La signora Elena ha fatto una tariffa family e ha coinvolto tutti i membri della famiglia. Non l'aveva avvertita la signora Elena?
3: No.
0: Aspetti un secondo in linea, aspetti un attimo.
3: Ma mamma, hai visto che l'altro giorno ti ricevo di quelle tariffe che c'erano? Poi è venuto qui da noi il rappresentante e ci ha fatto questa proposta. E a me, per me, è tanto conveniente. E quindi ho pensato di inserirvi anche voi.
5: Vabbè, che è conveniente, ma io voglio sapere quanto pago.
0: Allora, adesso le spiego subito tutto. È una tariffa con la quale la signora Elena spenderà soltanto 5 euro al mese per il mobile e 5 euro per il fisso a casa, quindi è molto conveniente. Mentre invece, per il resto della famiglia, praticamente signora Nadia, lei mi andrà a pagare i primi due mesi completamente gratuito.
6: Esatto.
0: Poi dai mesi successivi saranno 5 euro a raddoppiare.
5: Ma io pago meno.
0: I primi due mesi non paga niente però, signora.
5: Io pago 4,99 euro il mese.
0: Però la signora Elena avrà 5 euro fissi per sempre.
3: Elena, no, io capo, ma io l'ho fatta.
0: Fatte già da mezzogiorno, signora, questa cosa.
5: Ho capito, ma io voglio pagare tutti i mesi raddoppia.
0: Però i primi due mesi gratis.
5: Ho capito.
3: I primi due mesi gratis se ne può.
5: No, io ho capito. Però Elena, il tuo babbo, non ha internet, non c'ha niente. Lui c'è solo il cellulare.
3: Per vedere
5: Elena, io ho capito.
0: Non le abbiamo detto, signora, che ha vinto anche un weekend all'agriturismo Renza di Bettona.
5: Ma Elena, non è quel fatto dell'agriturismo, no. Cioè, non è questo. Però il tuo babbo mi sta di no. Cioè,
0: però i primi due mesi sono gratuiti, signora.
5: Lasciamo perdere i primi due mesi. Anno.
0: E l'agriturismo Renza, signora, che costa per due giorni almeno 400 euro
5: In un anno devo pagare 2000 euro?
0: No, 2000, signora. Sarà intorno ai 1300, 1500 più o meno. I primi due mesi sono gratuiti,
5: Però dopo quando torni oggi ne parleremo.
0: Alle 14, signora, veniamo per montare l'antenna. Che è un'antenna. Telescopica da 15 metri. Senza antenna poi non funziona, signora.
5: Va bene.
0: E per

0: non so se glielo ho detto, non so se glielo ho detto, ma i primi due mesi saranno gratuiti.
1: Ma non mi, ma scusi, è inutile se mi viene a dire i primi due mesi sono per gratuiti. Mesi. Io capisco tutto, però gli altri mesi, cioè spendo una cifra che non, cioè per noi è esorbitante.
2: Io però spendo 5 euro, ma io sempre 5 euro.
1: Ma tu, ma noi no.
0: Voi raddoppiate.
1: Noi no.
0: Però i primi due mesi sono gratuiti.
1: No, senta, non mi dica, non va bene, dopo ne parleremo. Buongiorno.
0: La signora,
1: buongiorno.
0: Abbiamo già parlato in diretta a tutti i passi per le
1: ma
0: è uno scherzo, tua figlia ti ha fatto uno scherzo, sei in diretta alla radio, Nadia.
1: Radio, mamma.
3: I primi due mesi
1: no,
3: sono gratuiti.
1: No, perché il tubacco è bestialità, a me non mi interessa di me curato il turismo o quello che sia, non mi interessa. Cioè io accetto, anche perché io.
2: Radio.
0: Signora, è uno scherzo, in diretta alla radio, tutti pazzi per RDS.
1: Grande piglia di...
2: Di?
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: something I wanna talk about.
1: Tutti pazzi per RDS, amici, noi abbiamo finito, però sono già in postazione pronti, belli e stupendi. Anna e Sergio.
2: Buongiorno.
3: Carichi e pronti. Buongiorno.
2: E oggi di cosa si parla? Anna, quali argomenti hai scelto di quelli che ha proposto Sergio?
4: Oggi non ho fatto niente. Ieri ho avuto una giornata complicata di lavoro, quindi ci ha pensato Sergio.
2: Quindi
4: parliamo,
2: certo.
3: Allora, per carineria ve la faccio dire ovviamente. Dalla voce della donna è normale.
4: Io non ho preparato nulla, Sergio. Ti ho detto che ieri hai avuto una giornata complicata.
2: Bene, direi.
3: Fai tu, Sergio. Allora, oggi sarà una giornata all'insegna dell'improvvisazione. Molto bella.
4: Non hai fatto niente.
3: Sarete voi a scegliere gli argomenti. Credo, potete suggerirli al 388-22-388.
1: Su bello cinema.
4: Io non ho preparato nulla.
2: Ottimo.
4: Quindi non so.
2: Un abbraccio.
4: Scusa, una volta che ti dico, scusa Sergio, sono in difficoltà, mi dispiace, lavori tu un attimo, eh?
3: Ma l'ho fatto.
1: Anna, ma tu parli sempre, ovunque, anche se non hai un argomento, tu non sai stare zitta, non hai i momenti di silenzio. Non ci sono.
4: Ma lo dici tu?
1: Tu parli pure con le pietre, parli sempre.
4: Ma,
1: quindi...
4: ma non è vero.
1: Ma
4: io, ragazzi, allora, io non ho preparato niente, oggi andiamo così.
1: Vabbè, decidete voi.
2: Portate delle pietre.
3: Che argomenti volete? 388-22-388-22
5: imperdibile oggi.
1: Imperdibile,
4: Direi proprio imperdibile.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao amici. Ciao.

0: Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Guido De Santis, buongiorno di nuovo.
3: Ciao Ciccio, buongiorno ancora a tutti.
2: Allora, le news, poi Mentane, quindi Anna e Sergio.
4: Il Medio Oriente, il ministro israeliano dell'estrema destra Ben-Gvir deride l'Italia non appena apprende di essere indagato dalla procura di Roma. Parole inaccettabili, non degne di un ministro, ha dichiarato poco fa il ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. L'Ucraina, attacchi incrociati nella notte, 4 morti e 10 di feriti in raid russi sulla regione di Kharkiv. Un drone ucraino danneggia un ponte che collega la Crimea al Kherson. In un quadro di grande incertezza è essenziale difendere le regole di cooperazione internazionale, sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella nell'incontro al Quirinale con la Marina Militare per l'anniversario di fondazione.
5: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa.

0: delle organizzazioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite.
1: Tragedia sul lavoro questa mattina a Piancamuno, in provincia di Brescia. Un operaio perde la vita travolto da una parete che stava demolendo all'interno di un capannone. I mercati con agi.it e le borse europee aprono contrastate. Milano in rialzo con le banche, indice FTSE MIB più 0,4%. Mondiale di calcio, due giorni alla cerimonia inaugurale, sarà la voce di Andrea Bocelli a unire idealmente. Domani Città del Messico, Toronto e Los Angeles. Canterà Nelle tue mani, il brano simbolo tratto dalla colonna sonora del Gladiatore. Siamo ai suoi 100 secondi. La buona giornata da Enrico Mentana.
2: Buongiorno Guido e buongiorno agli ascoltatori. C'è stato un momento in cui probabilmente questa notte Donald Trump ha pensato che qualcosa va cambiato. Era al Madison Square Garden di New York, si stava per svolgere una delle partite finali del campionato statunitense di basket. È stato suonato, come sempre nelle grandi manifestazioni pubbliche, l'inno nazionale, e nel momento in cui il gigantesco tabellone del Madison ha inquadrato il volto del presidente americano, l'intero palazzetto è stato subissato di fischi e boati. Il fatto è che in questo momento Trump è nel punto più basso finora della sua popolarità, e lo è soprattutto per le guerre, quelle che ha detto di voler chiudere, quelle che ha detto di essere stato in grado di chiudere già copiosamente, ne ho fatte finire 8, ma in realtà sfugge quali siano le guerre concluse, e ce n'è una ben presente davanti agli occhi di tutti, che è stato Trump a iniziare insieme a Netanyahu, quella contro l'Iran. Una guerra che a più riprese Trump ha detto è stata praticamente conclusa, siamo in una fase avanzatissima di trattativa, siamo vicini a un accordo e tutti devono smettere di combattere. Ma è ancora di stamattina la notizia che l'esercito israeliano ha intimato alla popolazione civile di sgomberare praticamente tutta la città di Tiro, la principale del sud del Libano, perché bisogna compiere un'altra azione contro gli Hezbollah. Non è questa la tregua, è evidente. E di fronte a questo è possibile che Teheran replichi ancora, che gli Houthi si facciano sentire dallo Yemen e che succeda qualcos'altro. Tutto questo Trump lo sa benissimo e non può dire come diremmo noi in una situazione a noi affine, chi ce l'ha fatto fare. Trump adesso è vicinissimo ormai alle elezioni di medio termine, che a novembre ne sanciranno la possibilità di mantenere la maggioranza per i repubblicani in una delle due camere. Ma se la perde dovrà agire sapendo che tutto potrà essere bloccato dal Congresso. Chi gliel'ha fatto fare? Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Buongiorno, buongiorno, ovunque voi siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS in questo martedì 9 giugno 2026. Staremo insieme fino a mezzogiorno. Anche lì, sul canale 265 del digitale terrestre, dove c'è Annuzza Pettinelli.
6: E dove c'è Sergio Tobolone.
5: Dove c'è Severini Regia. Buongiorno. Oh, sì, buongiorno. Sì, anche abbiamo... a Bella Via che va via.
6: Beh, sì, vabbè, adesso la nostra compagine tecnica l'abbiamo sistemata.
5: Sì.
6: Siamo in attesa di decidere l'argomento. Gli ascoltatori hanno sottoposto vari.
5: Siamo
6: funzioni.
5: In attesa dei vostri messaggi 38822 38822.
6: Intanto tra poco il mondo del lavoro va
7: all'inizio di ogni ora.
8: I tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: Miles Smith con Niall Horan su RDS. Il mondo del lavoro, Sergio e Anna, nella mattina l'abbiamo esplorato più volte, l'abbiamo fatto con gli amici di Manpower, rappresentati questa mattina da Cristiano Pecci, che è Executive Leader Talent Solutions, con un sacco di domande interessanti che possiamo fare. Buongiorno Cristiano,
1: ben trovato, benvenuto. Grazie di essere con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno Anna, buongiorno Sergio.
1: Buongiorno.
2: È un piacere essere qui.
1: È piacere nostro. Allora, iniziamo subito con una curiosità. Cioè, per anni ci hanno raccontato che la carriera fosse una scala, quindi studi, trovi un lavoro e sali un gradino alla volta. Oggi però sempre più persone cambiano ruolo, azienda, addirittura settore. Allora, uno si domanda, è diventato più difficile costruirsi una carriera o è semplicemente cambiato il modo di farla?
2: Ma io credo che sia più che altro cambiato il modo di immaginarsela. Oggi è veramente molto più variabile. È vero, l'avete detto voi prima, noi siamo cresciuti con l'idea di studiare, laurearci, entrare in azienda, fare bene il nostro lavoro e quindi poi crescere di ruolo in ruolo, come se fosse salire una scala e farne quindi i gradini. Io credo invece che oggi il lavoro sia molto più divertente innanzitutto, perché ci è più assimilabile a un viaggio. Noi cambiamo di città in città, vediamo diverse culture e troviamo delle difficoltà diverse, dei climi differenti e ci adattiamo. È più aprire diverse porte. Questo io credo che sia la carriera oggi, fatta di cambiamenti, di competenze nuove, di settori nuovi e talvolta anche di cadute e di ripartenze. E questi ultimi punti sono fondamentali. L'ho visto anche nella mia carriera. Io sono, per esempio, ho fatto liceo classico, poi ho fatto ingegneria elettronica, ho iniziato la mia carriera lineare in un'azienda tecnologica e poi sono passati dei treni che mi hanno fatto prendere paura magari per perdere le competenze e poi invece acquisirne di nuove e quindi continuare ad imparare. Ed è questo il punto. Senti, le carriere sono fatte da chi impara.
0: Allora, visto che hai parlato di questo, poi vedremo anche un altro aspetto, però cosa diresti proprio a chi pensa di essere troppo giovane, troppo esperto, magari troppo avanti per gli anni per imparare qualcosa di nuovo, rimettersi in gioco professionalmente? Tu l'hai fatto.
2: Assolutamente. Beh, innanzitutto il primo punto che suggerirei è di non aspettare che sia l'azienda a gestire la nostra carriera, ma siamo noi proattivi a gestirla. E questo è fondamentale, continuando sempre a pensare che cosa è necessario nel mercato affinché la mia employability sia di interesse. Quindi dobbiamo pensare a evolvere le nostre competenze in base a quello che viene richiesto e questo è indipendente da qualsiasi età. Noi oggi per esempio vediamo che molte aziende richiedono persone che hanno sorpassato i 50 anni, quindi è un falso mito quello che dopo i 50 anni la carriera
0: uno è morto professionalmente.
1: Meno male.
2: Ma non è proprio così, assolutamente. Anzi, e vi do un esempio: nel momento in cui c'è stato il Covid o quando ci sono le crisi, molte aziende cercano chi sa sorpassare queste crisi, chi l'ha già vissute, chi ha già avuto quella capacità di
1: esperienza. Certo.
2: Certo, il capitano, no? Certo. Nelle tempeste c'è sempre bisogno di un capitano. Il capitano è chi solitamente qualche cosa l'ha già visto nel passato.
0: Certo. Senti, l'intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti.
1: Esatto,
0: no?
1: Chi la vede come una grande opportunità, chi la teme invece perché dice possa sostituire le persone. Dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, cosa sta succedendo davvero nel mondo del lavoro?
2: L'intelligenza artificiale è un'enorme opportunità, come tutti i cambiamenti tecnologici che ci sono stati in passato. Io oggi sinceramente non mi domando se l'intelligenza artificiale sostituirà le persone, più che altro secondo me è molto importante capire che chi la saprà utilizzare al meglio e la utilizzerà...

0: in maniera proficua per le proprie attività, allora in quel caso lì sicuramente ne trarrà vantaggio, perché il vero vantaggio competitivo è la capacità di apprendere ed adattarsi. Quindi, secondo me è una grande opportunità. In questo momento le possibilità di formarsi sono incredibilmente alla portata di tutti. Cioè, se pensiamo 30 anni fa, per imparare bisognava per forza andare in un'università o in una biblioteca. Oggi è tutto accessibile
1: Certo.
0: e questo è molto più democratico per certi versi. E noi
1: Assolutamente, lo è sicuramente. Però sai, la paura
0: abbiamo
1: della
0: la
1: gente è
0: necessità.
1: di dire il mio posto verrà preso dall'intelligenza artificiale. Penso alla meccanizzazione, agli operai, insomma, un po' a tutti i settori
2: Questa
1: che.
2: paura è diffusa, diciamo,
1: Eh
2: c'è,
1: sì, è
2: ecco,
1: così,
2: sicuramente.
1: Cristiano.
0: Sì, la paura è diffusa e sicuramente, ma io credo che sia il classico momento in cui lo sconosciuto crea questa
1: Sì.
0: tipologia di
1: Chiaro.
0: approccio.
1: Abbiamo sempre
0: Qua
1: paura
0: abbiamo
1: delle
0: sempre visto che
1: innovazioni.
0: in realtà le opportunità vengono fuori dalle innovazioni tecnologiche e solitamente migliorano la vita, perché quello che abbiamo visto nella
1: È
0: nostra
1: vero,
0: evoluzione
1: cioè, è
0: umana è
1: tutto
0: sempre
1: più veloce.
0: migliorata.
1: Senti, questi grandi cambiamenti nel mondo del lavoro si parlerà a The Exchange, l'evento dell'11 giugno a Milano dedicato al futuro del lavoro, alle nuove sfide e alle aziende delle persone. Quindi seguitelo perché se siete interessati come tutti al mondo del lavoro,
2: Certo.
1: ecco, alle nuove opportunità, insomma, gli amici Manpower la sanno lunga, la sanno come si dice anche raccontare. Un abbraccio e una buona giornata a Cristiano
2: Grazie,
1: PC.
2: buona
1: Grazie Cristiano,
2: giornata a
1: buon
2: tutti.
1: lavoro. Ciao.
0: Ciao, buon lavoro.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: aspettatemi.
1: Chi?
2: Era ultimo.
1: Era ultimo.
2: Romantica alle 10.23 su RDS.
1: Dunque, abbiamo giocato, ma neanche tanto, sì, con i nostri ascoltatori, dicendo: beh, ma avete degli argomenti di cui vorreste parlare insieme con tutta la community? Ecco.
3: Che? Allora, secondo me, ragazzi, l'argomento del giorno può essere parlare di tutte le fidanzate che ha avuto Sergio.
2: Sì.
3: Ce ne sarà per 2 ore dovrebbero bastare. Ciao.
1: Non so, Sergio, ti piace questo argomento?
2: Non lo so se bastano 2 ore, capisci? Cioè, il problema è quello.
1: No, vabbè, ma tirando via, no?
2: Si dovrebbe fare 30 ore per la.
1: 30 ore per la vita.
2: Sì.
1: Vabbè. Severini,
2: Severini l'ha capita.
1: Io l'abbiamo capita tutti, Sergio. L'abbiamo capita tutti. Taxi, taxi.
4: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
5: All'RDS Summer Festival.
4: Debutteremo il 14 giugno a Genova.

0: Seguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
1: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
0: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e irrazionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
9: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
10: Ah no, io riparto con Boscolo.
11: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
14: Tu cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
15: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
16: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiamo!
17: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.

0: Molto atteso quello del regalone del martedì. Alzate il volume, spargete la voce, ditelo agli amici e al mondo intero. C'è la sequenza mixata.
1: Il volume della tua estate.
2: Ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones.
3: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: Senti.
1: Bellissimo questo pezzo.
0: Freddie Mercury.
1: Freddie Mercury, sì.
0: Va bene. Allora, Sergio, secondo te, sì, quando Shakira e i suoi collaboratori hanno scritto l'inno dei mondiali, sì, pensavano che l'Italia ci andasse?
1: Sì.
0: Perché il pezzo si chiama Dai Dai. Senti un po'.
2: Sì.
1: Dai, dai, non fare così la prossima volta.
0: Io non l'ho digerita, non so se l'avete digerita voi, amici, il fatto che l'Italia non sia ai mondiali, che prenderanno il via dopodomani con un impianto che vi raccontiamo. Fermi lì.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde appena sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
9: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
8: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
9: Rispetto per le persone.
8: Recycle.
9: Dare nuova vita alle cose.
8: ESG.
9: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
10: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con Got2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla

0: it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
3: Da molto tempo ti aspettavo.
4: Perché mi scrivi tutte quelle cose?
2: Con Anna Galiena, Massimo Ghini e l'esplosione del talento di un giovane Kim Rossi Stewart.
3: Ora potrò ricomporre i frammenti della mia anima.
2: Luce Cinecittà presenta Senza pelle di Alessandro Dalatri. Solo a giugno al cinema.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Siamo noi, quelli della mattina, Anna e Sergio, entriamo in clima mondiali.
7: Ma senza di te.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap e country, basinato qui, però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material.
0: Tu cosa fai questa sera?

0: Rocker, alle 10.53 di questo martedì 9 giugno con Anna Pettinelli e Sergio Frescia Severini con voi fino a mezzogiorno qui su RDS.
1: Mettila, ma
2: dai.
1: L'inno ufficiale dei mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti, sì. Perché allora, l'unica cosa che mi fa pensare in positivo è che siccome il fuso orario è proibitivo, sì, se l'Italia fosse andata ai mondiali avremmo dovuto probabilmente svegliarsi di notte.
0: Ma infatti no, ma per questo l'hanno fatto, no? Ah. Per non farci svegliare dice, ma non facciamo che si disturbano, allora non ci andiamo.
1: Cioè, per
0: così
1: questo
0: dormono tranquilli. Certo.
1: Infatti.
0: Grazie, ragazzi.
1: Grande impianto, e invece di esserci una sola cerimonia di apertura, ce ne saranno ben tre.
0: Ecco.
1: La prima, giovedì 11 giugno, inizierà a 90 minuti, quindi un'ora e mezzo prima della partita di debutto Messico-Sudafrica, sì, delle 21 ore italiana, quindi sì, la prima partita, quindi dalle 19.30 si potrà vedere la prima cerimonia di apertura, che vedrà tutta l'anima latina di questo mondiale. Ci sarà appunto Shakira, ci sarà la stella nigeriana della Probiz Burna Boy, poi J Balvin, Tyle, Manà, eccetera, eccetera, eccetera, quindi molto calda, molto latina. Venerdì 12 giugno ci sarà l'apertura in Canada.
0: Okay.
1: E rifacciamo un'altra cerimonia d'apertura. Prima del debutto del Canada contro la Bosnia e Erzegovina, lo stadio di Toronto ospiterà una cerimonia tutta all'insegna delle glorie locali.

0: musicali. Quindi Michael Bublé,
1: sì?
0: Annalise Morissette, sì, e Nora Fatechi, che è una cantante famosissima, oh, indiana,
1: e
0: di Bollywood.
1: Siamo a due, siamo,
0: e
1: a due,
0: siamo a due.
1: Siccome avanzano ancora dei soldi, buttiamoli, c'è inutile che te ne c'è.
0: Allora,
1: no, no,
0: venerdì, certo, 12 giugno, ah, con l'apertura negli Stati Uniti, sì, a Los Angeles, ci sarà un super match. Perfetto. Perché il mondiale sarà appunto, sì, Stati Uniti contro il Paraguay, la terza, sì, partita, il super, super cerimonia apertura con Katy Perry,
1: non sai che ti perdi,
0: sì, Future, Anitta, Lisa, quella delle Blackpink, quindi insomma un sacco, sì, di gente, e tre cerimonie apertura.
1: Bellissimo.
0: Non una, tre. Non ne potevano fare una, ne hanno fatte tre. Va bene, noi non ci saremo, e anche la finalissima, nella prima e vera, per la prima volta, sì, nella storia, sì, ci sarà un halftime show, come avviene nel mondo del football americano.
1: Okay.
0: Sai quando, sì, c'è, sì, il Super Bowl, che è la partita finale,
1: poi c'è,
0: che segna,
1: sì,
0: il,
1: sì,
0: titolo.
1: Il momento del casino.
0: Il momento del casino, dell'intervallo, sì, per la prima volta.
1: Anche nel calcio.
0: Ecco, nel calcio ci sarà, e sì, ci saranno Madonna, Shakira, sì, e BTS. Cioè tre nomi, sì, piccoletti, insomma.
1: Ah, bonito, non abbiamo badato a spese.
0: Non hanno, beh, badato a spese, quindi sarà bello, dovremmo arrivare al 19 luglio.
1: E noi però continuiamo a dormire e ci svegliamo con calma, perché tanto.
0: No, vabbè, ma come fai a non vedere la finale dei mondiali?
1: Non ci siamo.
0: Dai, Madonna, Shakira, sì, sì, e BTS.
1: Ma senti che cosa è successo in Argentina, perché
0: che
1: sempre a tema mondiale,
0: quindi calcio.
1: Sì, c'è una cosa incredibile. L'Argentina ha preso una decisione drastica che sta facendo molto discutere. Il governo, pensa, ha stabilito che i genitori separati che sono iscritti nel registro dei debitori morosi per il mantenimento dei figli non potranno ricevere i visti o i biglietti per viaggiare e assistere alle partite della nazionale. Cioè,
0: cioè
1: niente stadio per chi non paga gli alimenti. Una misura che tocca il punto più sensibile dei tifosi sudamericani, per costringersi a mettere in regola. Quindi dice, non è che dico con le minacce, cose, no, non ti mando allo stadio, allora pago. Cioè, questo è del ragionamento della bellissima.
0: Allora, se sono arrivati a questa conclusione, vuol dire che è un deterrente fortissimo, altrimenti.
1: È l'unico modo per farli pagare.
0: È l'unico modo per farli pagare, non vai allo stadio.
1: Da noi invece possiamo non pagare, che non ci siamo.
0: Vabbè, non ci andiamo.

0: parte la spalla, guarda, guarda. Proprio mi si muove tutto, l'anca, la spalla, tutto.
1: Oh, si chiude così la prima ora, ora c'è la regressione. Ah, è arrivato lo sfincerello caldo.
0: Allora, ti do una bella notizia. Mm? La campanella ha smesso di suonare in quasi tutte le scuole, perché le scuole sono finite, Sergio.
1: Ah, che bello!
0: Non dappertutto.
1: Quindi possiamo mangiare dalla prima ora all'ultima lo sfincerello.
0: Puoi fare quello che vuoi. Quindi il nostro ben arrivato a tutti i ragazzi che andando a scuola non ci potevano ascoltare, che adesso ci sono.
1: Bentrovati!
0: Parliamo di voi, parliamo alla fine della scuola e dell'ansia dei quadri. Ma vanno promosso? Non mi vanno promosso? Tu lo sapevi sempre che ti avevano promosso o meno.
1: Io già lo immaginavo come sarebbe che finito al primo giorno.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
1: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna il nostro Guiduzzo De Santis. Buongiorno Guido.
7: Ciao Sergio, buongiorno a tutti. Il Medio Oriente e Israele ha chiesto l'evacuazione della città di Tiro in Libano, incluse le zone cristiane dei campi profughi, oltre i quartieri circostanti. Le parole sull'Italia inaccettabili e indegne di un ministro, il vice premier Antonio Tajani in commissione al Senato, commenta le dichiarazioni dell'esponente dell'estrema destra dell'esecutivo israeliano Ben Gvir. La Corte d'Assise di Rimini in Camera di Consiglio, attesa la sentenza di primo grado nei confronti di Luis da Silva, il senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa nell'ottobre 2023. Quattordicesima tra giugno e luglio, 12,4 miliardi impiegati per consumi estivi, risparmi e pagamenti arretrati, stime Confesercenti con Roberta Lupi.
8: Metà dell'importo impiegato subito dai lavoratori che la ricevono per turismo e saldi. Analizzando un campione di 800 persone tra i 18 e i 65 anni, emerge che vacanze e viaggi sono la prima destinazione della quattordicesima per il 54,8% delle persone. Sale anche la quota di chi la destina al risparmio, il 24% rispetto al 29% dello scorso anno, con le tensioni sui bilanci più evidenti nelle regioni del sud. Maggiore propensione a costruire riserve per il futuro tra i più giovani.
7: Yannick Sinner è arrivato anche stamani all'ospedale San Raffaele di Milano, accertamenti medici per il numero uno del tennis mondiale già programmati. Siamo ancora sui 100 secondi, rinnoviamo la buona giornata a Enrico Mentana.
9: Ancora buongiorno Guido, ancora buongiorno agli ascoltatori. Nella Lega si sta arrivando al Red Rationem, si sa che c'è il tornado Vannacci in corso. E si sa cosa vuol dire questo, col suo futuro nazionale ha già nei sondaggi quasi la stessa percentuale della Lega, quasi si fa per dire, 5-6 la Lega, l'ultimo sondaggio di ieri sera, 4-8 Vannacci, ma come si vede da zero è riuscito quasi a raggiungere, spolpandolo, il consenso del Carroccio. Ed è in qualche modo allarme verde, forse dovremmo dire, dalle parti di Salvini. Che cosa fare? Si sa che in campo c'è la possibilità di uno sdoppiamento della Lega, creando una situazione federale come quella che c'è in Germania, praticamente una Lega italiana e una Lega del Nord federate. E di quest'ultima si incaricherebbe l'uomo più popolare dalle parti di Via Bellerio, sede della Lega, ovvero l'ex super governatore del Veneto Luca Zaia. Lui e Fedriga, che governa il Friuli Venezia Giulia, sono le figure di riferimento, come si sa, della Lega al Nord, e forse non soltanto al Nord, ma sono su posizioni diametralmente opposte rispetto a quelle dei vari Vannacci che stanno ancora all'interno della Lega. E Salvini sta in mezzo, sa benissimo che è una fase cruciale in cui deve essere assolutamente cauto, perché da una parte appunto c'è una sorta di cannibale dei voti di destra, ovvero Vannacci che da fuori gli spolpa il consenso, ma dall'altra parte andare verso le richieste di Zaia, di Fedriga, di quella parte del partito, vuol dire tornare alla Lega delle origini, non più quella Lega nazionale, patriottica, sovranista che ha costruito sulle ceneri di quella di Bossi. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
10: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, fino a mezzogiorno con Annuzza Pettinelli.
0: Con Sergio Domolone Friccia.
1: Con Severini in regia.
0: Che bella quando finiva la scuola. Che bella giornata, bellissima. Che ti svegli senza tua madre sul collo. Capo, che ti dice no. alzati che tardi. Alzati che non hai studiato ieri, devi ripetere stamattina.
1: È finito. Lasciatemi stare.
0: Che bello.
1: Voglio dormire fino a mezzogiorno e poi andare a mare, non uscire più dall'acqua fino a mezzanotte.
0: No, devi tornare, devi. Vedi che ti si avvizziscono tutti.
1: Ah, c'ho i pipistrelli aggrippati.
11: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
11: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Flamenco Paranoia chiude la sequenza mixata alle 11:20 di questo martedì 9 giugno con Anna e Sergio qui su RDS. Indovinello,
1: sì.
0: È fresca, italiana, gialla e tenera. Cos'è?
1: Un altro indizio.
0: E dai, è buonissima anche con la buccia.
1: E allora la patata novella serenella, fresca, delicata e 100% italiana.
0: Ma certo, un miracolo che si ripete ogni anno, ogni primavera.
1: E allora, visto che è proprio il suo momento, cosa aspettate? Gustatela come vi pare.
0: Selenella, i valori della terra.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
13: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su Costa.it. Costa.
0: Lo so.
1: Che cosa?
0: La scuola.
1: La scuola è finita.

0: bronzarle prima, per favore.
1: Allora, intanto io ho detto a mostrare, tu hai detto a guardare.
0: Sì.
1: La canzone è a mostrare, no, a guardare.
0: Vuoi mostrarti, io guardo, che c'è.
1: Perché tu non ti ci metti il costumino?
0: Ma no, con le chiappe chiare, io ce l'ho scurissime, sono tutto abbronzato, sono bellissimo.
1: Perché sei? Perché tu prendi il sole integrale?
0: Certo, perché mi ha detto il nutrizionista, solo roba integrale.
1: Sì, certo. La scuola è finita, sì, ma non per tutti. Come
0: non
1: li siamo
0: per
1: messi?
0: Tutti. Allora, le primissime chiusure, gli studenti in Campania, Emilia Romagna, Marche e Veneto hanno già finito.
1: Sabato!
0: Il 6 giugno è finito. Oggi e domani, gran parte d'Italia, Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, eccetera, la scuola finisce proprio in queste ore, tra ieri, lunedì e oggi, martedì. Entro domani, mercoledì, si aggiungeranno Piemonte, Toscana, la Liguria l'11 giugno, i ragazzi della provincia autonoma di Bolzano il 16.
1: Poverini.
0: E niente, può essere autonomo.
1: Questo, capito.
0: Questo è l'eccezione per l'infanzia, sebbene la data di chiusura nazionale per le scuole dell'infanzia, asili e materne, sia fissata per il 30 giugno 2020.

0: 26.
1: E vabbè, giusto, le scuole materne e poi gli nidi privati e vabbè.
0: E poi c'è attesa per i quadri.
1: Eccoci qua. I quadri.
0: Quali VIP sono stati bocciati?
1: E non parliamo di maturità, parliamo del percorso proprio scolastico.
0: Alcuni anche più volte, ma nomi che tu non te l'aspetteresti. Tipo? Ma nell'elenco, per esempio, Tullio De Mauro. Chi è, dice Tullio? Linguista ed ex ministro dell'istruzione. Bocciato al ginnasio proprio per le insufficienze in italiano, latino e greco.
1: Ah, tutte e tre se le era portate. Va bene, bocciato.
0: Margherita Hack.
1: No, Margherita Hack non la possono aver bocciata.
0: E invece sì, anche se il problema pare fosse l'antipatia che un professore nutriva nei suoi confronti e che costò appunto all'astrofisica una bocciatura in matematica.
1: Rimandata in matematica.
0: Sì, e perfino Alberto Angela.
1: No, sì, dai, sì. Non diciamo stupidate.
0: Ha avuto il suo nome in quinta elementare.
1: L'hanno bocciato in quinta elementare, Alberto
0: sì,
1: Angela.
0: Scuola rigida, insomma, una delusione che secondo il padre, Piero, bruciò molto.
1: Mamma mia, in quinta elementare. Sì, sì. Senti, andiamo nel mondo della musica, che sì, è un pochettino più facile sì, che siano
0: tutti bocciati.
1: Tutti bocciati. Sì. Marracash, bocciato sì, due volte prima di ottenere il diploma, sì, sui motivi non cerca attenuanti e dice: non sono cose che capitano per caso, sono cose che scelgo.
0: Giusto,
1: Tony F, due volte anche lui, bocciato allo scientifico per motivi disciplinari. Dice: ero super bravo, ma non avevo voglia di studiare. Beh. Samurai J, il rapper. Il sì, rapper ha un motivo più nobile, cioè? Per essere stato bocciato, sì, perché volontariamente si è fatto rimandare per finanziare la propria musica e lavorava. Anche Ultimo ha raccontato i suoi problemi a accettare le regole del sistema scolastico che lo portavano spesso a uscire da scuola appena dopo la prima ora. Sì. Quindi dice: vabbè, che la prima ora c'è italiano, il resto non lo faccio.
0: Ma perché lui sapeva che gli Ultimo saranno i primi.
1: Certamente. Da qui inevitabili sì, due bocciature al liceo anche per il cantante romano.
0: Certo.
1: Pier Francesco Favino, sì, ripetente al secondo anno in liceo, studiava solo quello che piaceva, come tutti.
0: Bravo.
1: Giovanna Mezzogiorno, sì, bocciata due volte. Ma credo che il peggiore di tutti sia Fiorello.
0: Sì?
1: Fiorello è stato bocciato 3 anni, sì, quindi ha fatto il liceo scientifico in 8 anni, perché è stato bocciato 3 volte.
0: Vabbè, che si era affezionato agli amici, alla carta.
1: Sì, la carta, eccetera. Sì, certo, certo. E poi c'è il caro di Tara Dragas, quarta nella specialità palla agli europei 2026 di ginnastica ritmica,
0: sì,
1: che non è stata ammessa agli perché? Esami di maturità a causa di un 4 in pagella nelle materie discipline sportive.
0: No, vabbè, ma questo non si può sentire. No.
1: Cioè, ma come può essere? Scuola di educazione fisica?
0: Ma non ci credo.
1: Sei un'atleta medagliata? Follia. Di che stiamo parlando? Vabbè, follia.
0: Vabbè.
1: Quante volte sei stato bocciato?
0: Io 2.
1: In al liceo?
0: Al liceo, sì, sì.
1: 2 volte?
0: Sì.
1: Ti vabbè, ricordi perché?
0: Perché non facevo niente.
1: Ah, però
0: no, in realtà vabbè, sì, matematica, insomma, cioè, ce l'ho passata.
1: No, ma non ribandato, proprio bocciato ripetente?
0: Sì, sì, ripetente. Però poi ho recuperato.
1: Cosa hai fatto? Il famoso 8 anni 1?
0: No, che 8 anni? No, no. Però alla fine mi sono diplomato, tra l'altro con orgoglio, con 37. Non 36 che era il minimo, 37.
1: Ma quello te l'hanno dato per simpatia. Diamo il 37 perché uno simpatico non può prendere 36. Amici, adesso tocca a voi.
0: Sì.
1: Raccontateci. Ma c'è qualcuno che ha battuto Fiorello tra di voi?
0: Abbiate il coraggio di dirlo con i vostri messaggi.
1: Fiorello 3 volte l'hanno bocciato.
0: Qualcuno ha fatto meglio? Ce lo dica con messaggi vocali previ al 388-22-38822.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera?
5: Stare con

0: Zaido su RDS, le vostre bocciature, beh, le state, devo dire, con grande dimestichezza e confidenza raccontandocele, e sono molto carine, perché poi la vita poi in qualche maniera ha preso la svolta giusta, ma credo che questo sia il record per i nostri ascoltatori, anche se stiamo ancora raccogliendo le vostre storie.
1: Sentiamo.
2: Sì, mio nonno ha battuto Fiorello, ha fatto per 5 anni di fila la prima elementare.
1: Ah, vedi?
0: Quindi vuol dire che mentre i bambini arrivavano a 6 anni, lui ne aveva 10. Quindi era quello alto in fondo alla classe. C'era
1: si vede che gli piaceva tanto. Cioè, la prima elementare ha un suo fascino.
0: Ah, un fascino meraviglioso. Le vostre storie tra poco.
3: Ci sei, Filippo Ferraro?
4: Io ci sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna all'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
3: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, e noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
4: Dito nella Piaga,
3: Irama,
4: Michele Bravi,
3: Pinguini Tattici Nucleari,
4: Saif,
3: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
4: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
3: la nostra grande festa d'estate.
4: Troppo bravi, troppo.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
8: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
9: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Perfetto, solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: E che sarà mai una bocciatura?
7: Niente, che sarà
6: ma che
7: mai?
6: Vuoi, ma che...
7: Raccontateci le vostre. 38822 38822.

0: Tanti messaggi al 38822 38822, tanti bocciati.
1: Sì, perché siamo partiti alla notizia che la scuola è finita, adesso c'è l'attesa per i quadri e qualcuno sarà rimandato, qualcuno sarà promosso.
0: Tanti VIP abbiamo scoperto.
1: Io matematica me la sono portata per tutto il liceo scientifico. Meno male che era il liceo scientifico quello che mi avevano detto. No, tu devi fare il liceo scientifico.
0: Anch'io ho fatto scientifico e anch'io la matematica ero completamente.
1: È stato il cruccio del
0: mio. Dipende anche da chi c'hai con il professore.
1: No.
0: Mi odiava, la mia mi odiava proprio.
1: Ma come ti si può odiare? È impossibile. Sì. Allora, tanti si sono nascosti dietro a questa cosa. La professoressa mi odiava, la maggior parte delle volte è che non hai voglia di studiare quella materia. Vabbè, sentiamo un po' i record.
0: Sentiamo.
2: Ciao Anna, ciao Sergio, sempre Giuseppe da Palermo.
0: Ciao.
2: Io ho fatto meglio di Fiorello.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Sono bocciato 3 anni,
0: sì,
2: ma sempre nella stessa. Allo stesso anno, terza superiore.
0: Bravo. Forza Palermo, vedi?
1: L'hai fatto 3 volte.
0: Bravo.
1: Quindi sei uscito dal liceo, grosso modo, intorno ai 22.
0: Ma sì, ma che c'è fretta,
1: no?
0: Non c'aveva impegni.
1: Certo. No, figurati. Che dici?
3: Buongiorno, Angelo da Roma. Anche io, come Fiorello, ho bocciato 3 volte.
1: Bravo. Eccolo.
3: Una volta al primo, una volta al terzo, una volta al quarto.
0: Ecco.
3: E facevo l'istituto d'arte. Purtroppo io e lo studio eravamo due mondi differenti.
0: Ecco.
3: Alla fine ho lasciato perdere e sono andato a lavorare.
1: Bravo, bravo. Non l'hai finita la scuola.
0: Quelli, però, almeno lì lo pagano, vedi?
1: Certo.
4: Ciao Anna, ciao Sergio.
1: Ciao.
4: Forse io lo batto.
0: Ah, sì?
4: Alle medie ho fatto prima, seconda, in terza mi hanno cacciato fuori perché sono dovuto ripetere pure quella. Ma non perché non studiassi.
1: No.
4: Purtroppo vivace, direi.
0: Vivace.
1: Allora, la vivacità. Immagino quando uno viene cacciato è perché l'ha fatta grossa, non è che insomma non studia.
0: Eravamo tutti un po' vivaci, diciamo.
1: Sì. Sì. Ma tu l'hai fatta mai una talmente grossa? Sei stato sospeso?
0: A voglia, sì.
1: Ah, e cosa avevi fatto?
0: Non si può dire. È andata in prescrizione, per fortuna.
1: È andata in prescrizione, quindi si può dire cosa avevi fatto.
0: Vabbè, ma abbiamo fatto dei danni.
1: Tipo?
0: Noi eravamo dei teppisti. Eravamo dei. Sì.
1: Ma tipo?
0: Ma tipo levare le scarpe ai compagni e buttare dalla finestra e farli andare scalzi all'interrogazione.
1: Vabbè, ma questi sono scherzetti, dai, niente di così drammatico.
0: Sì, incollare, vabbè, questo è pericolo, incollare i capelli, cioè con la
1: incollare i capelli, no.
0: Con la chewing gum, vabbè. Cioè.
1: Con la gomma da masticare.
0: Sì.
1: E t'hanno sospeso per questo?
0: Però stava bene con i capelli corti, mi ricordo la mia amica.
1: Vai, Sergio!
4: 6 anni di medie, senza prendere la terza media, quindi la sono dovuta andare a fare serale. Matteo da Roma.
1: Ciao Matteo!
0: Ah, Matteo!
1: 6 anni di medie sono tanti, capisco.
5: Ciao ragazzi, Andrea. Ciao. Albano Laziale.
0: Sì.
5: Io penso di essere stato uno dei pochi a battere ogni record perché sono stato bocciato 3 volte al quinto superiore.
1: Beh,
5: 3 volte consecutive perché non andavo a scuola.
1: E dove
5: ogni
1: andavi?
5: Anno praticamente bruciavo 2 libretti delle assenze, 2 libretti, 2 anche 3 libretti di assenze. La mattina mi alzavo, prendevo l'autobus e andavo in giro per Roma e provincia e avevo scuola a 20 metri da casa, E quindi ecco, ciao ragazzi.
1: E questo è il problema.
0: Severini, ma c'è quella signora romana simpatica che ci ascolta sempre, che ogni volta ci risponde in maniera carina quando gli facciamo una domanda? Perché, sai quella la nostra ascoltatrice, sì, romana simpatica? Possiamo chiedere secondo te se sei stata bocciata e quante volte?
6: Ma che ve importa a voi?
0: Ma scusi, una domanda volevo fare. Ma perché si volta così?
1: Io ritorno un po' a questo. Se uno è bocciato non è perché proprio non ha voglia di studiare,
0: no,
1: perché a scuola proprio non ci va, capito? Sì. Non ci va, tu ti alzi la mattina, arrivi davanti, è successo a tutti,
0: certo,
1: anche a me ovviamente, io non ero una secchiona, andavo davanti al cancello della scuola e c'era sempre qualcuno che faceva: ma che andiamo a fare? Guarda, c'è il sole oggi.
0: Noi prendevamo il giornale, leggevamo una cosa che adesso a Trieste è successo, sciopero. Ma che ce ne fotte a noi di Trieste? Ma intanto scioperiamo. Ogni scusa era
1: fuori dai cancelli di scuola c'era sempre qualcuno che ti diceva: guarda, andiamo a giocare a biliardo. Non ho mai imparato, ma a biliardo ci ho giocato tanto. Oppure andiamo a fare un giretto dall'altra parte. C'è sempre il cattivo consigliere, perché se no io sarei entrata, capito?
0: Anche io.
1: Io sarei.
0: E invece ero a Capogallo a fare il bagno.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Adamo, fammi una cortesia, non dobbiamo andare via. Chiama Marrakesh direttamente, glielo chiedi e capisci con lui. Siamo arrivati alla fine perché ci sono i peggio. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
1: Ciao,
2: ciao
1: ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Allora, Giovanni era secchione a scuola, vero?
0: Sì,
3: dimandato, mai bocciato.
0: Mai, non l'avrei mai detto, veramente.
3: Sì, sai, era tantissimo. Secchionissimo. Lui ingegnere. Sì,
0: ero secchionissimo, non ha
1: tantissimo, tantissimo.
4: Sì, Petra, io super secchiona. Sì, ho fatto diplomare un sacco di gente.
0: Ma sai che non l'avrei mai detto?
1: Passavamo le versioni latino,
4: io
1: i compiti di matematica.
4: Sì.
3: E non hai mai marinato la scuola, Petra?
4: Pochissimo, ma soltanto l'ultimo anno, perché lavoricchiavo già un pochino, quindi l'ultimo da maggiore.
1: Io un paio di volte, ma andavamo, c'avevamo una saletta per suonare. In affitto.
0: Andavate a suonare. Bene.
1: E quindi c'erano i gruppi, sai, i gruppi musicali.
0: Certo.
1: Io andavo lì a cantare.
3: Meno male che hai fatto altro nella vita. No,
0: stavo
3: scherzando.
0: No, la parola buona.
1: Ma mica me la prendo, ci mancherebbe altro. Poi almeno da una voce autorevole.
0: Ecco.
1: Perché il problema è quando il giudizio arriva dalle voci non autorevoli.
3: E invece no,
1: invece Anna è una voce autorevole.
3: No, non è vero, la mia era una battuta, perché in realtà sai cantare, l'hai dimostrato molto.
0: Prossimo anno ti porta al serale di Amici.
1: Sì, ma io vado volentieri.
3: Sì, come no. Come ripetente, però, perché
1: sì, insomma, come pensionato.
3: Vabbè. Cosa fate voi oggi? Oggi ragazzi,
4: oggi è martedì,
0: sì,
4: quindi
0: pesce,
4: avremo
0: pesce.
4: Novità sicuramente musicali.
1: Venerdì è il pesce.
4: No, il venerdì.
1: E oggi è martedì.
4: Oggi è martedì, non regaliamo niente, però poi vabbè.
3: Vabbè, non hanno preparato niente.
1: No, abbiamo preparato, ma non ci piace spoilerare.
3: Va bene, noi spoilerate.
4: Partiamo da una cosa e arriviamo a un'altra.
0: Sì. Non perdete i peggio, grazie
1: non
0: Severini,
1: eri,
0: grazie
1: Pettinelli. Non eri sincero. Non eri sincero, tu hai visto le 12.01, hai detto meglio che tagliamo. Ecco, è così.
3: Grazie Briscia, grazie a tutti, siamo divertiti, un bacio, a domani.
5: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
8: Conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Torniamo in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
11: Buongiorno da Gianluca Gizzi, la guerra in Medio Oriente. Accordo con l'Iran entro 2 o 3 giorni, la convenzione di Trump, la diplomazia americana dice si trova nelle sue fasi conclusive. Ci stiamo lavorando, speriamo nell'intesa a fine mese, frena Teheran. Il tycoon rassicura anche su Israele, se dico a Netanyahu di fare una cosa la fa, sottolinea il capo della Casa Bianca. Ma l'esercito di Tel Aviv prosegue le sue operazioni in Libano contro Hezbollah e ordina alla popolazione di evacuare la città di Tiro e dintorni. Altro tema, le offese di Ben Gvir all'Italia, sanzioni contro il ministro israeliano dopo la sua iscrizione sul registro degli indagati per i maltrattamenti agli attivisti di Flotilla. La proposta di Tajani all'Europa, annunciata in commissione al Senato, c'è consenso nell'UE, dice il responsabile della Farnesina, che sulle esternazioni di Ben Gvir tuona.
12: Sono parole inaccettabili, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia e protagonista della pace. Respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore.
11: Il risico bancario con l'offerta di Intesa su MPS spinge Piazza Affari, la borsa di Milano, con il FTSE MIB in rialzo dell'1,8%, supera la soglia dei 51.000 punti. Siamo ai massimi da marzo 2000. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buongiorno Enrico.
13: Buongiorno Gianluca, ancora buongiorno agli ascoltatori. Ormai non ce ne rendiamo neanche più conto, ma c'è una situazione internazionale che va a influire su tutto. Pensate, dopo domani iniziano i mondiali di calcio. Non metto ulteriore sale sulla ferita della nostra ulteriore assenza per la terza volta consecutiva. Ma è chiaro ed è evidente che questi mondiali, al di là dell'assenza dell'Italia, hanno dei buchi grossi così, che sono costituiti proprio dalla compresenza di due guerre di grande importanza per quanti paesi coinvolgono e per quali paesi coinvolgono, perché l'assenza della Russia è dovuta evidentemente al fatto che è stata isolata sportivamente a livello internazionale dopo l'invasione dell'Ucraina. E però dall'altra parte la guerra più recente fa sì che siano presenti nel tabellone della fase finale del mondiale sia gli Stati Uniti, che sono tra i padroni di casa, sia l'Iran. E può succedere letteralmente di tutto. La compresenza tra sfide calcistiche e sfide di ben altro tipo può generare un cortocircuito che va a influire, e altro che ombre, sullo svolgimento dei mondiali. La verità va detta, è la prima volta dopo tanti anni, la prima volta dagli anni 50 che ci troviamo di fronte a una grande sfida sportiva in compresenza con due guerre. Questo non era mai successo e non si pensava che potesse più succedere. Ma è la nuova situazione. Il grave è che ci stiamo in qualche modo abituando a tutto questo e ci sembra quasi normale, e non lo è. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
5: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amici, eccoci qua, le 12:05 minuti, Petra Loreggiana e Giovanni Verni.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Linda Gravela in regia, buongiorno signore RDS. Buongiorno a tutti.
4: Eccoci.
1: Allora, Pepi, cosa vogliamo fare? Dimmi tu. Io sono a tua disposizione.
4: Io non devo fare la maturità, non c'è bisogno di interrogarmi.
1: Oh, la maturità, la mia maturità è stata. Anche, sai che non so se l'ho già raccontato, sì, perché poi adesso ogni tanto quando vai avanti con l'età racconti sempre le stesse cose.
4: Sei
1: dimentichi.
4: Un po' un disco rotto, sì.
1: Sì,
4: sentivo tipo che ne parlavano Anne Sergio poco fa.
1: Io non so, io una volta l'ho raccontata la mia maturità.
4: No.
1: Allora forse no.
4: Vuoi farlo?
1: Non lo so,
14: all'inizio
1: vediamo.
14: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: canzone estiva, Annalisa. Cioè, Ablame Luna cantavo sotto.
1: Cantavi un'altra canzone, ti ho
0: ricordi
1: sentito.
0: Che bella
1: Ablame sì,
0: Luna.
1: Molto, molto.
0: Pietro
1: molto.
0: Rejan
1: e Giovanni Vernia.
0: Allora,
1: questa mattina mi sono imbattuta in una ricerca che mi ha fatto un po' pensare, perché tu quando fai un po' il pirlone qui in onda, in realtà sì. Su un idioma che adesso citeremo.
0: Meglio con la M che con la T.
1: Esatto. Rendi bene l'idea di questo sondaggio. C'è stata fatta una ricerca e hanno scoperto che la lingua più veloce del mondo pare essere il giapponese.
0: Ma quando mai?
1: Lo hanno stabilito perché hanno contato quante sillabe vengono pronunciate al secondo, e il record è del giapponese con 7.84 sillabe. Attenzione!
0: In Giappone praticamente il 2 per nei vocali sì. Ce l'hanno per rallentare.
1: Ce l'hanno, esatto. E a seguire, quando ti dico che fai un po' il pirlone, c'è lo spagnolo, 7.82.
0: E infatti io stavo per dire, secondo me al primo posto c'è lo spagnolo. Ti ricordi quella volta che andai a vedere il tramonto a Ibiza?
1: Mi ricordo.
0: Con di fianco un gruppo di spagnoli. Ragazzi, hanno un modo di parlare.
1: Sì.
0: E poi ti fanno anche la domanda alla
1: certo.
0: fine. Cioè loro fanno un'affermazione con domanda tutta nella stessa frase. A questo volume qua sono fastidiosi. Gli unici che in Italia li battono sono i veneti.
1: È vero.
0: I veneti vanno sempre veloce così.
1: Comunque come in generale terzo posto francese, l'italiano è al quarto posto.
0: Come velocità?
1: Come velocità.
0: Beh, dipende un po'.
1: No, ascoltami,
0: se
1: il sondaggio non è che dobbiamo sindacare il sondaggio, l'hanno fatto dei professoroni, quindi è così.
0: Vabbè.
1: E ho scoperto che praticamente noi, con il fatto che insomma usiamo spesso lo smart, facciamo queste cose qua, abbiamo perso, pensate, 338 vocaboli al giorno, sono tantissimi, che non usiamo più.
0: Beh, è vero.
1: 338 al giorno è un numero incredibile, ragazzi.
0: Per esempio, prima si scriveva tanto, no?
1: Sì.
0: Nei cartelli si scriveva il giuoco della palla.
1: Giusto.
0: Giuoco non si usa più.
1: No, no, è ormai in disuso,
0: si,
1: credo.
0: Si scrive mollateci.
1: Io ci sono parole però anche magari un po' antiche, forse anche non troppo utilizzate, che invece mi piace utilizzare. Mi do quasi un tono, no?
0: Ma
1: io
0: è
1: uso...
0: pleonastico ricordarle, Petra.
1: Scusami?
0: Cosa?
1: Cos'è che hai detto?
0: È pleonastico.
1: Pleonastico?
0: Ricordarmi.
1: Sai che io non so il significato di pleonastico?
0: È ridondante.
1: È ridondante.
0: È la palissiana.
1: Cos'è? Che cos'è? Un legno, la palissiana.
0: La palissiana.
1: Che cos'è?

0: Mi fa quella cucina lì in La Palissiana? No.
1: Io utilizzo ad esempio pedissequamente.
0: Pedissequamente?
1: Sì, lo uso spesso.
0: Ah, sì.
1: Vedo che mi guardano tipo.
0: Adesso sei qua a sciorinare vocaboli.
1: A sciorinare o con la L?
0: Che non è quanti hai un bisognino.
1: No, voglio sperarlo.
0: È un'altra cosa.
1: Non lo so, ci sono parole che tu utilizzi anche magari un po' arcaiche, un po' antiche.
0: Io no,
1: che...
0: io no.
1: Tu
0: io,
1: niente.
0: Io non mi vado a impelagare in quegli angoli.
1: Impelagare
0: lì.
1: Però potrebbe essere già.
0: Impelagare?
1: Impelagare non è così utilizzato. I giovani di oggi non usano impelagare.
0: No, cosa usano?
1: Sbatta.
0: Sì, esatto. Bene.
1: Usano sbatta. Boh, chissà i nostri ascoltatori, magari loro hanno dei vocaboli che utilizzano spesso che quando li utilizzano li guardano.
0: Quando
1: tutti
0: parti
1: un po'
0: con chissà i nostri ascoltatori, ti vedo.
1: Sì.
0: Che chiami i nostri ascoltatori.
1: Li chiamo io.
0: 388 22 388.
1: Perché no? Se vi va, raccontatecelo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, lunedì nero.
4: Ma poi quando ti vedo,
1: queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Potential Somber su RDS, Petra Loregian, Giovanni Vernia, ci sono i peggio con voi. Allora, parole che utilizzate, cioè non voglio, come dire, reiterare nella mia richiesta di mandare al 388-22 i vostri messaggi, perché potrei risultare ridondante, sì. Però c'è qualcuno, sì, stai notando che utilizzo dei termini che non,
1: sì.
0: Reiterare, ti ridondante, vedo, però gli ascoltatori ci ascoltano proprio per definizione, certo. E guarda, mandano cose.
2: Ciao RDS, ciao. Buona giornata. A me piace molto la parola desueto. Desueto. Nel caso che sia così desueta.
0: Brava, vedi?
1: A me piace questo messaggio che è arrivato.
0: Sì?
1: Ciao ragazzi, una mia cliente, rivolgendosi a mia figlia, sì, di 2 anni, dice: che brava, sei venuta a trovare la mamma. Giusto, perché adesso si appropinqua a desinare.
0: Si appropinqua a desinare.
1: E poi dice: non ho saputo rispondere.
0: No, anche perché comunque ti mette un po' in imbarazzo quando poi, no, si utilizzano termini magari anche un po' aulici.
1: È bello
0: un po'...
1: che comunque, diciamo, ci siano persone, sì, che abbiano
0: no,
1: questo,
0: no, che persone che hanno. Non lo so, che cosa vuoi dire? Costruisci tutta la frase.
1: Questo tipo di linguaggio. Così,
0: che bello sapere
1: forbito,
0: che esistano persone con un linguaggio sforbiciato.
1: Va bene, dai
0: tra
1: basta,
0: pochi i vostri messaggi, se vi va. No, io li voglio leggere.
1: No, certo.
0: Sì, io li voglio.
3: Il tuo relax estivo siamo noi. Estate.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmio!
7: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
8: I tuoi capelli, il tuo stile e la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Scusate Giovanni.
15: Sì.
14: Petra. Riuscite a parlare potabile?
15: Potabile. No. Ma si potrà dire parlare potabile?
16: Ma certo.
15: Ah, sì?
16: Guarda.
17: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
18: L'estate vera è solo con
17: RDS 100%. Grandi successi.

A giugno per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie.

0: Lorenzo Giovanotti su RDS. Petra, ti ha aggradato questa sequenza mixata?
1: Sono esterefatta.
0: Ti ha dato piacere epicureo? Vabbè, niente, scusami, ho esagerato.
1: Scusami, non è perché adesso veramente poi no.
0: Eravamo in tema.
1: Si esagera.
0: Sì,
1: così.
0: No, lì poi dopo un po'. Va bene un po', però poi dopo. Allora, ci siamo qua nella sede centrale di RDS a Roma.
1: Sì.
0: Io incontro persone stamattina qui al bar di RDS, che saluto perché ci ascoltano sempre. E persone che si stanno mettendo al lavoro alacremente.
1: A proprio in quando?
0: Alacremente, sì. Per l'RDS Summer Festival, ci siamo, domenica si parte da Genova, Piazza,
1: certo,
0: della Vittoria, 14 giugno c'è Annalisa, poi c'è Safe, che loro vengono da lì,
1: sì,
0: dalla Liguria.
1: Qual è la zona?
0: Sono di casa,
1: certo.
0: Poi c'è Dito nella Piaga.
2: Che fastidio.
0: No, che fastidio cosa? Dito nella Piaga, no. Fastidio. Poi c'è Irama, c'è quello dell'IKEA.
1: Chi è quello?
0: Camrad. Ma
1: non è quello dell'IKEA.
0: I pinguini tattici nucleari,
1: certo,
0: ragazzi, il signor Antonio, in Piazza della Vittoria, una piazza gigantesca, bellissima.
1: È bellissima, davvero.
0: E come si fa ad avere dei posti riservati proprio particolari, Petra?
1: Beh, è molto semplice, si scarica l'app di RDS o si aggiorna quella che già avete. Perché? Perché si può acquistare il nostro RDS Summer Kit. Che cosa vuol dire? Il Summer Kit vi dà la possibilità di assistere al Summer Festival da un punto di vista privilegiato, perché sarete proprio lì sotto palco con un sacco di gadget e di cose esclusive soltanto per voi, soprattutto per i più piccoli. Abbiamo pensato delle cose anche per loro.
0: Se andate con i bambini è più facile, insomma, con questo Summer Kit stare proprio comodi, diciamo.
1: Quindi si parte 14 giugno Genova, poi 19-20 giugno Rimini, 27 Monopoli, ci sarò anch'io sul palco, e il 4 luglio Iglesias, così per ricordare tutte le date.
0: Beh, poi da quando sta nel coro, Petra, non la tieni.
1: No, beh, io canterò.
0: Sì. No, vi garantiamo che non sarà così. Cantano quelli
1: show.
0: Bravi.
1: Restate con noi su RDS.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
5: Io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
9: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozione.

0: Stabilizzare le fatture? Fatto.
1: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
2: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: 12.46 in diretta con voi ci sono i peggio, Petra Loreggian, Giovanni Vernia. Parole desuete. Tra poco anche i vostri messaggi, subito Alex Warren.

0: cattivo, bugiardo.
1: Brutto, cattivo, bugiardo.
0: Brutto, cattivone.
1: Pietro Lorenzan, Bad Liar in Imagine Dragons tradotta sei un brutto bugiardo.
0: Sì.
1: Cattivo bugiardo.
0: Brutto, cattivo.
1: Allora, quello che non è un bugiardo invece è il linguista Tullio De Mauro.
0: Ok.
1: Che ha calcolato che, attenzione, il 90% di tutto ciò che diciamo, scriviamo ogni giorno è composto da un nucleo di 2000 parole.
0: Sì.
1: Però tutto il resto del dizionario
0: è noia.
1: Conta oltre 260.000 parole,
0: certo.
1: Quindi ci sono quel resto, quelle 258.000 parole che giacciono lì inutilizzate. Allora, le meno usate, classifica.
0: Vai.
1: Al primo posto, non so neanche dove si mette l'accento, plestropodo.
0: Plestropodo, che vuole dire?
1: È un sinonimo rarissimo e antiquato per indicare le lumache.
0: Ok.
1: Il plestropodo.
0: Va bene.
1: Le sconcedarie. Sconcedare al secondo posto è un verbo che significa disdire, quindi o andare in disaccordo.
0: Ok.
1: E vabbè, al terzo posto archimandrita. Archimandrita.
0: Ma cosa vuol dire?
1: E indica una dignità della chiesa orientale. Vabbè, okay. non sappiamo. Invece i più usati, le parole più usate. Al primo posto cosa? Cosa? Usato.
0: Sì.
1: Al secondo posto anno.
0: Anno.
1: Senza H.
0: Sì.
1: E al terzo uomo.
0: Ah, sono le parole più utilizzate sempre.
1: In italiano, sì.
0: Ok.
1: Di sempre.
0: Cosa
1: poi ci sono
0: hanno uomo?
1: Messaggi degli ascoltatori. Ragazzi, una cosa è certa, per restare in tema.
0: Sì.
1: In Italia sicuramente non si usa più una parola ed è mondiali di calcio.
0: Beh,
1: tutto
0: grazie.
1: Attaccato.
0: Grazie.
1: Ci ha fatto ridere.
0: A breve storia triste.
1: Sarebbe una chicca, ma l'ha già vinta qualche mese fa, tra l'altro.
0: Vabbè.
1: Quindi niente.
0: Doppia.
1: Un bel abbraccio, grazie.
0: Tante care cose. Poi?
2: Una volta la guardia giurata dell'ospedale dove lavoro mi disse: ehi Ezio, la mia ex ragazza si è innamorata del suo dirimpettaio. E io per un attimo rimasi basito, disse: ma che sta dicendo?
0: Dirimpettaio si usa, quello che ti abita di fronte.
1: Basito anche di.
0: Basito è basito, già un po' più desueta.
3: Poi? Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: A me invece viene spontaneo dire ordunque, che ordunque, quando lo pronuncio mi dicono tutti: ma
1: che sta dicendo?
3: Mi dicono che sono vecchio.
0: Che bello.
1: Ordunque non si.
0: L'abluzione
1: è difficile da inserire
0: al viso. Abluzione al viso.
1: L'abluzione.
0: Abluzione.
1: Che ti sciacqui.
0: Ti abluzzi.
1: Ti abluttisci. Noi siamo un po' abbluttiti.
0: Siamo leggermente
1: perché non facciamo tante abluzioni.
0: Lo so.
1: Allora, lo so. Aranciata, fra quintale.

0: Quintale su RDS insieme ai Peggio, Petra Loreggian, Giovanni Vernia. Chiudiamo con questo messaggio.
1: Buongiorno Giovanni e Petra.
0: Ciao.
1: Io con un collega di lettere abbiamo preso questo vezzo,
0: sì?
1: Di scrivere e parlare con un linguaggio, diciamo, leopardiano, ecco.
0: Sì?
1: È sempre una risata quando parla e parla dell'augusta genitrice, quindi uno spasso veramente.
0: L'augusta genitrice.
2: Sai che non sapevo neanche esistessi.
0: Neanche io, cioè tuttora continuo a ignorare.
2: Comunque è bella la voce di questa ascoltatrice, hai visto che bella voce,
0: sì.
2: Bella.
0: Pensa solare, averla come allegra. Insegnante. Che bello, eh?
2: Eh sì.
0: Di lettere.
2: Anzi, guarda. Ci vuole cosa? Proprio un
0: ci vuole
3: che
0: un...
3: bello,
0: che bello. Dai, abbiamo chiuso insieme la prima ora, restate con noi su RDS perché torniamo tra pochissimo.
4: Dai. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
0: Siamo in redazione RDS e andiamo a scoprire quelle che sono le notizie dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo subito insieme.

0: pomeriggio da Gianluca Gezzi. Israele non si ferma, nuovi raid nel sud del Libano contro i miliziani filo iraniani di Hezbollah, almeno 8 le vittime secondo fonti locali. Se dico al Netanyahu di fare una cosa, la fa. Le parole prima degli attacchi di Trump, che aveva chiesto uno stop alle ostilità, il tycoon sicuro di un accordo con l'Iran entro 3 giorni. Ci stiamo lavorando, speriamo entro fine mese, la precisazione di Teheran. Le parole di Ben-Gvir sull'Italia, inaccettabili e indegne per un ministro. Così il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani sulle dichiarazioni dell'esponente dell'esecutivo israeliano indagato a Roma per i maltrattamenti sugli attivisti di Flotilla. L'offerta di Intesa su Montepaschi, preparata anche guardando a potenziali controfferte, dice Messina, amministratore delegato del gruppo piemontese. Il risico bancario spinge al rialzo Piazza Affari, la borsa di Milano arriva al giro di boa della giornata in rialzo del 2%. Con la chiusura delle scuole c'è il costo centri estivi da affrontare. Guido De Santis.
1: È la settimana della fine lezioni. È vacanza per bambini e ragazzi che non abbiano esami. Rincari in vista per le famiglie che non possono contare sui nonni che se ne occupino. Sui costi arrivano i dati del monitoraggio annuale realizzato dall'osservatorio Eurostadoc. Analisi in circa 200 strutture private in 8 grandi città. Il costo è mediamente 178 euro a settimana. Significa che 28 giorni di frequenza costano mediamente 716 euro per un solo figlio. Per le famiglie con 2 figli la spesa complessiva naturalmente raddoppia o quasi. Il 49% dei centri estivi censiti non applica alcuna riduzione tarifaria per i fratelli e laddove lo sconto è presente è quasi irrisorio. La ricerca condotta negli ultimi 3 anni svela un'impennata dei prezzi che va ben oltre le dinamiche inflazionistiche. L'indagine territoriale conferma che l'Italia viaggia a 2 velocità. Al nord spesa media settimanale che sfiora i 200 euro. Milano, la città più cara in assoluto, seguono Firenze, Bologna, Torino e Roma.
0: E scattano anche le partenze per le vacanze di giugno, 16 milioni in viaggio secondo Federalberghi, giro d'affari di 7 miliardi e mezzo di euro, mare e Italia, le mete preferite. Ora lo sport, Gianluca Teodori.
2: Yannick Sinner per il secondo giorno al San Raffaele di Milano, esami programmati da tempo per il numero 1 del tennis mondiale, vittima di un crollo fisico nei giorni scorsi al secondo turno del Roland Garros. I calcio, mondiali -2, fanno discutere i controlli all'arrivo negli Stati Uniti, lunghissimi quelli riservati nelle ultime ore all'Uzbekistan, al CT Fabio Cannavaro e alla nazionale senegalese. Women Svezia-Italia stasera per le qualificazioni ai mondiali dell'anno prossimo in Brasile, si gioca alle 19 a Göteborg. Questa è RDS.
3: Confermo, Petra.
4: Che questa è RDS?
3: Sì, confermo.
4: E fai molto bene. E noi siamo?
3: Il peggio di RDS.
4: Confermo anch'io.
3: Con Petra Loresan.
5: Ciao Peppi.
4: Bene, Giovanni Vernia.
6: Ciao fratello.
3: E la Linda Gravella in regia.
4: Confermo.
3: Che... Allora Petra, senti una cosa.
4: Sì.
3: In quest'ora qua, che parte con la sequenza mixata, che cosa vogliamo fare?
4: Beh,
3: secondo te?
4: Io volevo parlare di quell'opera, quella che hanno scambiato il numero.
3: Ah, bella quella.
4: È bellissima.
3: Bella, bella, bella. Poi ti voglio parlare anche di una cosa. Voglio parlare di una cosa personale.
4: Va bene.
3: Intima e personale.
4: Va bene, va bene.
3: Per i nostri ascoltatori voglio un consiglio.
4: Tra poco.
7: All'inizio di ogni ora.
8: I tuoi ricordi e le tue emozioni
7: con un successo senza tempo
8: della tua estate.

0: torno al mio paese.
1: Il volume della tua estate.
0: Con le luci sempre accese.
2: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.
3: Grandi successi.

0: piace tanto, Petra.
1: Questa di Fulminacci, sì, che chiude la sequenza mixata qui su RDS insieme ai Peggio, Petra e Giovanni Verni.
2: Sono le 13:18 e il giorno è, se non erro,
1: il 9.
2: 9 cosa?
1: 9 giugno.
2: Sembra luglio.
1: Devi stare molto attento.
2: Sembra luglio.
1: I numeri fanno la differenza.
2: Se non fosse che non siamo ancora in quel posto di mare a trasmettere, perché a luglio saremo in quel posto di mare stupendo. Non possiamo spoilerarlo, però verrete tutti con noi in questo posto di mare pazzesco.
1: Bellissimo.
2: E da cui sarà fatta la diretta dei Peggio di
1: RDS.
2: Certo. Bellissimo. Il Peggio di Spiaggia torna, eh?
1: Torna, sì.
2: Va bene, state con noi adesso.
1: Dicevo, i numeri sono importanti, tra poco ne parliamo.
2: Vabbè, scusami, non ti ho ascoltato.
1: No, lo so. Ho visto.
2: Avevo già la testa lì.
1: Ho visto che avevi già i piedi nella sabbia.
2: Sì.
1: A tra poco.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
4: All'RDS Summer Festival.
3: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
6: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati.

0: Montati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia, unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst, in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: 13 e 22 in questo momento, siete in diretta su RDS anche sul canale 265 del digitale terrestre. Subito c'è Brash.

0: 100% grandi successi, solo e solo grandi successi.
1: RDS.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: I Follow Rivers su RDS, Petra Loreggiane, Giovanni Vernia.
1: Eccolo.
0: Allora, quando prima ti dicevo i numeri sono importanti, sì, è successo un fattaccio.
1: Cos'è successo?
0: Fattaccio, un fattaccio.
1: Mi piace come l'hai detto.
0: È successo un fattaccio, ragazzi. Allora,
1: scusami, Linda, sì, puoi registrarla che la usiamo questa cosa qua? Scusa, Petra, ridillo uguale. Vai.
0: È successo un fattaccio.
1: Adesso ti sei un po'.
0: Ho capito, non è che.
1: Ottizzata,
0: va bene. Vabbè. Comunque, è successo un fattaccio.
1: Oh, questo è.
0: Ok, e il fattaccio è questo. Praticamente, un'opera è stata battuta all'asta da Christie's.
1: Sì.
0: Come opera del 1850, mm-hmm, e non del 1350, perché gli esperti, okay, che insomma erano incaricati di vendere questa, mm-hmm, Madonna col bambino molto bella, non hanno confuso l'8 con il 3. Che cosa è successo?
1: Si somigliano un po'.
0: Beh, in quel caso, sai, dopo il restauro hanno visto che era evidente, insomma, che non si trattava di un 8 ma di un 3, ok?
1: Sì.
0: E qual è il problema? Che è successo un fattaccio.
1: Adesso Linda si è fatta prendere la mano.
0: Vendendola con questa differenza di anni, ok, dall'800 al 300, è stata venduta a un valore infinitamente inferiore rispetto a quello realistico.
1: Cioè, fammi proprio un esempio.

0: Era stato stimato tra i 400.000 e le 500.000 sterline.
1: Ok.
0: Ok.
1: Che perché al nostro conio.
0: Sì, 400.000 sterline.
1: Una sterlina è un euro e sei, no?
0: Sì, quasi il doppio. 800.000, un milione.
1: Per uno, sì. No, me ne informo perché.
0: Eh sì, un milione.
1: Importante. 640.000. Se sono 400.000 sterline, 640.000.
0: 500.000 saranno 800 rotti. Ecco. Sì. E quindi cos'è successo? Che praticamente questa meravigliosa opera attribuita al maestro del battistero di Parma, Madonna col Bambino, è stata per un errore di numero svenduta essenzialmente.
1: Arriva, quant'è la cifra?
0: E tu hai detto, è stata stimata tra, no, tra i 400.000 e le 500.000 sterline. Questa è la stima.
1: Ah, è così ed è poco secondo te?
0: No, non è poco, però è stata venduta sotto costo perché invece che essere un'opera del 300 come è stata venduta come opera dell'800 e quindi venduta molto meno. Fosse stata del 300 il valore sarebbe stato quasi, non so, triplicato.
1: E quindi cosa dobbiamo fare noi?
0: Niente, abbiamo perso l'opera e abbiamo anche perso dei soldi perché era italiana quest'opera.
1: Ah, ecco.
0: Abbiamo perso tutto.
1: Va bene.
0: Per colpa di un 3 scambiato per un 8.
1: Ti vedevo tantissimo interessata a questa cosa.
0: Insomma, sono soldi.
1: Invece.
0: Sono soldi che abbiamo perso noi. Abbiamo perso l'opera d'arte. Noi, Stato italiano. Noi, abbiamo perso l'opera d'arte, Petra, ma abbiamo anche perso.
1: Guarda, noi ne perdiamo tanti.
0: Sì, hai ragione anche tu.
1: Basta
0: però
1: guardarsi intorno. Sì. Quando ti vedi la strada tutta con le buche. Non ci intristiamo, dai.
0: No, ma io non sono triste, sto solo dicendo che i numeri sono importanti. La prossima volta aguzzate la vista.
1: Ma è successo di lunedì per caso?
0: Non lo so.
1: Eh no, perché lunedì è nero, lo dice Mr. Ray.
0: Ah, ok, forse sì.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS. Mr. Rain. Lunedì nero.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: sai che Kiss the Rain è in realtà una specie di slang, di modo di dire, non so il significato esatto, una sorta, non ti dico di buona fortuna, ma lo è in inglese.
1: Allora Kiss adesso sicuramente è un modo di dire. Ascoltatori, sì, di Manchester.
0: Sì,
1: perché
0: Manchester.
1: Abbiamo una quello è Winchester, il
0: Manchester.
1: Ogni volta cadiamo lì.
0: Sì.
1: E ci ascoltano, abbiamo un nutrito gruppo di ascoltatori.
0: Va bene.
1: Ho detto nutrito, Petra.
0: Nutrito,
1: parlavamo di termini poco utilizzati,
0: sì,
1: ho detto
0: aulici.
1: Nutrito.
0: Sì.
1: Nutrito perché sono le 13:40 e hanno già mangiato.
0: Giusto?
1: E vedrai che ci dirà il vero senso di
0: Kiss the Rain.
1: Sì.
0: Dai, tra poco se vi va.
2: Svegliati col sorriso.
3: Good morning.
2: Con tutti pazzi per RDS.
4: Andiamo con le pagine della settimana. Cominciamo da Claudio Baglioni.
5: Vabbè, poverino. Ma come non classificato?
4: No, perché non si presenta, non può. Il
5: non
4: cantante
5: può.
4: Romano ha annunciato
6: polmonite.
4: Che sarà costretto a rinunciare al tour a causa di una polmonite interstiziale. Sarà stata mica colpa della sua maglietta fina?
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
7: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: Gibu, Gibu. In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
10: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: The Rain, abbracciare la tristezza, questo è il significato, grazie agli ascoltatori che ce l'hanno detto. Siete su RDS, subito c'è Dracula coi peggio.

0: Relax, musica e tanta compagnia.
1: Summertime. Summertime on RDS.
2: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RRDS.

0: Miley Cyrus su RDS 13:50. Petra Loreggiana e Giovanni Vernia,
1: Petra,
0: con voi.
1: Ho voglia di un Music for You.
0: Perché no?
1: Vai.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica?
1: Donde c'è musica?
0: C'è Ariana Grande.
1: Eh sì, perché esce con l'album nuovo, eh?
0: Sì, con il singolo Hey That I Made You Love Me, singolo apripista dell'ottavo album di Ariana Grande, che uscirà il 31 luglio, quindi tra pochissimo, che si chiamerà Petal.
1: Petal.
0: Sì.
1: Petal Loreggian.
0: Petal Loreggian.
1: No, non c'è.
0: Una vecchione.
1: Veramente da te questa cosa non me l'aspettavo.
0: Ho capito, però.
1: Cioè, e questo è proprio politica incorrente.
0: Perché? Cosa abbiamo contro Titti di Silvestro, scusami?
1: No, non ho capito. Sì.
0: Impossibile.
1: Certo.
0: Io sto parlando del uccellino giallo.
1: Va bene, va bene.
0: Okay. Allora, il video legato a questo singolo ha fatto record di visualizzazioni, perché c'è una Ariana Grande in una versione un po' horror.
1: Sì.
0: Ok, e fin qui, vabbè, quando poi lo vedrete su RDS, perché presto l'ascolteremo anche.
1: 5 minuti dura.
0: Che cosa?
1: Il video.
0: Cavoli.
1: È proprio un cortometraggio. Adesso un video da 5 minuti dici, vabbè, ma.

0: Lo scindono in puntate.
1: Dai, dillo cosa dici. Dopo un po' lo dici.
0: Ma che?
1: Dice...
0: La gente dice.
2: Peggio onore.
0: Che da casa.
1: Però è fatto molto bene, quindi il motivo per cui è diventato così famoso. Perché ne stiamo parlando? Perché in questo periodo è spopolata. Questa canzone ha spopolato su TikTok. È diventata super virale. La utilizzano soprattutto per fare dei contenuti un po' nostalgici, un po' basati sul. Insomma, sugli ex. Su storie d'amore che sono finite un po' così. Giocano un po' su questa
0: canzone.
1: Gioco di parole, sì, è questo.

0: senti che soffre?
1: Sono mega sordo.
0: Ai.
1: Senti.
0: Giusto che stavamo parlando poco fa di parole desuete, no? È un ossimoro. L'ossimoro di odiare il fatto di aver fatto innamorare qualcuno.
1: Certo.
0: Cioè, tu non puoi odiare il fatto che qualcuno
1: odio che mi hai
0: stia
1: fatto,
0: amando.
1: Odio che mi hai fatto innamorare.
0: Eppure sì.
1: È così il titolo.
0: Sì.
1: Sarebbe più bello, secondo me, così.
0: Beh, guarda che comunque è già abbastanza complicato anche così.
1: Ah no, aspetta. Odio che...
0: Odio
1: io ho fatto in modo che tu mi amassi. È meglio in inglese. Voglio in inglese.
0: Sì, sì.
1: Ma detto questo, noi siamo andati a scavare nel passato di Ariana Grande e abbiamo trovato proprio quando lei si è ispirata.
0: Sì.
1: E ha registrato la prima versione live di questa. Sì, fai. Ce l'abbiamo, Linda?
0: Ce l'abbiamo.
1: Hai visto? Hai sentito?
0: Vedi che anche lei canta un po'.
1: Come canta, scusa? Guarda che se ti sente viene
0: qua. Dice, no, e poi dentro di sé pensa, beh, qui ci metterò una parola che ci sta bene.
1: Beh, però, sì, certo.
0: Per assonanza.
1: Ma, sì. Meno
0: sì,
1: male che Petra sa come funziona.
0: Nascono così le canzoni.
1: E come è nato Sorry, scusa, lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari?
0: Non ce n'era bisogno perché le parole già venivano fuori.
1: Andiamo,
0: così,
1: dai, andiamo. RDS Music for You. Music for You.

0: 16:57 su RDS. Quindi andiamo di corsissima, ci sì. sono le news e poi partono i peggio più peggio.
1: Restate con noi.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
1: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
1: Torniamo in redazione RDS, Gianluca Gizzi per noi con tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
7: Buon pomeriggio. La guerra in Medio Oriente, almeno 9 le vittime dei nuovi raid israeliani sul Libano, nel mirino la città di Tiro. Trump aveva chiesto di sospendere gli attacchi, se dico a Netanyahu di fare una cosa la fa, aveva assicurato il tycoon. Sembra comunque vicina all'intesa con l'Iran per un cessate il fuoco. Ponte sullo stretto, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio, indagine della procura di Roma, al momento in tre nel mirino degli inquirenti, tra loro l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti. Risico bancario, l'offerta di Intesa su MPS spinge Piazza Affari, la borsa di Milano viaggia con il FTSE MIB in rialzo di circa il 2%, superata la soglia ai 51.000 punti, siamo ai massimi da marzo 2000. Maturità, tra 10 giorni la prova di italiano, a margine di un'iniziativa a Milano, il ministro dell'istruzione Valditara si è rivolto ai maturandi, ai quali per l'esame ha consigliato
8: di affrontarlo con la consapevolezza delle loro grandi potenzialità, dei loro talenti, affrontarlo sapendo che possono dare il meglio di quello che hanno dentro se soltanto lo vorranno.
7: Al San Raffaele di Milano, terminata la 2 giorni di accertamenti medici per Yannick Sinner, i controlli programmati dopo il malore che lo ha portato al ritiro dagli Open di Francia. Ora RDS Viaggi, il giro del mondo in 100 secondi con Alessandro Marras.
9: Amici viaggiatori, incontrare gli animali nel loro habitat naturale tra parchi pubblici e riserve private è un'emozione che resta impressa per sempre nel cuore. E in Africa il safari è esattamente questo, un'avventura viva e indimenticabile. In Swahili la parola safari significa semplicemente viaggio. Non esiste un unico tipo di safari, ma tanti modi diversi di viverlo a seconda del paese scelto, del parco o della riserva o del periodo dell'anno. I Big Five, leone, leopardo, elefante, bufalo e rinoceronte, rappresentano il sogno di ogni appassionato di safari fotografico. Ma l'esperienza va molto oltre la classica savana. I paesaggi cambiano in modo sorprendente, dai deserti infiniti alle foreste fitte e misteriose, dai grandi delta d'acqua alle lagune calme e cristalline. Ogni destinazione regala un'avventura unica e diversa. Le mete più classiche amate sono il Kenya, la Tanzania, famose per la spettacolare grande migrazione, il Sudafrica con le sue riserve private di altissimo livello e la Namibia con i suoi scenari lunari e surreali. Ma ci sono anche destinazioni emergenti e davvero stupende come il Malawi, più tranquille, meno affollate e lontane dai circuiti più battuti, ideali per chi desidera un safari più autentico, intimo e a contatto diretto con la natura. Per vivere al meglio questa esperienza indimenticabile, date sempre un'occhiata al sito della Farnesina per tutte le informazioni sui visti, sicurezza e requisiti d'ingresso. E per organizzare ogni dettaglio senza pensieri, affidatevi a un consulente esperto. Lui costruirà il vostro safari su misura, perfetto per il vostro stile di viaggio e per le vostre aspettative. Perché il viaggio sei tu e solo tu puoi renderlo unico. E ricordate, ogni viaggio è una vita e chi viaggia vive due volte.
10: Scegli la tua esperienza su gattinonitravel.it o in un'agenzia Gattinoni. Gattinoni Travel, esperienza da vivere in ogni tuo viaggio.
11: Questo programma è offerto da...
1: Sentiamo il nostro sponsor di oggi.
12: World Coop, i mondiali di prenotazioni delle visite mediche.
1: Infatti mi suonava strano Coop.
12: L'edizione sì. 2026 inizierà a ottobre 2027 perché è il primo buco libero.
1: Capito, ma un anno manca, sì, è così. Di più, un anno
12: al
1: e
12: Coop
1: mezzo.
12: Funziona così, Petra, non lo sai?
1: Lo so bene perché è da stamattina che sono collegata, quindi so bene come funziona.
12: Devi andare privatamente.
1: Eh sì.
12: Oppure certo. Stai con noi.
1: Sì, guarda, la seconda che hai detto.
0: Stai con noi?
1: Sì.
0: E poi chiami oggi pomeriggio.
1: Ma va bene, fa
0: la
1: niente.
0: Sigla la mettiamo?
1: Dai, mettiamo anche la sigla.
0: Questa è la musica d'attesa quando chiami.
1: È pagata la sigla?
0: Non lo so.
1: Lo sponsor.
0: Ah, no, no. Questa è la musica d'attesa. Tu.
1: Avete davanti sette persone in coda.
0: Sì, esatto. Quelli che ti ascoltano sono sette.
1: Stai attento. Già 500 persone stanno visualizzando la tua stessa meta.
0: La Pietra Loregiane è con lei, a cui la sigla dà un po' fastidio e ci parla sopra.
1: Ciao, parlo un po' sopra.
0: La conoscono, la conoscono.
1: La sappiamo.
0: La conoscete la sigla.
1: A te non viene l'angoscia.
0: Facciamo una cosa.
1: Sì.
0: Vediamo se la conoscono.
1: Va bene.
0: Facciamo un sondaggio.
1: Sì.
0: Lui fa un sondaggio.
1: Certo.
0: Allora, quanti conoscono la sigla? Vediamo se ve la ricordate.
1: Sì.
0: Ce la cantate al 388-22-388-22? Ho in serbo qualcosa per voi. Ho
1: va
0: detto
1: bene.
0: Serbo, Petra.
1: Hai detto serbo, ho sentito.
0: E tra l'altro giusto, perché delle volte io lo dico con la V. Ho in serbo qualcosa per voi.
1: No, in serbo non si dice, Vernia.
0: Servo per amore.
1: Life is a flower.

0: Styles con Aperture su RDS. Petra, Giovanni Vernia, i peggio più peggio, perché sono le 14:10, ci siamo già trasformati.
1: No, se sono le 14:10 io voglio il fritto misto adesso.
0: Anch'io.
1: Voglio subito andare in spiaggia al fritto misto.
0: Sì.
1: Colesterolo in questi giorni,
0: A pallettoni.
1: Siamo sempre lì col fritto misto noi.
0: Sì, sì, sì.
1: Chissà a luglio, Petra.
0: Mamma mia.
1: Appena saremo a trasmettere lì.
0: Chissà davvero. Quanti ce ne mangiamo?
1: Signore RDS,
0: Mi raccomando, signore RDS.
1: No, non possiamo ancora dirlo,
0: No.
1: È ancora segreto.
0: Però.
1: Dai. Adesso facciamo questo.
0: Parliamo di mondiale di calcio, anche perché l'ultima volta che siamo stati insieme al mare, io e te abbiamo visto gli europei, ti ricordi?
1: Come no? Mi ricordo benissimo.
0: E tu tifavi. Facevi anche gli inni, mi ricordo.
1: Bevevo anche la birra.
0: Bevevi insieme, anche la birra.
1: Quella che lasciavi. Quella...
0: No, bevevi la birra, mangiavi le patatine fritte e tifavi.
1: Beh, sì, ero proprio un tifoso al tempo pieno.
0: Sì, ci siamo divertiti tanto.
1: Moltissimo.
0: Va bene. Quindi torniamo a parlare invece di cose che non ci divertiranno.
1: No.
0: I mondiali di calcio, appunto. Quindi le partite dei mondiali di calcio sono a rischio perché le temperature. Pare che insomma saranno caldissime. E il meteo piuttosto estremo.
1: Le giocano in Sud America. Ragazzi, sono le 14:10 per tutti.
0: Sì, dai, abbiate pazienza.
1: Comunque, vedi, loro sono lì che soffrono. I nostri calciatori sul divano col climatizzatore.
0: Vabbè.
1: È lo scemo ora? Chi è lo scemo ora? Ditecelo.
0: Tra l'altro, ho guardato, prima partita gioca il Messico. La bandiera ricordava un po' quella dell'Italia. Per un attimo ho fatto
1: noi
0: un
1: sussurro. Noi ti faremo lì. Sì, noi ci sentiremo così un po'.
0: Forza.
1: Sì, sì, sì. Sì. Tra l'altro, in quel videogioco la tristezza. È che io gioco sempre a quel videogioco,
0: certo,
1: quello famosissimo,
0: sì,
1: no?

0: non puoi dire. Vabbè, perché sennò il marchio eccetera eccetera, però lo sapete tutti qual è? Eh? È quello lì, FIFA. Sì. E la tristezza è che hanno messo le squadre dei mondiali.
1: Per forza, non è che...
0: E l'Italia c'è.
1: L'Italia c'è.
0: La tristezza è che lì c'è la squadra.
1: Magari lì
0: sì,
1: avrà un altro destino.
0: Guarda, cioè, se lo uso io, no. Se lo uso io non si qualifica.
1: Fai giocare uno bravo e falla qualificare, per favore. Sì. Grazie.
0: Vediamo,
1: dai,
0: se si qualificano invece per la maturità cinese. Sì, che è una, prima mi stavi raccontando una cosa.
1: Sì, sì. La maturità in Cina si chiama Gaokao, ok? Ed è una sorta proprio di prova per decretare quello che poi sarà il futuro di questi ragazzi. Cioè, ci sono famiglie che investono un sacco di soldi per preparare molto bene questi studenti e far passare questo esame. Perché se andrà bene, si potranno frequentare università
0: di un certo
1: massimo
0: livello.
1: Rispetto. Se andrà male, purtroppo si scenderà in caste più basse.
0: Vabbè, lì c'hanno il Gaokao e noi ci abbiamo il Gokald.
1: Noi abbiamo il Gokald.
0: La maturità con 38 gradi nella scuola, che non ce l'ha ricondizionata. Così le aule, apri la finestra.
1: Chiudi
0: no,
1: la
0: chiudi,
1: finestra.
0: Se no passano i foglietti, queste cose.
1: Riapri la finestra, eccetera.
0: Sì, sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, sì.
1: Andiamo in Salento, è stata scoperta una nuova specie marina ed è stata dedicata ad Alberto Angela. Nome scientifico è Maixicola. Maixicola Alberto Angelai.
0: E questa sarebbe una specie marina.
1: Una nuova specie
0: poi
1: marina.
0: Poi è stato scoperto, dalla specie marina è stato scoperto anche un nuovo tipo di sushi.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Ed è stato dedicato a te.
1: A me.
0: Petra Rollegian si chiama. Sapevo di colpirti nel segno.
1: Mi hai colpito nel segno. E chiudiamo con la Reggia di Versailles.
0: Chiudiamo.
1: Che pare abbia 5 copie nel mondo.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: E come le riconosci?
1: Non lo so.
0: Le altre 4 nel bidet.
1: questo
0: è un umorismo alto. Questo
1: è bello. Alto mi è livello. Mi è piaciuta molto.
0: Mi piace quello di alto livello, a te piace sempre,
1: sì,
0: vero?
1: Allora. A me fa sempre molto ridere. Chapel Rowness su RDS.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: guardando, Petra, le foto di Irama,
1: sì,
0: con la sua cabana qui,
1: certo,
0: su RDS, le foto sulla RDS Social TV. Un bel fisicone, eh?
1: Beh, sì, fisicato.
0: Anni e anni di palestra, si vede, eh? Bel fisico, bello.
1: C'è,
0: cioè,
1: chi ottiene risultati, chi invece si spacca di palestra. Ma...
0: anni di capanca cabiana, eh?
1: Di che?
0: Capanca cabiana.
1: Di capanca cabana.
0: Panca piana.
1: Sì.
0: È che sapeva?
1: Capanca.
0: Capanca cabiana. Sopra la basta.
1: Sopra la cabana, la capanca piana.
0: Non si può
1: sotto
0: fare
1: la piana, la capanca crepa.
0: Non si può fare radio così, in modo cialtrone.
1: Lo so, Giovanni, però tu mi dai là e io,
0: secondo,
1: ti metto tutto il resto.
0: E tu ormai
1: re,
0: che studi
1: mi,
0: canto,
1: sola,
0: fai tutto.
1: Sì.
0: Fa anche la quinta,
1: faccio tutto,
0: armonica.
1: Armonizzo, faccio qualsiasi cosa. Veramente.
0: Allora, Petra, dopo il fattaccio dei,
1: sì,
0: 44 euro per due con il gelato,
1: ecco,
0: in centro a Roma, ampiamente,
1: sì,
0: approfondito ieri da questo programma, un altro caso di malaprezzità.
1: Di cui parliamo tra poco.
0: Dai.
1: Restate con noi. Tra poco torniamo.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
3: Non è solo un viaggio, è il tuo viaggio, disegnato sui tuoi desideri, costruito da chi conosce davvero le destinazioni, con un prezzo chiaro, con assistenza vera, con una protezione in più e con la sicurezza di un leader mondiale, perché prenotare è già partire. Non preoccuparti, parti. Going è il tuo tour operator, cercalo nelle migliori agenzie di viaggio.
4: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
5: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria,
7: la più buona perché è mia.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Le 14.23 su RDS con i peggio più peggio, tra poco il fattaccio. O come direbbe Petra?
1: È successo un fattaccio.
0: Brava Petra.

0: The Colors su RDS con Rolling Stones. Petra Loregian, Giovanni Vernia, ci sono i peggio più peggio con voi.
1: Allora Petra, è successo un fattaccio.
0: È risuccesso il fattaccio.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Questa volta a Milano, non a Roma, dove brioche cappuccino
1: 22 euro.
0: Ragazzi.
1: 22 euro.
0: E ti posso dire, a quanto pare neanche buoni.
1: Questo perché non si sa perché non c'eravamo noi.
0: No, però la descrizione è, nonostante quello insomma, che ho pagato e tutto quanto, quindi lì non ci tornerei.
1: Allora, ragazzi, il cappuccino è una regola.
0: Sì, è vero, è un po' come Bologna.
1: È come Bologna di sì. Luca Carboni.
0: Esatto.
1: Perché Bologna è una regola. Il cappuccino è una regola. Il cappuccino ha da essere cremoso,
0: sì.
1: Non deve scottare e non deve essere freddo.
0: C'è tutto un procedimento per farlo. Proprio il latte deve essere a una temperatura molto particolare che al tatto, insomma, il barista esperto fa sentire che è il momento per montarlo.
1: Esatto, quindi lì sì. devi essere uno.
0: Ho fatto uno studio io.
1: No, lo devi saper fare.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: c'è
0: se
1: niente
0: no,
1: da fare. Oppure lo devi imparare a fare. Sì. Se no, non lo fare. Poi se lo fai pagare così tanto, e allora c'è un
0: almeno
1: problema.
0: Che sia buono.
1: E quindi i turisti stranieri prima pagano due coni gelato 44 euro.
0: Esatto.
1: L'altro giorno
0: poi, 22
1: lì, ieri ne parlavamo.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, l'abbiamo parlato io e te.
1: Che poi diciamo, no, perché era un cono da un chilo.
0: Era grosso, aveva i macaron dentro, eccetera.
1: No, però non era da un chilo.
0: Il prezzo non giustifica.
1: Dicevamo ieri che appunto se tu vedi a Roma la panna di solito è omaggio.
0: Sì, hanno pagato 2 euro
1: aggiunta di panna. Sì. Lì c'era qualcosa che non andava. E quindi noi abbiamo intercettato ormai proprio un turista
0: sì.
1: Che ha postato lo scontrino di questa sorpresa
0: sui social, sì.
1: del cappuccino questa
0: certo.
1: Volta. E ha sbroccato.
0: Sì.
1: Oh ragazzi, ha sbroccato lo straniero che di solito non sbrocca mai.
0: Dai.
1: E ha sbroccato in rima.
0: Sentiamo questo
1: Dai.
0: Sbrocco.
1: Hello everybody.
0: Sì, ciao, ciao, benvenuto.
1: Hello. Hi Pepe Loregian.
0: Ciao, ciao anche a te.
1: Sono un po' a little bit contrariato.
0: Perché sei contrariato?
1: Lo scontrino del cappuccino.
0: Non ti ha fatto impazzire.
1: È avariato.
0: È avariato.
1: Lo scontrino.
0: Ok.

0: fatto una
1: fuck you. Comunque si capisce.
0: Si capiva.
1: Anche se in inglese. Vabbè, ragazzi, non è che non...
0: Sono le prime cose che si imparano. Esatto. Le parolacce sono
1: le primissime.
0: Ti ricordi quando andavamo in vacanza?
1: Sì.
0: Io andavo in Grecia in vacanza, no?
1: Sì, sì.
0: Prendevamo questo treno, andavamo, certo, a Brindisi da Genova, poi prendevamo il traghetto da Brindisi e arrivavamo a Patrasso.
1: Una settimana di viaggio e una
0: Patrasso,
1: di vacanza.
0: Il pullman arrivava al Pireo, al Golfo di Atene, poi dopo da Pireo prendevamo il traghetto, arrivavamo a Mykonos, costa troppo, andiamo a Paros,
1: prendi il traghetto.
0: Sì, sì, 4 giorni. Lì ho capito quando hanno scritto l'Odissea. Sì, quando hanno scritto, Omero scrisse l'Odissea.
1: Sì. Sì, sì.
0: Perché si è ispirato al mio viaggio in Grecia.
1: Può essere.
0: E lì in Grecia, quando si stava sulla spiaggia,
1: quando si stava bene
0: e si faceva conoscenza,
1: sì,
0: le prime cose che si spiegavano erano le parolacce.
1: Le parolacce.
0: È vero o no?
1: Le ragazze greche ridevano tanto.
0: Di brutto.
1: E noi lì.
0: Così.
1: Vabbè. Torniamo tra poco, restate con noi.
2: Più peggio.
3: Più peggio.
2: Di

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su RDS, peggio più peggio, Petra, Giovanni Vernia con voi.
1: Che bello sapere che ci ascoltano dai bar, Petra. Sì. Ti ricordi quando facevamo quel gioco con i bar? Che
0: è
1: bello.
0: Vero, sì, mi ricordo molto bene.
1: E guarda qua, senti. Sentiamo. Questo.
2: Buongiorno, io sono una barista.
0: Ciao.
2: Ho un'attività da 37 anni, okay. Faccio certi cappuccini che me lo dice la gente e poi me lo dico pure da sola.
0: Sì.
2: Innanzitutto la cosa principale è il latte.
1: Sì.
2: Alta qualità, il massimo del top. Poi deve essere la macchina con la gradazione giusta, già in temperatura, deve essere sempre accesa e calda. E poi è tutta una questione di mano, che monti la schiuma, fai il cuoricino, fai le cose, poi c'è metti il cacao, bisogna sbattere il contenitore sul bancone, è tutta un'arte far cappuccino.
1: Sono d'accordo.
0: Capite? Tutta un'arte.
1: Sono d'accordo. Quindi andrò a testare.
0: È delle tue parti, vai a provare.
1: È delle tue parti, Roma è grande, non ha detto di dov'è però.
0: No.
1: Cioè, ha detto di Roma, però non ha detto dove.
0: Abbiamo il numero di... Beh, carina perché non si è fatta autopubblicità.
1: Non si è fatta la pubblicità.
0: Quindi carina.
1: Però, insomma, ci vuole un'arte, ed è vero.
0: Beh, è così. È
1: qua al bar di RDS c'è, eh?
0: Sì.
1: Posso dire che c'è.
0: Sì. È vero, è vero. Come ci vuole arte anche nel creare dei dolci pazzeschi.
1: Beh,
0: e nel seguire le nuove tendenze che li vogliono sempre più simili a cose che non hanno a che fare con il dolce.
1: E tra poco approfondiamo anche lì.
0: Tra poco torniamo. Ci sei, Filippo Ferraro?
3: Io ci sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna l'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
4: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, e noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
3: Dito nella Piaga,
4: Irama,
3: Michele Bravi,
4: Pinguini Tattici Nucleari,
3: Saif,
4: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
3: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
4: la nostra grande festa d'estate.
3: Troppo bravi, troppo.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
9: Algida Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
10: Wow!
9: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
11: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamava

0: Sono così?
1: Cerchiamo allora Diversity ed Inclusion.
0: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
0: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
0: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Quest'estate, lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
8: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo!
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
10: E dopo il fritto misto passiamo al dolcetto con il peggio più peggio, perché tra poco parliamo di pasticcini. State con noi.

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: J-Ax, Ippi-Yayo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap e country, basinato qui, però anche no.
1: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.

0: che
1: 24K
0: view.
1: Golden su RDS Mood 14.50.
0: Il mood nel fuori onda. No, stavamo ridendo perché Petra vuole ogni tanto le parte l'embolo, come si dice,
1: che voglio
0: che vuole andare a vivere al mare.
1: Sì.
0: Quindi mi manda l'annuncio di un appartamento che ha visto in Riviera Ligure.
1: Sì.
0: E io stavo guardando
1: ed è un piano terra,
0: dico piano terra affacciato su una strada, dico ma ti entrano in casa,
1: mi entrano in casa
0: in Liguria, si dice così, ma ti entrano in casa,
1: ma chi entra in casa,
0: il foresto,
1: ma sono io la foresta.
0: Una volta che compri casa diventi
1: sì, diventi esatto,
0: no, autoctona, non è l'annuncio per te,
1: no, a me piace. Vabbè,
0: andiamo sul dolce, dai,
1: torniamo a parlare di dolci, perché dicevamo che cosa sta andando di moda, sta andando di moda dei dolci che sembrano altre cose, in particolare il pacchero dolce sta facendo impazzire i social.
0: Sì.
1: È proprio un pacchero, sembra realisticamente un piatto di pasta, uh-huh. E invece poi è tutto un gioco,
0: bello.
1: Effetto trompe l'oeil li chiamano,
0: che bello,
1: no?
0: Come gli spaghetti di gelato,
1: bravissimo, biscotti, mousse, cremine che richiamano un po' altri piatti, ma in realtà si tratta di dolci.
0: Senti, già che abbiamo fatto il fritto misto, vogliamo fare un po' il dessert?
1: Sì,
0: vogliamo,
1: dai,
0: le cose da non perdere in pasticceria.
1: Guarda,
0: del nostro travel blogger di fiducia,
1: sfondi una porta aperta con me oggi, eh?
0: Al piano
1: poi ti racconto
0: con
1: perché
0: una vista,
1: no,
0: sulla
1: per
0: strada.
1: La pasticceria, ma te lo dico dopo, dai.
0: Allora, la prima cosa da non perdere è la calma.
1: Esatto.
0: Infatti tu potresti entrare in una pasticceria attirato dal profumo.
1: No, vabbè.
0: Che c'è sempre profumo alla pasticceria.
1: Sempre, lo senti proprio.
0: Qualsiasi ora stanno lì che cucina.
1: Ti avvicini e senti quel profumo.
0: Secondo me
1: lì
0: c'è uno che punta un ventilatore.
1: Beh, sai che in alcuni casi lo fanno, nei supermercati, eccetera, mettono quei profumi apposta per farti acquistare, no?
0: Tu entri per prendere un caffè.
1: Sì.
0: Esci che hai preso 2 chili.
1: È così.
0: Pasticcini alla vetrina, ti guardavano con gli occhi dolci per farsi adottare. E io li adotto sempre tutti.
1: Eh sì, li prendo.
0: Sempre tu.
1: Li prendi.
0: Per gli amanti della matematica, non perdetevi il teorema del vassoio.
1: Cioè?
0: Il vassoietto che verrà preso all'inizio del pasticcere, infatti, non sarà mai della

0: grandezza giusta.
1: No.
0: Cambia il numero di pasticcini, cambia la grandezza, cambia il vassoio, sì, cambia il vento, ma noi no. E se ci trasformiamo un po', come dice la grande Fiorella Vassoia.
1: Ma noia, ma in questo caso Vassoia.
0: Ti imbatterai sicuramente nell'evento Minion Mask.
1: Cioè?
0: Comprerai infatti tantissimi pasticcini mignon, sì, pensando di spendere un po' meno.
1: Eh sì, perché ce li compro più piccoli che almeno.
0: Alcuni hanno il peso specifico del piombo. È il pomello della chiave dell'albergo degli anni Ottanta.
1: È vero, è
0: della
1: vero.
0: Riviera Romagnola.
1: È vero.
0: Tu lo prendi, se riempi un vassoio ti parte il fatturato della Tesla.
1: È così. È
0: va
1: così.
0: Bene. In ogni pasticceria è famoso il motto Yes We Cannoncini.
1: Cioè?
0: Siccome tutti vogliono solo i cannoncini, ma poi il vassoio monocannoncino sembra un po'
1: è
0: brutto.
1: È vero.
0: Dici, ma questo non ce l'aveva un po' di fantasia.
1: No, allora...
0: portate più che ne siamo.
1: È vero, vero.
0: Allora verrà completato con un dice faccia lei.
1: Sì.
0: E lui ci mette quelle sue scelta.
1: No, ci mette la fiamma, quelli che poi nessuno li mangia mai.
0: Sì, la fiamma,
1: la fiamma quella, è sempre
0: quello
1: là.
0: Un bevuto di rum.
1: È bellissimo.
0: Cioccolato.
1: Che sono gli
0: la
1: invenduti.
0: Palla di cioccolato
1: gli
0: che
1: invenduti.
0: Dici. Buono, lo prende il bimbo e si ubriaca.
1: È così. Ti chiedo se c'è dentro il liquore, perché guarda.
0: No, guardi, no.
1: Non so.
0: Tranquillo.
1: Poi ci mettono la zuppetta inglese, che anche quella
0: inglese.
1: Fettina, quella lì rosa non la mangia mai nessuno.
0: La ragostina, però la ragostina è un po'.
1: Ma la fiamma è proprio bistrattata.
0: La fiamma,
1: la fiamma
0: sì.
1: Non la mangia nessuno.
0: Il dolcetto bistrattato. Vabbè, questo.
2: Più peggio di

0: Annalisa su RDS Amore è in chiusura. In chiusura del peggio più peggio, Petra Loreggiana e Giovanni Fernia.
1: Insieme alla Roby Lanfri.
0: Ciao Roby. È arrivata, se vediamo il tempo di mettersi le cuffie.
1: Sta aprendo il microfono. Esatto. Ecco, è aperto.
2: Si è aperto. Ciao amici, di corsa.

0: per sentire il dubion.
1: Adesso te lo facciamo.
0: Il dubion.
1: Parlavo di pasticcini poco fa.
0: Sì?
1: E diciamo, quelli alla frutta, che sono sempre quelli che vanno via dopo i cannoncini, no? Allora, quello con l'ampone, ok, te lo mangi.
0: Sì?
1: Mora la mangi. Mirtillo lo mangi. Sai quello che resta? Quello con la pesca. Pesca sciroppata non lo mangia nessuno.
0: No, ragazzi, è troppo dolce.
1: Insieme alla fiamma resta là.
2: No, sai quale anche? Quello con Ribes. Che tu dici?
1: È vero!
2: Che devi? Che c'è il rametto! Che c'è il rametto! Che ti rimani lì col rametto! In mezzo ai denti!
1: Quello resta, sono gli invenduti. Quelli
2: è vero
1: quelli,
2: o no?
1: Quindi faccia lei sì, ma non quelli lì.
2: Attenzione,
1: però.
2: Attenzione, sì? Attenzione, attenzione, chiediamo scusa a tutti i Ribes che ci stanno ascoltando, perché si indignano.
1: L'associazione Ribes Italiana poi manda le mail.
2: No, vabbè, Ribes di attento. Suo.
1: Dai. Vogliamo salutarci con un dubbione?
0: Sì!
2: Mamma mia, veramente?
1: Sì.
2: Ma! Quelli che starnutiscono senza mettersi le mani davanti alla bocca. Hanno visto delle piante e vogliono irrigare a pioggia?
1: Potrebbe essere, potrebbe essere. Io metto ancora il gomito come quando ti ricordi.
0: Lo sai che anch'io?
1: Io ancora lo faccio.
2: Il problema è che tu ci metti la mano in mezzo.
1: Mi arriva. Vuoi arrivare a Franky Show?
0: Fa l'ombrello!
2: Sì, fa il gesto dell'ombrello.
3: Tra poco. Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
0: My Summer Station.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
6: C'è Gianluca Teodori, redazione RDS. Buon pomeriggio, Gianluca.
7: Buon pomeriggio.
6: Ti ascoltiamo per le news. Buon lavoro.
7: Partiamo dalla guerra in Medio Oriente, almeno 9 le vittime dei nuovi raid israeliani sul Libano. Trump aveva chiesto di sospendere gli attacchi. Se dico a Netanyahu di fare una cosa, la fa, aveva assicurato il presidente degli Stati Uniti. Sembra di nuovo vicino intanto un accordo con l'Iran. Ucraina, mediazione tra Stati Uniti e Russia sospesa, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov. Dalla Commissione Europea il via al 21° pacchetto di sanzioni contro Mosca. In Italia, ponte sullo stretto di Messina, indagini della Procura di Roma. Sentiamo Gianluca Gizzi.
8: Corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio, le ipotesi di reato avanzate dagli inquirenti. 3 le persone nel mirino. Avrebbero cercato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera. Un avvocato e un imprenditore avrebbero avvicinato un ex presidente della magistratura contabile, promettendogli una volta in pensione, in cambio dell'aiuto ottenuto per carpire segreti interni alla Corte, il loro appoggio per ricoprire cariche in enti pubblici.
7: A Barcellona, folla di fedeli per Leone XIV che ha preso parte a una preghiera nella cattedrale. Vogliamo essere profeti di pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni, ha detto il pontefice. Al San Raffaele di Milano, terminata la 2 giorni di accertamenti medici per Yannick Sinner, i controlli programmati dopo il malore che lo ha portato al ritiro nelle scorse settimane dagli Open di Francia. Siamo al Lifestyle con Roberta Lupi.
9: Raccontata in modo positivo la propria esperienza di disabilità, vista con gli occhi degli altri. Parliamo di un video che ha ottenuto un'ampia visibilità sui social, stimolando una riflessione sul cambiamento culturale in atto. L'iniziativa vuole trasmettere un messaggio di inclusione, la diversità come valore e unicità, capace di arricchire la società e renderla più aperta e colorata. Davide Meneghini, consigliere del Comune di Padova.
10: Questo video è con me, sono affetto da condroplasia in allungamento arti, perché ero alto 1,27 m, ora sono alto poco meno di 1,60 m, con l'artista veronese Anis Erbi, è affetto da osteogenesi imperfetta. Con questo video abbiamo voluto dire che negli ultimi periodi i ragazzi più giovani cominciano a chiederci di fare la foto, dato i contenuti che noi offriamo culturali. Anche le persone normodotate cominciano a darci spazio e visibilità anche nei loro canali, e questo è un ottimo segnale.
9: Lifestyle torna domani alle 14:57 su RDS.
11: Sono le 15, 2 minuti e 10 secondi.
6: Vero.
11: Del
6: 9
11: giugno 2026.
6: Bene.
11: Inizia ufficialmente Nata Vota. Il Guerrini e Lanfranchi Show.
12: Nell'ora interattiva questa, l'ora
6: dopo,
12: interattiva.
6: No, dopo.
11: No, dalle 4.

0: Rai 5, lo sapete.
1: Mamma mia, oh,
0: porca miseria.
1: Scusa,
0: quanto è che facciamo l'ora interattiva? L'avete imparato o non l'avete
2: dalle
0: imparato?
2: Dalle 4 alle 5.
0: Comunque, Guerrini, la Franchi Show, tra l'altro, condotto a Claudio Guerrini.
3: Mandatelo in ferie, per favore.
0: Adesso, aspetta, Ferragosto. E Roberta Lanfranchi!
4: Ma che ora arriva la Lanfranchi? A che ora arriva?
0: Ma che sono sempre
2: è già
0: in ritardo.
2: Arrivata! Sempre in ritardo, che coraggio.
1: Maledetti!
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: fiamme della tua estate.
1: Alzalo, alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: caldo, Shishu. Vieni a fare la doccia con me. Fa troppo caldo, Claudio, oggi.
1: Shishu.
2: Ma chi è Shishu?
1: Sei tu, Shishu.
2: Ma che ne sai che non sei tu, scusa?
1: Ti posso chiamare Shishu?
2: Ma perché ha detto Shishu e
1: Fabio? Perché alla fine dice Claudiongi.
2: Ah, ha detto Claudiongi.
1: Claudiongi.
2: Se vuoi fare la doccia con me.
1: Claudiongi.
2: Senti, allora, dall'accento, dalla voce, dall'aria che aveva, secondo me è un trentenne. No.
1: Vabbè, comunque, Shishu.
2: Te lo ricordi il cabaret? Te lo ricordi una delle ultime del cabaret? Adesso gliela ripete e lei riride, guarda. Sì, una del cabaret. Hai visto? Hai visto con chi sei uscito? Con una ventenne. Ah no, no, non era così.
1: Non era.
2: Oddio, com'era?
1: Ma quando lui ci riprova, oddio, fa un macello. Te la puoi studiare durante la pubblicità? La facciamo dopo?
2: Ah, scusa, no. Con chi sei uscito ieri sera? Ah, guarda, una ragazza bellissima. Aveva 10 anni per gamba. Ah, con una ventenne? No, no, no. Con una trentenne. E la Lanfranchi ci ha pensato un quarto d'ora e poi ha fatto no, dai.
1: Sì, perché non mi tornavano i conti.
2: Vabbè, si dice anche in politica, no?
1: Sì.
2: La terza gamba del campo largo.
1: Ma assolutamente.
2: In questo caso era larghissimo.
1: Esattamente.
2: Io sono Claudio, tu sei Roberta.
1: No, lui è Shishu, io sono Roberta.
2: In regia c'è Shishu Gravela.
1: Sì.
3: Che certo che Linda, anche tu non scherzi mica, sei proprio forte.
1: Va bene, mandiamo un po' di pubblicità.
2: Tra un po' parliamo di non so cosa.
1: Bello.

0: dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso
1: all'RDS Summer Festival.
0: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
1: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
0: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
3: Parti e se ti cancellano il volo?
4: Tanto io parto con Boscolo.
5: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
8: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis. Che risparmiau!
9: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
10: I tuoi capelli, il tuo stile e la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2BE, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2BE rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2BE for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
16: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionique in farmacia e su bionique.it.
17: No, scherzavo quando dicevo tra un po' non so di cosa parleremo, lo so benissimo, è che voglio nasconderlo a Robertina Lanfranchi. Voi sapete che questo è un programma fatto a nostra insaputa.

0: che caldo, shishu.
1: Shishu, no. Vabbè.
2: Sentite, non cominciate con shishu, perché adesso se no diventa lo shishu e l'Anfranchi Show.
3: Sì.
2: Ma non mi piace, non mi piace chiamarlo shishu, scusa.
3: Ma shishu è...
2: mi sa di una cosa scivolosa, sembra
3: no,
2: una cosa tipo saponetta.
3: Ma no, è affettuosissimo shishu.
2: Sì.
3: Sarebbe ciccio, capito? Tipo...
2: in quale lingua, scusami?
3: In brasileiro o in portoghese.
2: Ciao, shishu. Però mi sa, non so perché, ma mi sa di...
3: Claudiongi e shishu.
2: Sì, ma lo so, è una cosa...
3: vabbè, vabbè.
2: Una cosa che mi mette ansia.
3: Vabbè.
2: Allora, uno ha sempre pensato, no? Sentite la Lanfranchi, adesso, basta. Sentite la Lanfranchi. Uno ha sempre pensato, no? Che le coppie che si tradiscono di più...
3: sì,
2: silenzio, meno male. Che si tradiscono di più sono quelle più insoddisfatte dal punto di vista, diciamo, sessuale, della vita intima, eccetera, eccetera. E invece, basta prendere gli studi, uno prende lo studio che gli pare, perché ci sono gli studi che dicono il contrario. Io ho preso quello che dice questo, e che invece sono anche le coppie più che si trovano meglio tra di loro, più soddisfatte a tradirsi. Quindi non è una motivazione, dice ho tradito perché sono insoddisfatto, perché con lei non va bene, con lui non va bene. No, no, sono quelle proprio soddisfatte. E chissà per quale motivo, non si capisce. Allora, i giovani sono quelli con vite sessuali più deludenti, che sono propensi a tradire. Ma nelle coppie normali, cioè di una certa età, sono proprio le coppie soddisfatte che tradiscono di più. Proprio perché, c'è scritto, sono più propense, diciamo, a un interesse verso l'attività sessuale. Cioè, nel senso, mi trovo così bene con lei o con lui, perché non provare anche il resto del mondo? Cioè, visto che farlo è bello, facciamolo tutti.
3: L'amore non è bello se non è?
2: Litigarello. Vabbè.
3: Litigarello mi piace.
2: Litigarello.
3: Però, io dico, no? Se sei talmente soddisfatto di quello che fai con quella persona, ma continua a farlo con quella.
2: Ma no, sì, però uno dice... c'ha curiosità, no? Di capire anche
3: ma
2: dalle altre.
3: Ma perché devi aver curiosità se sei soddisfatto e appagato?
2: È come se tu dicessi: allora, quest'estate vado in vacanza a Mykonos. Quanto è bella Mykonos, che bella. E ritorni tutta la vita, sempre fino alla morte, sempre solo in vacanza a Mykonos.
3: Però non è la stessa cosa,
2: perché
3: lì si
2: non
3: parla
2: è la stessa cosa?
3: Di sentimenti. No, no.
2: Vabbè.
3: Se tu sei insieme a una persona da tanti anni.
2: No, qui stiamo parlando però di tradimento fisico,
3: che
2: quindi non di sentimento.
3: Città. Ho capito, ma comunque se sono quelle insieme appagate che tradiscono di più.
2: Sì.
3: Vuol dire che tu con quella persona ci stai da tempo.
2: Sì.
3: E se sei appagato con quella persona, perché devi andare da un altro posto?
2: Perché te lo spiego per la 108ª volta. Cioè,
3: ho capito, ma non capisco.
2: No, ti spiego la mia, intendo dire, non è che io non spiego niente
3: a
2: nessuno.
3: Tua.
2: Che l'amore fisico, chiamiamolo sesso come ti pare, è diverso, distinto e distante dall'amore sentimentale. Cioè, io posso amare solo te, sempre te, ma avere curiosità fisiche, diciamo, più di diverso tipo verso altre persone.
3: Ma chiedile a me le curiosità.
2: Ma no.
3: Scusa,
2: Ma no, perché comunque tu non potrai mai essere una uguale mille donne. Tu sei sempre una con le tue caratteristiche, non puoi essere quella e l'opposto di quella. E allora dico, magari, chissà, visto che Roberta è così, chissà Giuliana.
3: Comunque
2: chissà,
3: concordano con te.
2: Questo mi dico.
3: Alcuni messaggi concordano con te.
2: Tra l'altro.
3: Amore, no, questo non lo posso leggere. L'ultimo non lo posso leggere.
2: Leggi.
3: Non posso.
2: È già capitato con questa radio che leggendo dei messaggi sono capitate cose strane.
3: È perché in diretta scappa.
2: Tra l'altro, ieri sono andato a teatro a vedere il grande Massimo Gramellini che parlava di educazione sentimentale.
3: Sì.
2: E lui, io ho detto poi in camerino quando sono andato a trovarlo, lui ha fatto un talk, proprio un momento di teatro, tutto sull'amore platonico. E ha detto: attenzione, che l'amore Platone non faceva l'amore platonico, cioè finiva col mondo delle idee, col ritrovare se stessi
3: nell'iperuranio
2: un altro mondo, ma partiva comunque dal lato fisico. Anch'io l'ho detto, guarda, ne ho parlato io già sabato, non gliene è fregato niente.
3: Grazie.
2: No. Quindi attenzione, distinguete il tradimento sentimentale da quello fisico, sono due cose diverse. Io amo te, ma posso avere più curiosità di far l'amore con lei.
3: Passo e chiudo, c'è la novità.
2: Meno male, va.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: RDS. Merck & Tremont, Serena Brancale e The Colors. Partenope. Yeah!

0: Shishu.
1: Era Shishu, non
2: Shishu.
1: Era Shishu.
0: Va bene. Allora, prima della War Parade, che arriverà dopo, sì, la pubblicità tra qualche minuto, sono arrivati tanti messaggi di commento sulla differenza tra tradimento sentimentale o innamoramento sentimentale e interesse fisico per altre persone. Infatti, sul vocabolario, se voi mettete la parola amore e sesso, non sono sinonimi, sono due cose diverse. Abbiamo un amico che ce lo dimostra plasticamente.
3: Con la mia ragazza sto insieme da 20 anni, però cerco di avere altri tipi di divertimento, anche perché sinceramente dopo un po' è sempre uguale, no? Come diceva prima Claudio, però non la cambierei mai la mia ragazza.
0: Pronto?
1: Sì, sì.
0: Sto facendo un buco.
1: No, lo so.
0: Volontario.
1: Sì,
0: volevo fare un minuto di silenzio su sto messaggio.
1: Lo sto facendo.
0: No, io, se sei d'accordo, io dalle 4 alle 5 aprirei tutto e farei: che differenza c'è tra tradimento sentimentale e tradimento fisico? Sono parimenti,
1: sì,
0: terribili, oppure effettivamente c'è una differenza di importanza? Come
1: Va bene, facciamo un'interazione su questo oggi.
0: Ah, dai, che ci divertiamo io e te.
4: Un divertimento, montagne russe proprio.
2: Caldo shishu.
4: Fa caldo shishu.
0: Linda, per fare contenta Robby, fai un secondo di buco e poi parti con la pubblicità.
5: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
6: Instagram, TikTok e Facebook.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
9: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
10: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... arrotoliamo?
11: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario prima della sottoscrizione.

0: descrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
2: Da molto tempo ti aspettavo.
3: Perché mi scrivi tutte quelle cose?
1: Con Anna Galiena, Massimo Ghini e l'esplosione del talento di un giovane Kim Rossi Stewart.
2: Ora potrò ricomporre i frammenti della mia anima.
1: Luce Cinecittà presenta Senza pelle di Alessandro Dalatri, solo a giugno al cinema.
4: Indeed presenta Assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Ehi, ma cos'è stato? È arrivato il nuovo Volcanics Agida con 5 irresistibili strati per un'eruzione di gusto tutta da scoprire. Gelato alla vaniglia, salsa al caramello salato, croccantissimi crunchies e molto altro ancora. Pazzi per Volcanics? Pazzi per Agida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
12: La World Parade tra pochissimo su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. State qui.

0: Ciccio. Happy Pharrell Williams su RDS, c'è la nostra World Parade. From the top.
1: Me gustan los éxitos. Roviniamo la sigla, dai, andiamo di sopra.
0: Allora, vi porto in Irlanda questa settimana perché il pezzo più ascoltato da quelle parti è stato scritto da un gruppo indie folk irlandese, si chiamano Kingfisher, si sono formati nel 2022, quindi sono molto giovani musicalmente parlando, e sono tre membri, si sono conosciuti mentre studiavano ingegneria proprio a Limerick. Questo è un pezzo romantichino, a dire la verità, primo in Irlanda, sarà anche per questo il suo successo probabilmente. Si chiama The Sun Will Never Settle. My heart, it has been broken by who I cannot tell.

0: Ma non è carina.
1: Eravamo in tre a cantare.
0: No, non me la prendere in giro. Non era Lalli Galli. Solo perché tu c'hai il pezzone.
1: No, no, ma
0: tu c'hai il pezzone.
1: Ma no, io c'ho il pezzone. Mi è capitato per caso. Mi sono andato a vedere in Lussemburgo chi fosse il pezzo, quale fosse il pezzo più ascoltato questa settimana.
0: Sì.
1: Ed è un pezzo storico, tra l'altro, che abbiamo passato anche noi di RDS.
0: Sì,
1: ma siccome la War Parade testimonia, certifica, mette nero su bianco quali sono i pezzi che in questo momento vanno forte negli altri paesi, in Luxembourg, in Lussemburgo, pensate che al terzo posto c'è Standing Next to You di Jan Cook, scusami.
0: Sì.
1: Chan. E al secondo posto c'è Mr. Ray con I Don't Give A.
0: Sì.
1: Poi un sacco di asterischi, sarà fuck. E al primo posto ritorna una canzone del 2023,
0: sì,
1: che è il primo singolo di debutto, appunto, di Jan Cook insieme al Latto. Quindi c'ha due pezzi tra i primi tre più ascoltati. Jan Cook insieme con Latto, un pezzo che conosciamo bene, ma è ritornato numero uno in Lussemburgo, 7.

0: hai
1: anche,
0: detto.
1: Anche questo si può fare. Tutte, ormai tutte le canzoni si possono fare a canzoncina. Tra l'altro, ho capito perché è tornata al primo posto. Perché non avevo letto bene. Al primo posto c'è Seven, featuring Lato, Explicit Version.
0: Explicit.
1: Hanno messo tutte le parolacce dentro.
0: Allora. No, poi.

0: Porta nostra, bossa nostra, Gaia!
1: Guerrini, sì. ma quando parre?
0: Guarda, se mi chiedi quando parlo, parlo tra le 3 e le 7.
2: Quando, forse quanto?
0: No, lui, possiamo risentirlo? Cerchiamo la VAR, andiamo
1: Guerrini, Guerrini, sì. ma quando parre?
2: Dalle,
1: ma
2: dove secondo me è quanto?
3: Che caldo, shishu!
0: Tra le 3 e le 7 su RDS, così mediamente. Poi anche a casa mia da solo, ma quello è un altro problema.
2: Ma quello facciamo un po' tutti, a dire la verità.
0: Ne abbiamo già parlato del palai da soli, invece tra poco parliamo, ragazzi.
2: Ragazzi, ma ormai è
0: siccome siamo
2: è
0: partiti
2: deciso.
0: Oggi con una cosa bella tra me e Roberta, iniziata
2: bellissima.
0: Volevo rovinarla un po'.
2: No, no, ma già siamo partiti maluccio.
0: Perfetto.
2: Va bene, continueremo a parlare di tradimenti, va bene?
0: Wow.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatino.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
0: Per la serietà bisogna appellarsi alla redazione di RDS e al nostro Gianluca Teodori che saluto. Ciao Gianluca.
10: Buon pomeriggio.
0: A te buon pomeriggio, ecco gli aggiornamenti.
10: La guerra in Medio Oriente con i nuovi attacchi israeliani in Libano, una decina le vittime. Trump aveva chiesto di sospendere le offensive affermando che Netanyahu fa quel che gli dice il presidente degli Stati Uniti. In 3 giorni l'accordo con l'Iran, ha detto ancora il capo della Casa Bianca, inaccettabili e indegne le parole di Ben-Gvir, così il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani sulle offese del ministro israeliano all'Italia dopo la sua iscrizione sul registro degli indagati a Roma per i maltrattamenti agli attivisti di flottiglia. Tajani ha chiesto all'Unione Europea sanzioni contro l'esponente del governo di Tel Aviv.
11: Molti paesi hanno accolto con favore la nostra proposta, a partire dalla Francia. Ne ho parlato con il ministro degli esteri Barrot, ha concordato sull'importanza di dare un segnale forte verso un ministro che non è degno di rappresentare Israele. Vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile raggiungere un consenso in Europa. Continueremo ad insistere per raggiungere questo obiettivo. Siamo pronti a valutare con i partner europei anche misure sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali.
10: Ucraina, la Commissione europea vara il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, sospesa la mediazione con gli Stati Uniti, fa sapere il portavoce del Cremlino Peskov. Vogliamo essere profeti di pace in un mondo dilaniato da guerre e divisioni, parole di Leone XIV, folla per il Papa nella cattedrale di Barcellona. Siamo allo sport, Gianluca Gizzi.
12: Secondo giorno di controlli medici per Jannik Sinner al San Raffaele di Milano, il numero uno del tennis mondiale ha lasciato l'ospedale da un'uscita secondaria. Calcio, tra 2 giorni il via ai mondiali, si apre con Messico-Sudafrica a Città del Messico, dopodomani sera si decide in questi giorni il commissario tecnico dell'Italia, rimasta a casa per la 3ª edizione consecutiva. Le quotazioni di Roberto Mancini in risalita rispetto a quelle di Antonio Conte. Silvio Baldini ha fatto breccia in molti dopo i 2 successi in amichevole da CT ad Interim. L'arrivo a Bologna di Domenico Tedesco, selfie in aeroporto per il nuovo allenatore rossoblù, subito in visita al centro tecnico di Casteldebole. Giovedì la presentazione. Questa è RDS.
2: Eccola l'ora interattiva del Guerrini.
13: Ma l'ora interattiva, sì. Questa l'ora, sì. Interattiva.
2: Sì, sì, l'ora, sì, interattiva, sì. L'ora interattiva, va bene.
0: Allora vi chiediamo, amici.
2: Dai.
0: Lo chiedo io?
2: Sì, certo.
0: C'è differenza secondo voi tra tradimento sentimentale e tradimento fisico? Quale è più grave? Se ce n'è uno grave, per me, insomma, c'è una diversa selezione. O esiste anche il tradimento ipotetico, cioè quello semplicemente di sognarlo e non farlo. Ma tradimento fisico o sentimentale? Quale è peggio? Quale è meglio? Quale avete vissuto? Quale vorreste vivere?
2: Quale non vorreste vivere? 38822 38822. Aspettiamo i vostri messaggi vocali. Sì, perché c'è anche chi non vorrebbe.
0: Grazie.
5: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Estate 2003.
1: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

0: Ma la Linda Gravela dov'è? Dov'è?
1: Se n'è appena andata, ha lasciato la regia dopo un'ora perché ha deciso, insomma, così, ha da fare. E invece Giulio Caproni, che non aveva nulla da fare, è venuto qui.
2: Vota Caproni,
3: molto bene.
1: Guarda, il ballottaggio è finito ieri.
3: Comunque,
1: mi
3: ufficio musica sempre puntuale. Abbiamo passato sombra con Home Wrecker. E quindi si parla di tradimenti. E quindi
1: Home Wrecker cosa vuol dire?
3: Vuol dire sfascia famiglie.
1: Vabbè, non è detto che un traditore sia uno sfascia famiglia. Tra l'altro qualcuno ci ha detto e basta con questi tradimenti.
3: Ha ragione.
1: No,
3: buco. Oggi faccio dei buchi radiofonici, ragazzi, perché...
1: No, vabbè, no, nel senso che comunque cioè, è un argomento, se voi mettete tradimento su Google, ogni giorno ci sono statistiche, novità, cose, motivazioni,
3: gelosie. Ma
1: gelosie.
3: Sei tu che tutti i giorni metti tradimento su Google?
1: Non faccio così. L'ho fatto oggi per vedere se c'era una novità.
3: Ho capito, tipo le scarpe nuove che sono uscite.
1: Google Alert.
3: Va bene, allora sentiamo cosa ne pensate del tradimento. Sentiamo il primo messaggio.
4: Sono 40 anni che siamo assieme io e Emanuela.
1: Io che ci devo fare?
4: Circa 30 anni fa gli ho spiegato che noi uomini etero andremo assieme a letto assieme con qualsiasi donna che ci piaccia.
1: Ma chi te l'ha detto?
4: Gliel'ho spiegato bene.
1: Ma chi l'ha spiegato?
4: Quindi lei doveva essere, doveva diventare, come dice Annalisa nella sua ultima canzone, suora ma anche porno diva. Deve sempre cercare di alimentare il nostro rapporto come faccio io con lei. Vedi. Per non essere mai le stesse persone.
3: La Manuela?
1: Sì.
3: Doveva.
1: È suora e porno diva?
3: Doveva.
1: Perché invece cosa ha fatto?
3: Io che ne so, non c'è.
1: Dice doveva, però se stanno ancora insieme vuol dire che c'è riuscita.
3: Sì, assolutamente.
1: Cioè, diciamo, a fare, diciamo, la brava ragazza e contemporaneamente, insomma, la ragazza allegra. E mi pare che lui sia contento, insomma, così.
3: Con la Manuela, sì.
1: Quindi non ha tradito da 40 anni.
3: Questo non ce l'ha detto.
1: Ma come fa?
3: Muy bien.
5: Allora, mio umile punto di vista, no, assoluto.
1: Sì, dica.
5: Se ami una persona non puoi assolutamente pensare di tradirla, quindi sì, certo. Non esiste il discorso io amo quella persona, però vado con un'altra. Perché, cioè,
1: vuol dire vado.
3: Vai.
5: Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Assolutamente no.
1: No, scusate, ma vabbè, lasciate stare.
3: Vado con un'altra persona, perché tu non vai con un'altra persona. Che verbo vuoi usare?
1: Vi abbiamo chiesto se c'è una differenza tra tradimento sentimentale e tradimento fisico. Cioè, potendo scegliere, voi preferireste
3: allora
1: essere...
3: scrivono, Debbie scrive: per me non c'è paragone, un tradimento fisico si perdona.
1: Brava, esatto.
3: Ci sono passata.
1: Questa è la mia teoria.
3: Ma stare con una persona che è innamorata di un'altra, mai.
1: Questo a me interesserebbe.
3: Fammi finire un messaggio.
1: Ah, non sapevo.
3: Poi l'attrazione fisica è naturale. Uno non va con un'altra persona perché magari è sposato, ma il vero sentimento è quello. Non fate gli ipocriti, tutti siamo attratti fisicamente anche da altri, tutti traditori.
1: No, io intendo dire che io quando sono stato fidanzato, e lo sarò ancora in futuro, spero prima o poi, mi interessa, cioè, che la mia ragazza, che la mia fidanzata non si innamori di un altro.

0: Poi certo non è che sono contento se passa una serata con un altro, ah, però se capita e succede, ragazzi, è già successo e ho già perdonato, l'ho detto più volte. Per me è molto più grave il tradimento sentimentale, perché vuol dire che rischi di perderla per sempre quella persona. Se invece capita un paio d'ore e torna a casa, lessi.
1: Sì. Aspetta, c'è un altro messaggio.
2: C'era qualcuno di famoso che diceva di non fare agli altri ciò che non vorresti fosse
1: sì,
2: fatto
1: era molto
2: a te.
1: Famoso.
0: Esatto, sì,
1: era
2: poi famoso. Se dopo anni di relazione provi un'attrazione fisica nei confronti di qualcun altro, placchi l'ormone e fai andare il neurone, perché non è mai bello tradire qualcuno.
0: No, bello non nessuno dice che sia bello, però io posso essere innamorato di te e avere un interesse, una curiosità fisica per un'altra persona. Okay. Sono due cose, se, pa,
1: ra, te.
0: Come la no, vi,
1: che non c'è adesso.
0: Però
1: ci sono i lost free.
0: Sì. Ma dopo ci sarà un promo novità. Vero a noi?
1: Sì. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Merck & Tremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, lunedì nero.
4: Ma poi quando ti vedo,
1: queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Vi faccio un esempio, io sono innamorato di Madame, no? Sì, da sempre. Sì. Magari metti un giorno mi fidanzi con Madame. La sì. vedo dura per vari motivi, ma sì. insomma, un bacio,
1: almeno
0: Madame.
1: Almeno due.
0: Io almeno due è bellissimo. Forse ne trovo anche un terzo. Sì. Però mettiamo che passi Dua Lipa e mi dica: Claudio, stasera vengo a sto a Milano, passa a trovarmi. Io, capito, dico a Madame: scusa, vado un attimo con Dua e poi torno. Mm-hmm. Cioè, capito? Questo è sì. Però io continuo a amare Madame, non amerei mai Dua Lipa.
1: Ho capito. Sì, sì, sì, sì, no, ci mancherebbe.
0: Chiaro, concetto.
1: La situazione che era abbastanza così, fantascienza. Sentiamo il messaggio.
2: Sì. No, scusate, sì. corna sono corna. Cos'è certo. tutto quel pippone mentale che uno si fa fisico, non fisico, mentale, non mentale. Corna sono corna, punto. No, assoluto, per sempre.
1: Tiè.
0: Sì. Siccome questo è l'ultimo messaggio sì, scelto da Roberto,
1: dopo tocca a te. Allora io volevo che fosse chiaro il concetto, ok?
0: Il pippone, ma a me ha fatto ridere il pippone.
1: È il pippone mentale.
0: Che a volte è proprio per evitarlo che uno, capito?
1: No, è mentale.
0: Ha, no, ha detto anche fisico.
1: Sì,
0: vuoi
1: però,
0: risentirlo?
1: No, no, no, era chiaro. Però vedi che quanta dietrologia nella tua testa proprio.
0: No, era più avantologia.
3: Relax, musica e tanta compagnia.
4: Summertime on RDS.
5: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
6: RDS.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: Non è solo un viaggio, è il tuo viaggio. Disegnato sui tuoi desideri, costruito da chi conosce davvero le destinazioni. Con un prezzo chiaro, con assistenza vera, con una protezione in più. E con la sicurezza di un leader mondiale. Perché prenotare è già partire. Non preoccuparti, parti. Going è il tuo tour operator. Cercalo nelle migliori agenzie di viaggio.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
12: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmio!
12: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José.

0: prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Riscopriamo l'allegria.
3: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
4: I polaretti. Io arancia, tu fragola.
5: La magia devi fare.
4: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.

0: sequenza mixata qui su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. Subito dopo continueremo a sentire i vostri messaggi vocali su tradimento fisico e mentale.
1: Se è un grande successo, suona su RDS.
2: Se è un grande successo, suona su RDS.
3: Alex Warren.
4: Alex Warren.
3: Fever Dream.
1: Il ritmo dell'estate.

0: 74 75 RDS.
1: Va bene, allora, tradimento fisico e mentale.
0: Sì, sì.
1: Differenze.
0: Differenze, guarda, prima di sentire la scarica successiva, quella sì. dopo la pubblicità, te ne metto un altro che ti dà ragione, dai, su così.
2: Con mio marito sto insieme da 22 anni e no, solo lui, e spero anche per lui, solo me.
1: Anche io spero la stessa cosa.
2: No, no, non lo accetterei proprio, sono proprio... No, sono antica. No, sono semplicemente romantica.
0: Sai, un po' antica, un po' romantica, un po' tradizionale. Poi ci sono dei consigli per te, ci sono delle risposte a te, ci sono persone che vogliono rivolgersi direttamente a te.
1: Ok. E ti dicono, ma insultano?
0: Mai, non metterei mai in onda un messaggio che ti insulti.
1: Ok.
0: Come non mettereste mai un messaggio che insulti me, io
1: no,
0: lo so.
1: Mai. No, shishu, scherzi.
0: Vabbè, non importa,
1: va bene,
0: io prendo, accetto tutto volentieri purché mi vogliate bene. E dopo la pubblicità finiamo di parlare di tradimenti e poi veleggiamo verso il cabaret più tardi.
3: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad! È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
7: Grazie amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
11: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
10: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
11: Rispetto per le persone.
10: Recycle.
11: Dare nuova vita alle cose.
10: ESG.
11: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
12: A Polarettilandia riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
13: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
14: I Polaretti, io arancia, tu fragola.
12: La magia devi fare.
14: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
16: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
0: L'amore è bello anche perché vario, capito? Ma è vario in tutti i sensi, è bello variare. Cioè, per esempio, tu non è che fai tutto il viaggio in terza, capito? Ogni tanto cambi marcia, la vita è bella per questo.

0: parecchio ultimamente.
1: Ragazzi, Offenbach.
0: Va bene.
1: Allora... questa è RDS, questa è Guerriera Frank Show, si parla di tradimento fisico mentale.
0: Sì.
1: Cosa ne pensate? Lo so che sono argomenti triti e ritriti, ma ogni volta escono fuori nuove teorie ed è per questo che noi vi chiediamo ogni tanto, anche voi, anche le elezioni ci sono ogni 4 anni, 5 anni, 3 anni, a volte 2 anni, 1 anno, a seconda di... Però ogni volta noi ci esprimiamo a volte anche diversamente. Quindi
0: magari vogliamo... si cambia.
1: Come si cambia? Per non soffrire.
0: Per non soffrire.
1: Prego.
2: Una persona una volta mi ha detto, ecco, qual è la tua pizza preferita? La margherita? Bene, non per questo non mangi più le altre pizze. Le mangi, però la margherita rimarrà sempre la tua.
0: No, dai.
1: È il buco che fa,
0: no,
1: Roberta.
0: No, dai, ragazzi. Pure sulla pizza, mi fate l'esempio. Ho una voglia di margherita in questo momento.
1: Poi c'è un'altra diversa.
0: Sì. Vabbè, ragazzi,
1: io sono stata tradita, ci scrivo, dal mio ex compagno, col quale avevo 2 figli, con la mia migliore amica. Doppio tradimento.
0: Già.
1: Beh, questo, ecco, questo sì. Questo sono d'accordo. Gli amici no, gli amici no. Per quanto...
0: Invece gli sconosciuti quando vi
1: per
0: pare.
1: Quanto l'amico almeno è più sicuro, sai che sta bene, sai come sta in salute, conosci le analisi
0: cliniche. Sta scherzando, non è serio, amiche.
1: Amici.
0: Volevo dire amiche, amici, ho detto amici.
1: Ma secondo me, poi sentiamo.
3: Allora, secondo me il peggio è il tradimento con una persona dello stesso sesso.
1: Vedi.
3: Tradimento sentimentale è sicuramente peggio del tradimento fisico.
1: Sì, giusto.
3: Ma il peggio di tutti è una donna che ti tradisce con un'altra donna, o un uomo che tradisce con un altro uomo, perché l'altro parte non può assolutamente competere.
1: È chiaro il concetto?
0: No, invece io.
1: Anzi, io sarei felice.
0: Cioè, se la tua donna ti tradisse con un'altra donna?
1: Sì.
0: Ok, non ti chiedo il perché, lo sai, vero?
1: No, nel senso che non mi sento, come dice la signora, non mi sentirei in competizione. Cioè, non sta tradendo me, sta facendo una cosa a parte.
0: Di più.
1: Certo.
0: Sì, con una persona dello stesso sesso.
1: Perché io sono fuori da quel discorso,
0: esatto,
1: lì, proprio non posso. Invece la signora diceva che è peggio perché non può
0: competere. Forse per lei è peggio.
1: Vabbè,
0: sì,
1: ma non è una competizione,
0: ognuno.
1: Non è che uno fa una gara, questa non è una gara.
0: No, competizione, però.
1: Parliamo di sentimenti, di cose alte.
4: Ciao. Mio nonno diceva sempre: l'importante è tornare la sera a casa.
1: Lo vedi?
0: Chi c'è, c'è.
1: La saggezza. No, non è che intendeva questo. Intendeva che quello che fai fuori di
0: certo,
1: casa.
0: L'importante è torni a casa la sera. Certo,
1: che ami me, che dormi con me, che stai con me, che vuoi me.
0: Così
1: che
0: è
1: vuoi
0: comodissima,
1: me.
0: Ragazzi. Non è proprio divano quello comodo. Dai, su.
1: No, non è comodo. Lui sta parlando da tradito, non da traditore.
0: No, da traditore. L'importante, tu fai le tue cose, l'importante è che poi la sera torni a casa. Da entrambe le parti, questa cosa.
1: Sì.
0: Sia da tradito che da traditore.
1: Però anche, appunto, quindi anche da persona che lo subisce, dice: però basta che torni a casa la sera. Mi dai il bacino e pranziamo insieme.
0: La sera non ce l'hai più la casa.
1: Ecco, ti rimasta, ragazzi. Ecco. E poi c'è un signore, c'è Mirko da Roma, che te la vuole proprio spiegare a te, si rivolge a te.
0: Me,
1: quindi
0: grazie,
1: io non c'entro nulla con questa storia.
0: Sentiamo.
5: Ah, Robè, cerco di spiegartela in maniera un po' più spicciola.
0: Vabbè.
5: A me la gricia mi piace tanto, ma non me la posso mangiare tutti i giorni, perché sennò mi scoppia il fegato. Però rimane sempre il mio piatto preferito.
0: Sì.
5: Capito?
0: Ok.
1: Te la spiegare, l'hai capita la lezione?
0: Io l'ho capita dal primo messaggio, amici, dalle 4:01 l'avevo capita.
1: Allora, abbiamo fatto
5: capito?
0: Ho capito, grazie
1: inutile.
0: Comunque gricia e margherita adesso sul mio bancone.
1: Sì, ma ti scoppia il fegato, se poi mangi la gricia tutti i giorni, ti scoppia il fegato.
4: Ciao.
0: Per quello non la devi mangiare tutti i giorni, ok?
1: Appunto.
0: Io ho finito.
1: Vabbè, ogni tanto ti mangi un'insalatina.
0: Sì.
1: E allora? Vatti a fare questa insalatina.
0: Vado.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Maze, Somehow, Colapesce, Cattive Abitudini, RDS. Le cattive abitudini di tradire. Vedi come al solito il nostro ufficio musica dice: secondo il nostro ufficio musica, tradire è una cattiva abitudine.
1: Bene, sì, sì, per quello li stimo molto. Allora, sta per partire l'RDS Summer Festival. Sì. Si parte domenica con la tappa di Genova, domenica 14 di giugno.
0: Sì.
1: RDS Summer Kit, che cos'è? Se andate sulla nostra app, che è gratuita tra l'altro, se non l'avete ancora scaricata, capirete, praticamente sono un sacco di gadget e opzioni riservate solo a chi compra il Summer Kit.
0: È un kittone pieno, pieno di belle sorprese e anche della possibilità, una speciale veramente, di poter assistere in maniera particolare e ravvicinata ai nostri RDS Summer Festival, proprio quasi diviso con gli artisti e poi speciali sorprese per i piccoli accompagnatori.
1: Decisamente sì, quindi vi aspettiamo.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow.
5: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
6: Polaretti, riscopriamo l'allegria. Tutto qui.
7: Mamma, giochiamo a fare i ghiaccioli magici?
8: I polaretti, io arancia, tu fragola.
9: Gustare la magia devi fare.
8: Polaretti, buoni, naturali e con tanto succo di frutta.
1: Le news su RDS, buon pomeriggio Lau Petrilli.
10: Grazie e buon pomeriggio a tutti.
1: Subito dopo Enrico Mentana.
10: Bombardamento su Tiro dopo un ordine di evacuazione israeliano, almeno 8 morti in Libano, riferiscono fonti locali. Iran e Stati Uniti, lavoriamo sull'intesa, speriamo in una soluzione a fine mese, si afferma dalla Repubblica Islamica. Più ottimista Donald Trump, firma entro 3 giorni, sostiene il leader americano argomentando.
11: Siamo molto vicini ad avere un accordo molto, molto forte e potente. Se andiamo a bombardare non gli resterà assolutamente nulla, ma non ci sarà una riapertura diretta dello stretto di Hormuz per mesi. I blocchi si sono rivelati molto più forti dei bombardamenti. La loro economia sta davvero soffrendo e faranno un accordo.
10: Arrestato in Egitto l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana bloccata con il figlio di 3 anni nel paese nordafricano dopo una condanna per adulterio. L'uomo avrebbe minacciato il console onorario.

0: Del nostro paese a Hurghada, tentando anche di aggredirlo. Ultima ora ha sospeso lo sciopero di dopodomani nelle ferrovie, lo hanno appena annunciato i sindacati al termine di un incontro al Ministero dei Trasporti. Yannick Sinner anche oggi al San Raffaele di Milano, esami in day hospital per il fuori classe del tennis che rientra questa sera a Monte Carlo, da domani la ripresa degli allenamenti in vista dello Slam di Wimbledon. Adesso torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
1: Buon pomeriggio Lau, buon pomeriggio agli ascoltatori. Sono giorni decisivi, come si vede, tra pace e guerra, e non soltanto per quanto riguarda il Golfo, dove Trump annuncia per l'ennesima volta siamo a un passo dall'accordo con Teheran. Bisognerà vedere, è chiaro, perché ogni volta che l'ha detto poi è successo qualcosa che ha rimesso tutto in alto mare, e la similitudine marittima non è mai fuori luogo quando si parla di quella guerra. Ma anche sull'altra guerra ci sono novità sempre opposte giorno dopo giorno. Quella di oggi, che è la più importante, riguarda Zelensky, che ha detto, cito testualmente: la soluzione ideale nei negoziati di pace è porre immediatamente fine alla guerra. Come minimo occorre compiere il primo passo, un cessate il fuoco incondizionato e totale. Per raggiungere un cessate il fuoco sarebbe auspicabile organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, ovviamente Europa e Stati Uniti. L'Ucraina ha la volontà di fare tutto questo, vedremo se anche la Russia ne avrà la volontà, finora non l'ha dimostrata. Aveva appena parlato, quando ha detto queste cose, Zelensky con il premier dell'Estonia, direttamente interessato, limitrofo alla guerra, se così posso dire. Ma è chiaro che queste parole fanno capire che l'Ucraina in questo momento ha il coltello dalla parte del manico, perché la situazione sul fronte si è stabilizzata e perché adesso dire di no a una trattativa espone chi lo fa evidentemente alla protesta del mondo intero, oltre che delle varie potenze interessate. Zelensky stressa il ruolo dell'Europa, che in realtà, come sappiamo, Mosca contesta. Ma Putin può continuare a dire solo dei no? Ci sentiamo tra due ore, qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Grazie, grazie caro direttore Mentana, e lo riascoltiamo naturalmente tra due ore. Io non so voi, adesso ve la dico così, poi noi non parliamo di politica naturalmente, ognuno ha le sue idee, ma sentiamo quello che si dice in giro, no? La prossima volta che sento il presidente americano Trump dire siamo vicini a un accordo, tocco il primo ferro che incontro, perché credo di averlo sentito un po' di volte, tu non
5: sì,
4: so.
5: Sì, ma non credo sia l'ultima, ecco.
4: Eccola là.
5: Quindi insomma.
4: La pensi come me?
5: Procurati un, non lo so, una saracinesca.
4: Una grata.
5: Una griglia.
4: Vabbè.
5: Così. Va bene, va bene. Adesso per voi c'è la sequenza mixata, durante la quale io e Claudio prepariamo il cabaret.
4: Hai capito? Per voi.
6: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Cyberpunk, Francesco Gabbani su RDS.
1: Purtroppo mi ha detto Giulio Caproni,
0: sì,
1: che non ti può registrare. Io non capisco perché a me ogni tanto mi registrate e a te non ti può registrare.
0: Ma
1: perché
0: in che
1: senso? Perché noi in sottofondo,
0: sì,
1: sentivamo la tua versione di questa canzone
0: di Summer Funk, tutta,
1: sì,
0: stonata, perché avrò avuto le cuffie altissime,
1: sì,
0: perché... e stonavo tantissimo.
1: Quindi io e Giulio ci siamo azzittiti, siamo messi in contemplazione acustica e ci siamo beccati tutta la tua versione.
0: Mamma
1: di Summer
0: mia,
1: Funk.
0: Poverini, vi,
1: esatto,
0: siete guadagnati un pezzo di paradiso, ragazzi.
1: Esatto.
0: Sì, sì, perché io quando ho le cuffie alte e non sento la mia voce stono da morire.
1: Comunque sono già arrivati dei jingle per il nostro cabaret che metteremo più tardi, grazie a Giulio che mi ha detto, insomma, che
0: va bene.
1: Se, cioè, loro ormai fanno le sigle, quindi se voi parlate del cabaret noi vi mettiamo in onda e dopo la pubblicità finalmente un paio di successi e saremo pronti. Tu sei pronta?
0: Sì, sì, riprendo a cantare, ok?
1: Meno male, dai.

0: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
1: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Pronto?
5: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
4: All'UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Quest'estate, lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced.

0: Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
1: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
5: La pubblicità sembra durare per sempre.
6: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
6: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Una bella nuova puntata del Cabaret a quasi 3 anni dal suo esordio, eh. Tra 1 o 2 settimane il Cabaret compie 3 anni.

0: E vai, c'è il cabaret, cabaret, cabaret, cabaret, re, re, caba, caba, caba, caba, caba, caba, cabaret.
1: Ma che, ma ci sono le risate registrate?

0: Cabaret che torna dopo una settimana di assenza, sì. Infatti avete visto in giro per l'Italia un sacco di persone disperate, tristi, no. moge, tutte io sì, perché io ho visto un bambino che piangeva con la mamma che lo consolava, perché non avete fatto il cabaret?
1: Ma figurati.
0: Sì, ho visto, a Milano è così, non so, a Roma forse no.
1: No, a Roma no.
0: A Milano c'è la disperazione.
1: Tutti lì sono.
0: Va bene, il nostro gruppo d'ascolto si è ridotto a Marco I. Stanno arrivando un po'. Venite.
1: Proprio volontariamente.
0: Allora, cominciamo. Sei
1: sì.
0: pronta? Sei pronta?
1: Sì.
0: Allora, conduttori famosi, parliamo di conduttori famosi. Jerry, ma hai la febbre?
1: No, perché?
0: Scotti.
1: Mamma mia, all'inizio
0: Mamma
1: proprio quello
0: mia.
1: Che.
0: Io penso che io l'ho messa all'inizio perché Marco mi dice: guarda, che la prima è fondamentale.
1: Hai fatto bene a scegliere questa.
0: Anche la mia fidanzata me lo dice, anche perché spesso la seconda non c'è.
1: No, certo. Partiamo dalla prossima,
0: dai. Allora, una bella notizia.
1: Ok, sì. Tanti auguri a Monica Lewinsky, che tra pochi giorni compirà 53 anni.
0: Oh, sembra ieri che gattonava per casa. Te ricordi? Giovane.
1: Quanto sarà passato?
0: A che età uno gattona?
1: No, lei ha gattonato lei ha gattonato due volte.
0: Ha rigattonato, dici? Ha rigaton.
1: Sto peggiorando.
0: Lei ha rigattonato per tanto tempo. Vabbè, stai peggiorando. Il cabaret, diciamo, che è un'isola felice, che dove tutto è permesso.
1: Ecco.
0: Licenze poetiche. Senti, dimmi.
1: Va bene, dove lavori?
0: Lavoro in una fabbrica di indumenti.
1: Ah, il tuo principale parla molto?
0: No, è un capo sintetico.
1: Carina, ma dove l'hai trovata questa?
0: Indovina.
1: Non lo so. Dove le cerchi?
0: È per strada, sul marciapiede.
1: Questa era carina.
0: No,
1: è un capo sintetico.
0: Me ne stanno scrivendo sui social, devo dire, un sacco di gente nelle ultime settimane me ne sta mandando.
1: Scriveteglielo.
0: Perché fanno che.
1: No, perché se sono queste che stai enunciando, sono molto carine.
0: Va bene, prego, pubblicità.
1: Hai più di 50 anni e ti alzi la mattina pieno di dolori?
0: Alzati di pomeriggio.
1: Queste sono quelle che mi piacciono.
0: Cioè, seguimi per altri consigli.
1: Scrivi dolori nei commenti.
0: Esatto. E avrai lo sconto Claudio 10 sul Voltaren. Dimmi.
1: Allora, l'esame della patente, com'è andato?
0: È male, sono passato.
1: Ma come male? Sei passato?
0: No, sono passato sopra una vecchia.
1: No.
0: Fammi finire di parlare.
1: Claudio, ma si può dire? Tu,
0: io stavo dicendo, sono passato.
1: Ho capito, Claudio, ma sopra una vecchia.
0: Tu mi interrompi. E quindi non credo.
1: Ma sopra la vecchia?
0: No,
1: cioè,
0: dico.
1: Devo dire un'altra cosa.
0: Avrà fatto buon brodo. Ma ragazzi, stiamo scherzando.
1: Ma che era una gallina.
0: Ma qui si va per metafore.
1: Sì.
0: Ragazzi, non dovete stare sul punto, capito?
1: No, spostatevi.
0: Senso così. Allora.
1: Ah, questa sei mia
0: io,
1: mamma.
0: Io sono tua mamma, sì.
2: Mamma, ma io sono stata adottata?
0: Ancora no, ho messo l'annuncio ieri.
1: Un attimo, dipende.
0: Adesso quelle veloci dalle
1: aspetta, fammi finire questa.
0: Fammi finire, ma che? Questo è al bagno. Sembra
1: questa
0: che busso,
1: carina.
0: Però è occupato, fammi finire.
1: Questa era carina.
0: Meno male.
1: Allora,
0: però andiamo avanti.
1: Il marito della gazza ladra.
0: Il gazzo che ti si frega.
1: Oh. Ma si può dire?
0: Non lo so, ormai l'ho detto, non è che.
1: Scusa
0: cosa?
1: Devi tenerla per ultima.
0: Io l'avevo messa per ultima. Però mi sembra brutto finire col gazzo. Capito? È il marito della gazza, come vuoi che si chiami? Pronto?
1: Sì, adesso vado avanti, dammi tempo.
0: Se lei è ladra, lui ti frega.
1: Allora,
0: vabbè, Giulio, vedi, mi hai rovinato. Giulio, allora, che ha invertito.
1: Cosa fanno le truccatrici a Capodanno?
0: Il contouring alla rovescia.
1: No, brutta.
0: È brutta.
1: Dopo la gazza, era brutta.
0: Vedi che dice dopo la gazza, non, il maschile non gli piace.
1: Era gazza.
0: Certo.
1: Conduce, c'è posta per te in Asia.
0: Maria De Filippine.
1: Avevo aspettative altissime su questa.
0: E invece fa schifo. No, perché lei, quando le dico la prima parte, lei si immagina il futuro.
1: Sì, invece no.
0: Invece a parte il futuro è più triste di quello che speriamo.
1: Come si riproducono le pietre?

0: Facendo sasso. Ehi, tesoro, facciamo sasso. Certo che è doloroso per loro, devo dire.
1: Si e fanno l'ultima.
0: Hai letto l'altro giorno? Ah, non si può dire.
1: Non si può dire.
0: È andato uno in ospedale con. No, cioè.
1: No, non so nulla.
0: Lei queste notizie le salta.
1: No, non la
0: so. È andato uno in ospedale con delle cose in più.
1: Ah,
0: va bene. Va bene.
1: Ma messe da lui? Cioè, nel senso, cose in più. Facciamo l'ultima, Cla. No, non ho capito.
0: Ma non puoi iniziare.
1: Non l'ho letta.
0: Messe nel.
1: Però. No, ma ha fatto vedere Giulio cos'era.
0: Che ti ha fatto vedere Giulio cos'era?
1: No, ma ha fatto la foto. Cioè, nel senso.
0: Che ti ha fatto vedere Giulio? Ma siamo pazzi, sto cabaret doveva essere.
1: Mi ha fatto vedere.
0: Cosa? Che ti ha fatto vedere Giulio? Quel vecchio bacucco. Che ti ha fatto vedere?
1: Un telecomando. Ok.
0: Ah, ecco.
1: Allora.
0: Però ogni volta che saltava cambiava canale. Scusate, no, cancellate tutto sta cabaret. Finisce, dai.
1: Conduce Art Attack a Cuba.
0: Giovanni Mucciacciaccia.

0: scusate, scusate tutti quanti.
1: Novità.
0: No, quella che tu, quella che non sai era una novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità. Novità RDS. Clara e San Giovanni. Le ragazze.

0: Chi è questo che fa le battute vicino a te, Roby? Roby! Ma chi è questo? Ce lo stiamo chiedendo, sia io che...
1: Anche io me lo sto chiedendo, ma chi è questo che ride? Ciao, Roby!
2: Oddio, che carino, anche ieri è venuto a trovarci, Pippo e Topolino.
3: Pippo e Topolino.
2: Sì, carini.
3: Che bello. Una signora ci ha scritto, sono molto triste quando finisce il momento delle freddure.
2: Vabbè, ma tornano, intanto sabato li trovate sui social e poi martedì prossimo ci risono. Ma
3: sto camminando
2: adesso...
3: da sola, la gente mi prende in giro. Vabbè, insomma, vai, si ride col cabaret. Grazie, ci fa
2: grazie,
3: piacere.
2: Grazie, sì, ci
3: il problema
2: fa
3: è che
2: piacere.
3: Rido anch'io. Io vi giuro, vorrei provare la prossima settimana a fare un cabaret senza ridere. Perché che noto quando vedo i comici in TV, loro fanno le battute e gli altri ridono, invece mi viene da ridere pure a me che le faccio, cioè quindi è brutta sta cosa. Mi scuso con tutti.
2: Allora, se volete prenotarvi per Vai con Riff che c'è tra poco, bene. Quindi 38822 38822. No, sto 20 minuti che cerco di dirlo.
3: Ah, scusa, no. Vabbè, io volevo prendere.
2: Quindi 38822 38822, il vostro nome, la vostra città. Oggi la scelta Giulio Caproni, la canzone. Va bene? Claudio? Pronto? Dai, adesso sta a fare veramente i giochetti suoi. Pubblicità.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
5: Biblical Eating. Mangiare come scritto nella Bibbia.
6: Cioè, vuoi fare il cibo religioso?
5: Perché se
6: quale
5: no...
6: sarà questo cibo religioso? Saranno gli strozzapreti? È la prima che viene in mente. Potrebbe essere la pasta fatta in casa e chiesa. Gli spaghetti al clero di seppia. I germogli di saio.
4: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
7: nella sezione podcast di rds.it
4: o sulla nostra app.
8: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
9: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
8: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
9: E ci mantiene giovani.
8: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
10: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto.

0: con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e irrazionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
3: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
11: Guerini, a che ora fate quel gioco dove si risponde e si vince?
12: 6 minuti esatti, sta bevendo il latte d'avena.

0: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
1: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RDS.

0: dimmi back.
1: Shawn Mendes su RDS.
2: Si è lamentato Giulio Caproni, scusa Robby.
1: Per?
2: Perché non ci mandano più le sigle del cabaret.
1: Del cabaret? Del Vai con Riff? Niente.
3: Vai con Riff!
1: C'è Patrick, pronto?
2: Sto male.
4: Pronto!
1: Ciao Patrick, di dove sei?
4: Sono di Viterbo e vivo in Trentino.
1: Ah, in questo momento sei in Trentino, quindi?
4: No, adesso sto a Viterbo al mare.
2: Quindi non vivi? Dice che vive in Trentino, fuori al Trentino non vive.
4: Sta in ferie.
2: Ah, sta in ferie.
1: Che ci fai in Trentino?
4: Ma non è in Trentino? Sono
1: in polizia. Ok, quindi sei spostato per lavoro.
4: Sì.
1: Ok.
2: Bravo.
1: Va bene.
2: Senti come cambia il mio tono. Bravo. No. Mai fare battute sul Trentino,
4: allora,
2: sui poliziotti.
4: Ho vinto.
2: Allora, lascia pure al nostro customer care.

0: il tuo indirizzo, ti arriverà un RDS bag, ma piena, più piena del solito.
1: Allora, la canzone oggi l'ho scelta io, è una canzone italiana, Patrick.
0: Hai sentito? L'ha scelta lei, se non indovini, l'ha scelta lei.
2: Ok.
1: Mamma mia. Allora, Patrick, sei pronto?
2: Vai.
1: Vai.
2: Giovanotti, bella.
1: Come fa?
0: Come faceva?
2: Beh.

0: d'accordo.
1: Vai, è l'inno nuovo della polizia.
2: Va bene anche il na-na-na. Bravo Patrick.
1: Guarda, la scelta Roberta, ma io sono d'accordo con la sua scelta.
0: Mi posso dire una cosa?
1: Dici.
2: Sì.
0: Quando mettete, quando parte la voce, scusate, ma quando finisce il programma sono io.
2: Non ci credo.
0: Ve lo
2: sei
0: giuro.
2: Tu, Patrick.
1: Cioè, io che ti ho insultato un sacco di volte.
0: Lo so,
2: ma, quindi beh, te allora... la devi prendere con lui.
1: Ah, pensavo te la devi prendere.
0: No, vi seguo sempre, complimenti.
1: Giulio, metti sempre quel messaggio bellissimo. Quando finisce il programma io risponderò alle 19, caro.
2: Caro Patrick della polizia.
1: Sei molto simpatico, sei
2: Patrick,
1: molto simpatico.
2: Buona serata e buone ferie.
0: Ciao, grazie. Comunque, buona serata. Ciao.
1: Comunque Viterbo è la mia città preferita.
2: Ciao Patrick.
0: Ciao.
1: Bravo, bravissimo.
3: I performer di RDS sono pronti e schierati. 3, 2, 1. Via.

0: su RDS Safe, che sarà il 14 di giugno a Genova.
1: Ah, vedi, lo vedi? Tra l'altro, vabbè, lascia stare, no?
0: Vabbè, lascio stare.
1: Paul McCartney, ti ricordi? L'ha citato tre volte in un suo pezzo famoso.
0: Safe.
1: Esatto. Oh, vabbè. Posso. Allora, tu però l'hai fatta apposta, hai messo bella perché volevi questi performer qui.
0: Cioè?
2: Prego. Bella come la Lanfranchi, oh, e non c'è nessuna.
1: Nessuna.
2: Io con lei andrei anche nella luna.
3: Oddio, che bella come Robertina, illuminare di essi. Poi c'è anche Claudio Guerrini.
2: Bella come la Lanfranchi.
1: Tutti così. Tu
2: non come il Guerrini.
0: Ma no, caro.
2: Come brucia la città.
3: E se bruciasse, sì, se bruciasse la città,
1: sì,
3: e zumpa zumpa pa, e Guerrini e la Robertina zumpa pa.
4: L'ultima la incidiamo, che facciamo i soldi, incidiamola.
1: Cioè lui,
0: di voi.
1: Zoom papà, lui la vorrebbe incidere.
0: Sì, sì, incidiamo Zoom papà, perché ha ragione, facciamo i soldi, ragazzi. Sì.
1: Mi hai detto sempre che non li volevi fare.
0: Cosa?
1: I soldi, adesso li vuoi
0: fare. Ma con Zoom papà li faccio volentieri.
1: Guarda, c'è un sacco di gente che ha fatto i soldi con Zoom papà. Vieni, proprio.
5: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
1: E prima dell'ultima ora insieme, perché siamo insieme fino alle 19, ci sono le news e gli aggiornamenti con la redazione. In particolare diamo la linea a Lau Petrilli.
7: Buonasera. Israele bombarda il sud del Libano, almeno 8 le vittime, dicono le autorità locali. Il ministro degli esteri Antonio Tajani intanto commenta gli insulti all'Italia di Itamar Ben-Gvir, membro del governo Netanyahu, finito sotto inchiesta a Roma per gli abusi sui propal della cosiddetta flottiglia. Le sue parole indegne, le rispediamo al mittente, ha detto il capo della Farnesina. Sospeso dopo un incontro al Ministero dei Trasporti, lo sciopero nelle ferrovie indetto per dopodomani dai sindacati confederali, ed è stata firmata la bozza di accordo per il rinnovo del contratto di 200.000 dipendenti statali, via libera ad un aumento di 162 euro lordi per 13 mensilità. L'USB non ha siglato il testo. Crisi demografica. Con uno studio del National Bureau of Economic Research in America, l'uso degli smartphone è stato indicato come correlato al calo delle nascite. I telefonini influenzano i comportamenti e riducono i contatti interpersonali, si afferma. A Roma in Parlamento serie di audizioni sul tema davanti alla commissione di inchiesta ad hoc presieduta da Elena Bonetti. Oggi sentita Anna Maria Parente, già senatrice, che ha illustrato quanto risulta all'osservatorio sulla crisi demografica della Fondazione Magna Carta che l'ex senatrice dirige.
8: Al primo posto tra le cause, le ragioni per cui le persone, i giovani, non mettono a mondo figli, sono problemi economici per mantenerli, la mancanza di lavoro, ma al terzo posto c'è il tema della paura del restringimento del tempo personale, e poi c'è anche paura della gravidanza e del postparto. Questione che sembra, diciamo, strana rispetto ai tempi che viviamo, in cui c'è naturalmente un'attenzione alla salute della donna superiore ai tempi precedenti, però emerge anche questa paura del parto nelle giovani donne.
7: Borsa di Milano oggi in rialzo, più 0,11%. Approfondimenti dai mercati su agi.it. Sport adesso con Gianluca Teodori.
9: Rientro a Monte Carlo dopo i due giorni di controlli a Milano per Jannik Sinner, accertamenti medici all'ospedale San Raffaele per il numero uno del tennis. Giovedì alle 21 ora italiana, calcio d'inizio dei mondiali, Messico contro Sudafrica nel Tempio dell'Azteca. Notizia dalla nazionale da sempre più attesa, il Brasile. Out al debutto Neymar, infortunato, che resta però nella rosa affidata a Carlo Ancelotti. Terza edizione consecutiva senza gli azzurri, meno di due settimane alla assemblea elettiva della Federcalcio con l'attesa del nuovo CT. Roberto Mancini appare al momento favorito su Antonio Conte. Mercato allenatori in fermento anche in Serie A. Ufficiale l'esonero di Raffaele Palladino dall'Atalanta, comunicato del club. Questa è RDS.
0: questo è sempre il Guerrini e Lanfranchi Show, ricordate questo nome?
1: No, è sbagliato, aspetta, hai sbagliato però a sottolineare. Cioè? Questo è il Guerrini e Lanfranchi Show.
0: Ma cosa vuol dire?
1: Che tu hai detto Guerrini, invece è Lanfranchi.
0: Perché il primo nome, vabbè, poi...
1: Sì, ma il primo si dimentica.
0: No, se tu...
1: Name and surname.
0: No, se tu ricordi il primo, di default poi ti viene in mente il resto. Come vabbè, nelle frasi delle canzoni, no? Se tu
1: come
0: dici solo, che ne so, maglietta fina, com'è l'inizio? Vabbè, ho sbagliato esempio. È troppo famosa.
1: Ma io veramente, io non so
0: la
1: che esempio hai preso.
0: Cancellate.
10: All'inizio di ogni ora.
11: I tuoi ricordi e le tue emozioni
10: con un successo senza tempo
11: della tua estate.

0: La maglietta fina di Roberta Lanfranchi che no, ogni tanto cita, invece. Non lo so, potevi dire Alba Chiara, forse. Alba Chiara.
1: Probabilmente.
0: Anche se è un'unica parola, alla fine sono due parole. Sono due parole. Quindi entrambe dello stesso peso.
1: È vero. Allora,
0: uno dice perché prima l'uno e poi l'altro? Perché Chiara Alba veniva peggio.
1: Chiara Alba,
0: c'è, c'è
1: sì.
0: un motivo. Sì. Perché ogni tanto chiedono anche a noi perché prima Guerrini. Non è un ordine di importanza, no. Tutt'altro. È un ordine forse di come suona.
1: Sì, probabilmente di non cacofonia.
0: Lanfranchi e Guerrini Show, non lo so.
1: Già più difficile da incastrare, va bene. Vi voglio parlare di Paul Edwards, è un signore inglese di 52 anni.
0: Sì.
1: Nel 2007, fatevi conti, aveva ordinato una copia di una rivista che si chiamava Mother and Baby, una rivista dedicata insomma alla gravidanza, alla prima infanzia, perché lui aveva una bambina allora di 18 mesi, ne stava arrivando uno, stava arrivando anche il secondo bambino, attendono l'arrivo di questa rivista che non arriva mai, gli è stata consegnata il 6 giugno 2026.
0: Ok.
1: 19 anni di ritardo. Ma questa società insomma di recapiti, insomma di smistamento riviste, ha solo scritto le nostre sincere scuse. Non ha detto come mai c'erano voluti 19 anni per farla arrivare, non c'era scritto nient'altro. Infatti lui dice: a cosa mi serve adesso che i miei figli ormai hanno 19-20 anni e sono persino usciti di casa? Almeno un messaggio con un po' più di enfasi nelle scuse, con un dispiacere un po' più sentito, sarebbe stato forse un po' più gradito, no?
0: Beh sì, sarebbe stato educato, come posso dire, carino, gentile.
1: Però questa ditta che si chiama Royal Mail non ha dato spiegazioni sulla vicenda, come dicevo prima, però in passato è stata spesso criticata, soprattutto nel Regno Unito, per i numerosi ritardi nella spedizione di poste e pacchi. Soprattutto era stata criticata per quanto riguarda, un conto è la rivista che parla di gravidanze, che va bene, tu ti abboni, una volta al mese ti arriva, ma ricette per visite mediche urgenti, cose più urgenti insomma che dovevano arrivare celermente, che non sono mai arrivate, per questo insomma poi si è fatta una polemica proprio su questo.
0: No, è bello che noi italiani possiamo prenderli in giro, perché noi, da noi invece, per fortuna tutto funziona perfettamente, tutto arriva sempre in orario, quindi ci possiamo permettere di dileggiare gli amici inglesi. Imparate dagli italiani, noi siamo puntuali, qui è tutto puntuale.
1: Però posso spezzare una lanza a favore invece dei recapiti, dei delivery, sono molto puntuali, almeno per quanto mi riguarda.
0: Vedi?
1: Sono molto puntuali, anzi a volte arrivano addirittura in anticipo. No, non
0: perché
1: ti capita?
0: Quando leggono Roberta Lanfranchi si mettono subito in moto.
1: Secondo me
0: correte questa domani parla male di noi.
1: Ma non è vero, non lo farei mai.
0: Quando vedo Guerrini, vabbè, ma chi se ne frega.
1: Lo dice la Lanfranchi però.
0: Sì, ma Lanfranchi se lo tiene.

0: tuo relax estivo siamo noi.
1: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto.

0: romantica ultimo su RDS.
1: Sì, è vero. No, tra l'altro stavo pensando alla puntualità italiana.
0: Sì.
1: Uno dei più puntuali appuntamenti italiani siamo noi. Cioè, non è che noi arriviamo alle 3:20 per dire in onda.
0: No.
1: Cioè, potrà essere 2-3 minuti al massimo.
0: Sì.
1: Tra l'altro indipendente da noi, diciamo, l'orario.
0: Sì, sì.
1: Però
0: sì,
1: noi siamo sempre qui pronti sul posto.
0: È vero, noi siamo puntualissimi.
1: Quindi nella classifica delle cose più puntuali d'Italia io metterei Roberta Lanfranchi e anche Claudio Guerrini.
0: Adesso voglio scrivere a
1: Roma. Tu mi vedi e pensi alla puntualità.
0: È proprio la prima cosa che penso.
1: Esatto. Cioè, se lei dovesse abbinare un nome a Guerrini,
0: sì,
1: un aggettivo, puntuale.
0: Lo svizzero.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Pronto?
7: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
6: All'udice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.udice.it.
4: Hai fame?
8: Sì.
4: Molta?
8: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
4: Fritto?
8: No.
4: Croccante?
8: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
8: Sì.
4: Sì e no fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su Magicland.it.

0: Esatto, solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: La nostra sequenza mixata qui su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show, i quattro grandi successi, godeteveli tutti perché dopo arriva la pillolina di gossip.
2: Il volume della tua estate.
3: Ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones.
4: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: lei la chiama pillolina di gossip, ma perché sembra quasi sminuire quello che dice, adesso la pillolina di gossip la butta
1: lì. Sì, perché
0: lì.
1: Flash invece, è una cosa veloce, insomma.
0: Ho capito, perché è una cosa veloce, però a volte, cioè dipende dal contenuto, a volte hai detto anche delle cose di un certo peso. Ecco. Un conto è dire che ne so, si sono visti due, si sono baciati, o un conto è dire matrimoni, divorzi, cioè pillolina o pillolona, dipende.
1: Allora, parliamo di Selvaggia Lucarelli, che ha parlato, ecco, a fianco un'intervista sulla sua conduzione dell'Isola dei Famosi al posto di Belen, no? Sappiamo tutti, insomma, che ha avuto un periodo difficile, sì, e quindi ovviamente è arrivata anche la domanda: che ne pensi di Belen? Lei ha fatto proprio, è stata proprio una signora, ha detto: io spero solo che stia bene e che in futuro sia felice, e l'ha praticamente difesa, perché dice, ovviamente, voglio leggervi le parole che ha usato, spero che lei sia bene, no no aspetta, il benessere psicologico non dipende da una conduzione, un programma TV, un'opportunità, anzi spesso è proprio l'esposizione che rende più vulnerabili, bisognerebbe maneggiare questi argomenti con più cura.
0: Io sono d'accordo su quello che dice, dico soltanto che in generale, non in questo caso, in generale è più facile che sia sereno e tranquillo quello che, diciamo, riceve una buona notizia piuttosto che quello che riceve una brutta notizia. Cioè è più facile che, hai visto Zverev quando ha battuto Gobolli,
1: sì,
0: come è andato vicino a consolarlo, abbracciarlo,
1: certo,
0: è stato carinissimo,
1: molto,
0: perché aveva vinto. Più difficile è da perdente fare la stessa cosa, quindi diciamo che Selvaggia ha detto le cose giuste, ma quando, diciamo, si è nella parte, diciamo, di vantaggio, è più facile essere poi, diciamo, carini e simpatici. Secondo me.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia, unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst, in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con Got2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? Got2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. Got2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
12: Offerte vacanze last minute? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: È ora di partire! Nel nostro catalogo vacanze estive last minute trovi sconti fino al 50% su tante proposte. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
14: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
15: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che arrotoliamo?
16: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
17: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
0: Ma sì, ma figuratevi che importanza ha fare o non fare le notizie musicali. Però noi

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, Ippi-Yayo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap, country, basinato qui, però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material lover.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grandi successi.

0: Sempre training season, amici, sempre stagione di allenamenti per Dua Lipa, che è sempre sul pezzo. Anche Chiara De Pisa è sempre sul pezzo, Mauro Casciari abbastanza, Giulio Caprino in regia si dà sempre da fare, ci valorizza per queste ore, fino alle 10, ricordiamo, fino alle 10.
1: Ma perché 10?
0: 10, l'addizione 10.
1: Va bene, ok, anche questa indizione. E siamo pronti per ascoltare quali siano stati i vostri primi lavoretti estivi. Magari qualcuno può prendere spunto. Sentiamo.
2: No. Ciao, mi chiamo Filippo da Siracusa. Il mio primo lavoretto estivo, aiutavo mio nonno in una sala da barba. Io lo consiglio anche ai ragazzi di oggi. È una bella esperienza e serve a crescere. Ciao, buona serata.
0: Bravo.
1: Una sala da barba.
0: Sì.
1: Pensavo una sala da ballo quando hai iniziato. Invece sala da barba.
0: La barba, così quando cresci ogni altro lavoro ti fa un baffo.
3: Buonasera, Antonietta da Roma. Io ho lavorato a 13 anni d'estate per 3 mesi in una piscina e ho dormito anche lì perché i miei genitori erano in campeggio un po' lontano e quindi sono rimasta per 3 mesi in questa piscina dove servivo al bar, facevo i biglietti per l'entrata in piscina e quindi con i soldi ricavati poi mi sono comprata la mia prima macchina da scrivere Olivetti 25, perché ero appassionata di dattilografia.
1: Pensa te, sai che adesso non so se a 13 anni ti permetterebbero di fare questo tipo di lavoro?
0: Beh, tre mesi in piscina, esci dall'acqua che c'è animali palmate, esci!
1: No, santo cielo, no, credo. Ma tra l'altro dove dormiva? In piscina?
0: Sul materassino, scusa, magari io, cioè, poi ti svegli, oddio!
4: Ciao, sono Andrea Dall'Imbiate.
1: Ciao.
4: Il mio primo lavoretto dopo gli esami della terza media è stato in una carpenteria e l'ho portato avanti anche per tutte le estati della superiore a fare saldature e imparare un mestiere. Questo sì che è servito.
0: Bravo. L'intelligenza,
1: che scuola di vita.
0: Sì, perché l'intelligenza artificiale generativa non ti ruberà il lavoro per ora, mentre per noi.
1: E piantala.
0: È tutto finito.
1: Ma piantala.
5: Buonasera, sono Flavio.
1: Ciao.
5: Il mio primo lavoretto è stato la raccolta dei cocomeri a 16 anni. Raccoglievamo 2 treni, uno alla mattina e uno al pomeriggio. Si ammucchiava e poi si caricava tutto a mano l'autotreno.
1: Caspita, Mauro, io sto per dire quella cosa che tu...
0: Esatto, io ero sicuro, dillo perché...
1: No, che io ho fatto Mauro, la raccolta delle pere e dell'uva.
0: Dell'uva e delle pere.
1: Dell'uva e delle pere.
0: E due ne hai tenute.
1: Questa è la battuta dell'altra volta che è sempre molto carina. Però capisco, cioè le pere e l'uva hanno un certo peso, ma sui cocomeri guai a te se dici qualcosa.
0: Ma per carità, ma sono così scontato io secondo te? Senti il cocomero, senti come suona,
1: ecco,
0: senti come suona.
1: Vai.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Maledetto me, Fulminacci su RDS in chiusura di questa prima ora insieme. Ciao!
1: Ciao!
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Stanno per arrivare le 8 e è già arrivato Lope Trilli.
4: Buonasera a tutti.
3: Le notizie dall'Italia e dal mondo adesso su RDS.
4: L'elicottero americano abbattuto mentre sorvolava lo stretto di Hormuz. Risponderemo, ha avvertito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In Libano le autorità locali dicono 29 morti, 133 feriti negli attacchi sferrati da Israele nelle ultime 24 ore. Secondo fonti citate da Al Arabiya, Hezbollah sarebbe disposto ad accettare un cessate il fuoco totale con lo Stato ebraico, ritirandosi a nord del fiume Litani. Ucraina sì dell'Unione Europea al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, oggi autobomba nel quartiere di ufficiali e funzionari dell'intelligence in un sobborgo di Mosca, un morto. In questo mondo dilaniato da guerre e divisioni vogliamo essere profeti di pace, afferma il Papa a Barcellona, Leone XIV, questa sera allo stadio della città catalana per una veglia di preghiera con migliaia di giovani. Ieri sera ha confermato il Vaticano un incontro a Madrid con il popolare cantante portoricano Bad Bunny. Arrestato in Egitto Tamer Hamouda, l'ex marito di Nessy Guerra, sentiamo Cristiano Di Cosimo.
5: La vicenda è quella della 26enne di Sanremo, bloccata nel paese arabo con la bimba di 3 anni in una casa protetta, da mesi sottoposta a minacce e intimidazioni. È stata condannata in appello a 6 mesi di reclusione per adulterio, considerato un reato penale nell'ordinamento del Cairo. Sentenza che conferma la decisione di primo grado pronunciata nel febbraio scorso a seguito della denuncia presentata dall'ex consorte italo-egiziano. L'uomo è stato denunciato dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. In passato aveva minacciato anche altri funzionari della rete diplomatica del nostro paese. La misura cautelare eseguita dalla polizia locale si va ad aggiungere ad una sentenza in via definitiva in Italia per reati quali atti persecutori, lesione personale, furto e truffa, oltre a diverse denunce penali nel suo paese, da ultimo per diffamazione e molestie sessuali. Nessy spera che l'arresto dell'ex marito sia utile per il suo rientro in patria.
4: Il progetto Artemis 3, che si prefigge di riportare l'uomo sulla Luna, l'astronauta

0: L'italiano Luca Parmitano nell'equipaggio della prossima missione sarà il pilota, ha annunciato la NASA. Parmitano, ringraziando, si è detto emozionato e onorato. Maltempo, pioggia e temporali in arrivo al nord già da questa sera. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano. Questa è RDS.
1: E buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa, e ricordate, la radio di sera è RDS fino alle 10.
2: Siamo noi, orgogliosamente noi, e ringraziamo e salutiamo già da adesso Giulio Caproni per essere stato con noi durante questa prima ora. Benvenuto Luca.
3: Ciao.
2: Eccolo. No, non hai proprio la voce di Luca.
3: No, decisamente.
2: Ciao belli.
3: No.
2: Siamo così, la voce,
1: sì,
2: di Luca.
1: Anche sul 265 della TV, e ricordiamo che dopo le 21, se accendete il 265, è ancora più bello, anche perché regaliamo un RDS bag.
2: Regaliamo un RDS bag. E forse oggi ritorna un grande momento.
1: Sì, sì, sì.
2: Stiamo,
1: sì,
2: valutando,
1: no,
2: vediamo,
1: torna.
2: Se ve lo meritate.
4: Estate.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue emozioni.
5: Con un successo senza tempo.
6: Della tua estate.

0: senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Scusate, cercavamo Daniele Doesn't Matter su RDS, ma ci risulta introvabile.
2: No, l'abbiamo

0: Buonasera ragazzi, nonostante mi sia nascosto per bene, siete riusciti a trovarmi.
1: Sì.
2: Sì, perché ti abbiamo geolocalizzato, non dico dove ti abbiamo messo il tag, però.
1: Smettila!
0: Sentivo un po' di fastidio, però vabbè, ci si accontenta.
1: Voi dovete sapere che loro due sono un'associazione a delinquere, anche in fuori onda.
2: Sì.
1: Voi vi trovate proprio, avete tante passioni in comune. Non
2: quella. Io sono cresciuto con Daniele su YouTube, quindi capisci.
1: Come hai fatto a crescere con Daniele?
2: Fai, tu lascia la magia della radio.
1: Scusa.
0: Perché devi rovinare tutto, chiaro?
2: Io ho sta vocina, la gente pensa che ho 20 anni, capito?
1: Ma,
2: Daniele è 49.
1: Ma hai 10 di più, non è che cambi tanto.
2: Brava,
1: di che cosa ci parli?
0: Beh, questa sera parliamo di una notizia che, Chiara, ti avviso subito,
1: no,
0: è un po' inquietante, sì, però ci piace questa cosa. Perché Google ha presentato una nuova app chiamata Dream Beans e l'idea è questa: usare i tuoi dati personali per creare ogni giorno delle storie su misura per te. Allora, funziona così: collegandosi ai servizi Google che usiamo tutti i giorni, quindi Gmail, calendario, foto, YouTube, persino la cronologia delle ricerche, mettiamo le mani avanti, ovviamente tutto questo solo con il consenso dell'utente, quindi
1: immagino.
0: Non va a prendere dati che non autorizziamo noi. A quel punto l'intelligenza artificiale analizza tutto e costruisce una specie di giornata personale fatta di racconti, suggerimenti e contenuti pensati appositamente per noi. Vi faccio un esempio pratico e semplice. Hai appena prenotato una vacanza.
2: Ecco.
0: Dream Beans potrebbe creare una storia con curiosità sul luogo che visiterai.

0: oppure hai iniziato un nuovo hobby e potrebbe proporti idee, consigli e contenuti collegati ai tuoi interessi. Google dice che l'obiettivo è aiutarci a trovare ispirazione e passare meno tempo a scorrere social senza meta. E devo dire che come idea è abbastanza carina, perché tu immagina, nell'arco della giornata fai una serie di cose, alla sera ti metti a letto, Dream Beans ti fa una sorta di resume della tua giornata, ti dice che cosa hai combinato, che cosa hai cercato, eccetera eccetera, e ti suggerisce nuove idee, ti dà nuovi spunti, ti aiuta ad aprirti un mondo che magari non saresti andato a cercarti, oppure avresti perso tempo nel cercarti da solo e non in modo così specifico. Però c'è come sempre una domanda inevitabile, ovvero: quanto deve conoscerti un'intelligenza artificiale per riuscire a raccontarti una storia perfetta? Perché sembra quasi che stiamo entrando in una nuova fase delle AI, ovvero non è più l'intelligenza artificiale che risponde alle nostre domande, ma è l'AI che ci osserva, ci conosce e prova ad anticipare quello che potrebbe interessarci.
1: Credo sia la base del marketing.
0: Sì, ovviamente. E tu chiaramente, Chiara, la vedi dalla parte negativa della cosa. Io invece, che sono pro tecnologia, la vedo dal lato bello di questa evoluzione. Però, come sempre, dipende da ognuno di noi quanto siamo disposti a condividere per ottenere risultati sempre più cuciti addosso alla nostra persona. Quindi è un dilemma che rimarrà per sempre aperto.
1: Sai cos'è? Che dopo la storia dei Pokémon, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, cioè che cosa è servito effettivamente il gioco Pokémon Go.
2: No, io ormai non mi fido. Daniele, ne ho parlato io.
1: Sì, vabbè, ma lui lo sa perfettamente. Non mi fido più, cioè nel senso, quello doveva essere un giochino innocuo. In realtà, grazie a quel giochino hanno accumulato dati per.
0: Sì, per fare una cosa positiva, non hanno accumulato dati per studiarci,
1: guarda,
0: hanno accumulato dati
1: difende,
0: per. Sì, ma perché grazie a tutte le foto scattate grazie a Pokémon Go hanno migliorato i sistemi.
1: Ma non me l'hai detto prima, me lo dovevi dire prima, così ero consapevole della cosa.
0: Allora mettiamo le mani avanti. Sicuramente c'era scritto nelle clausole che non legge nessuno, piccolo, perché spesso per abitudine diamo il consenso a tutto. Okay. Se andiamo a leggere sappiamo qual è, di che morte moriremo.
2: Grazie Daniele, io posso dire oggi, avendo cercato tutto il giorno come restringere lo specchietto dello scooter, voglio vedere quale storia mi propone l'intelligenza artificiale adesso la sera, perché tutto il giorno che ho cercato le istruzioni per stringere lo specchietto, vabbè, si è rallentato, vediamo, sono curioso.
1: Grazie Dani,
0: grazie a voi,
1: nonostante
0: ragazzi,
1: tutto grazie.
0: Prego, a martedì prossimo, ciao.
2: Ciao.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: Clara e San Giovanni, le ragazze.
3: Siamo le ragazze, andiamo in giro sempre con altre ragazze.
0: Mr. Rain, lunedì nero.
4: Ma poi quando ti vedo,
1: queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Cabana, Irama su RDS, 100% grandi successi, assolutamente sapore d'estate, cioè sì. 100% sapore d'estate anche per Irama. Complimenti, complimenti, perché è arrivata al momento giusto, non
1: sì,
0: a caso.
1: Sì, no, mai, mai niente a caso. Senti, ma vogliamo iniziare a svelare qualcosa di quello che succederà dopo?
0: Sì.
1: O è ancora abbastanza?

0: Nella prossima ora?
1: Ma sì, è un appuntamento che torna perché appunto parlavamo d'estate e d'estate si riaccendono i falò sulla spiaggia.
0: Oh, oh. Simbolici, ragazzi, ci sono spiagge in cui non si può fare. Sì. E durante questi falò capita che gli sguardi si incrocino e ci si innamori di qualcuno. Ma quella storia rimane una storia estiva. Ecco, nella prossima ora parleremo proprio della vostra storia estiva, quella che ricordate, magari sono passati 30 anni, magari ne sono passati 2, ma quella ancora la ricordate. Esatto. Tutto questo fra poco.
1: Fra poco su RDS, anche perché vi portiamo dal giorno alla notte e di notte si accende il falò.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
7: Non è solo un viaggio, è il tuo viaggio, disegnato sui tuoi desideri, costruito da chi conosce davvero le destinazioni, con un prezzo chiaro, con assistenza vera, con una protezione in più e con la sicurezza di un leader mondiale, perché prenotare è già partire. Non preoccuparti, parti. Going è il tuo tour operator. Cercalo nelle migliori agenzie di viaggio.
8: Auguri, mamma! Sembri una ragazzina!
9: Grazie, amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lasciatevi guidare in una sequenza mixata pazzesca, amici. Iniziamo nel 2026, finiamo nel 1985. Sentite che roba!
2: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì! Noi sì!
15: L'estate vera è solo con
2: RDS 100% grandi successi.

0: Tears for Fears su RDS in chiusura di sequenza mixata. Siamo noi, Mauro, Chiara e Luca, e siamo felicissimi di annunciarvi una nuova coppia, punto di domanda.
1: Non qui a RDS,
0: ah,
1: però.
0: Ah, no.
1: Nel mondo della musica.
0: Nel mondo della musica,
1: beh,
0: sì.
1: Lei è una veterana, lui è più giovane.
0: Sì.
1: Sono due generazioni che si mischiano.
0: Però l'età, sai come si dice, è solamente un numero.
1: Certo. E ne parliamo fra poco su RDS, che ne dici?
0: Sì, secondo me sono curiosi i nostri ascoltatori di sapere di chi stiamo parlando.
1: Pettegoli.
2: Svegliati col sorriso.
3: Good morning.
2: Con tutti pazzi per RDS.
1: Andiamo con le pagine della settimana, cominciamo da Claudio Baglioni.
4: Vabbè, poverino, ma come non classificato?
1: No, perché non si presenta, non può. Il cantante romano ha annunciato che sarà costretto a rinunciare al tour a causa di una polmonite interstiziale. Sarà stata mica colpa della sua maglietta fina?
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app. Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
6: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta

0: video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Buon compleanno. A più me, buona fortuna. A te. Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.100. 165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Sarà il sole per sempre oppure no? Chiediamolo agli amici di Trebi Meteo che ci spiegano il tempo di domani adesso su RDS.
9: Nelle prossime ore acquazzoni e temporali impegneranno anche la pianura padana a carattere sparso, proseguiranno poi anche nel corso della notte e ritroveremo così un mercoledì ancora piuttosto instabile al nord per il transito di queste correnti atlantiche più umide, con nuove acquazzoni e temporali che saranno più probabili a ridosso dei rilievi, ma a tratti poi anche in pianura, specie tra pomeriggio e sera. Rimane invece stabile e ben soleggiato al centro-sud per la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo, con temperature anche pienamente estive, le massime superano i 30 gradi sulle regioni centro-meridionali. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Grazie come sempre agli amici di Trebi Meteo. Siete curiosi di sapere quale sia questa coppia che forse è nata nel mondo della musica?

0: Breaking Me, Topic e A7S su RDS, 100% grande successo. Sentite che coppia di successo si è formata.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You.
2: Insieme a te.
1: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Leggermente a batantuono, mi sembra, ad un certo punto. Allora, già ve la dico, così, di botto, senza senso. Mariah Carey e Anderson .Paak.
0: No.
3: Ora,
0: no.
3: Lui ha 40 anni. Lei ne ha 57, ma chi se ne frega? Sono stati avvistati mentre si godevano una serata al Nobu, un locale frequentato dalle celebrità a Malibu in California.
0: Vado spesso.
3: Sei.
0: Sì, sì,
3: col tavolo prenotato.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: L'uscita pubblica arriva a poche settimane di distanza da quando sono stati visti mano nella mano mentre andavano al cinema per vedere Il Diavolo Veste Prada 2 a Los Angeles. Le prime voci su una loro possibile relazione sono iniziate nel dicembre 2024 ad Aspen, in Colorado, dove sono stati avvistati in diverse occasioni durante la festività natalizia. Mariah, che è natalizia, finora si è mostrata evasiva, mentre Anderson .Paak ha smentito le voci affermando che sono solo buoni amici. Unico dato certo tra Mariah e il cantante e produttore noto per il progetto Silk Sonic con Bruno Mars, la collaborazione musicale è partita l'anno scorso, quindi ma forse era

0: definitivamente. Anderson Paak ha divorziato dall'ex moglie Jaelin Chang a inizio 2024. Qualora fosse confermata la relazione fra i due, per Mariah sarebbe l'ennesima relazione da star system musicale. Sposata due volte nel corso della sua vita, i suoi ex mariti sono Tommy Mottola, ragazzi, celebre e suo dirigente discografico, Tommy Mottola, sposato nel 93 quando aveva 23 anni, con un matrimonio durato 5 anni, cioè non la cerimonia, proprio il matrimonio, fino al divorzio del 1998. E poi Nick Cannon, rapper, attore e conduttore televisivo, sposato nel 2008 e dalla cui unione sono nati i due gemelli, Monroe e Moroccan. La coppia ha divorziato nel 2016, rimanendo in ottimi rapporti. Adesso Mariah Carey ha visto il pack di Anderson Paak e ha detto,
1: no, non c'è questo. I don't want a lot for Christmas. RDS Music for you.

0: chimica. La chimica anche nell'amore, amici. Post Malone su RDS alle 20.58 di questo martedì 9 giugno caldo. Io, Mauro Casciari e Chiara De Pisa, la conduttrice precisa, ci tuffiamo nel falò, nei vostri amori passati, si suppone. Anzi, sì, devono essere passati. Forse,
1: sì.
0: Forse nati in spiaggia, forse ancora attivi, forse chiusi, forse passivi, non lo so.
1: Allora, ci sono, esatto, guarda che non hai detto una cosa sbagliatissima, perché ci sono degli amori estivi che in realtà non si sono mai consumati, esattamente come la fiamma del falò. Rimangono lì immobili, senza cioè rimangono dei pensieri, no? Io so per certo, perfettamente, senza bisogno che me lo diciate, che se io vi dico il vostro amore estivo, una persona vi viene in mente sicuro, sicuro, perché sono delle cose, dei sentimenti enfatizzati, no? Quando siamo in vacanza, conosci l'animatore turistico, conosci un ragazzo di un'altra città, conosci uno straniero, o sei tu lo straniero o la straniera, vi incontrate, magari dura pochissimo, magari poi è diventato l'amore della vostra vita. Insomma, raccontatecelo tramite un messaggio audio WhatsApp al 388-22-388-22, il vostro amore estivo.
0: Sì, amici, sarete protagonisti, vi portiamo in spiaggia in questo tramonto barra sera, perché noi vi portiamo dalla luce all'oscurità e l'oscurità è complice. Fra poco su RDS.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Buonasera, ben ritrovato a Cristiano Di Cosimo.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Veniamo da te per le notizie più importanti di oggi in un minuto.
3: L'elicottero dell'esercito americano precipitato al largo delle coste dell'Oman sarebbe stato abbattuto da un drone iraniano, lo ha rivelato la CNN citando fonti informate. Pilota illese, il presidente Trump annuncia una risposta. Libano, 29 vittime, più di 130 feriti negli attacchi condotti da Israele nelle ultime 24 ore. Bilancio dalle autorità locali. Secondo fonti citate da Al Arabiya, Hezbollah sarebbe disposto ad accettare un cessate il fuoco totale con lo Stato ebraico. Luca Parmitano sarà il pilota di Artemis 3. L'astronauta italiano è l'unico non americano nell'equipaggio della missione della NASA che aprirà la strada verso la Luna, prevista nella seconda metà del 2027. In Egitto arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, la 26enne di Sanremo, bloccata nel paese arabo con la figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio. L'uomo denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Sospeso lo sciopero delle ferrovie indetto per dopodomani dai sindacati confederali, la decisione dopo l'incontro al Ministero dei Trasporti. Firmata la bozza di accordo per il rinnovo del contratto di 200.000 dipendenti statali, aumento di 162 euro lordi per 13 mensilità. Questa è RDS.
2: Le 21 e un minuto, buonasera a tutti.
4: Da Milano la conduttrice precisa Chiara De Pisa, la prima stella della sera.
2: Da Roma la nostra luna, colui che, non lo so, è Mauro Casciari.
4: Saluti cari amici, c'è Luca Berardinelli che ci valorizza fino alle 22.
5: Ciao belle, siete ciao. Fantastici.
2: Ciao, ti so anche tu. E le vostre storie, i vostri amori estivi, iniziate a raccontarceli, perché poi qualcuno di voi verrà in diretta insieme a noi e lo racconterà a tutti. Possono anche essere passati degli anni, può anche non esserci un lieto fine, nel senso può anche essere solo un amore estivo che ricordate.
4: Lo ricorderemo nel falò di RDS.
0: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Magia nei quattro successi mixati su RDS ad opera di Maurizio Rocca, che però adesso viene calciato via da Luca Bernardinelli, che torna in regia.
1: Bravi, bravi tutti, complimenti per quello che fate. Ma soprattutto complimenti a voi, cioè grazie a voi che ci state raccontando le vostre storie. Tra poco le condivideremo all'interno del Falò. Una in particolare, qualcuno di voi verrà in diretta insieme a noi. A proposito di questo, se vi chiamano 06, rispondete, perché è Luca, non è nessun call center, siamo noi.
0: Sì, anche perché call center fortunatamente a quest'ora. Dormono, non vi disturbano, almeno a quest'ora, santo cielo. Comunque noi accendiamo il falò, Luca è andato a raccogliere la legna in spiaggia, io l'accendino, abbiamo fatto tutto tranquillo sulla sabbia, ci mettiamo insieme e ascoltiamo questa storia d'amore che sarà bellissima, perché gli amori estivi sono tutti bellissimi.
1: Continuate, se vi va, ci raccontate il vostro amore estivo, quello che ricordate, può essere anche del passato, può essere finita bene oppure meno bene. 388-22-388-22, i vostri messaggi.
0: Scusami, volevo dire solo estate.
1: Fatto bene.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
5: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
6: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
7: Ah no, io riparto con Boscolo.
8: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
12: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
13: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
14: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
16: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Le 21:19 minuti, state ascoltando RDS, tra poco una bella storia estiva che arriva direttamente da voi.

0: The Monster, Eminem con Rihanna su RDS, 100% grandi successi. È il 9 di giugno, noi siamo già da un po' nel mood estivo ed è il momento, la prima volta di quest'estate, dell'accensione del falò di RDS. Siamo in spiaggia.
1: Vai, cioè, Luca.
0: Luca Berardinelli ha portato la legna, la raccolta
1: Luca,
0: i rametti.
1: Ci suoni qualcosa anche? Oh, grazie. La canzone del sole.
0: Senti che caldino, ci sta stasera il falò.
1: Sì, che bello. Allora, per parlare di amori estivi, il nostro primo amico che ci racconta la sua storia è Josué. Ciao Josué.
2: Ciao.
1: Ciao, ben arrivato. Tra l'altro non sei solo, salutiamo anche Giovanna in questo momento.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao. Allora, andiamo indietro nell'estate del 1995, quando c'erano dei gelati che adesso non ci sono più.
2: Esatto, esatto, non c'erano nemmeno i telefoni, perché i telefoni erano per pochi.
1: Certo.
0: Per i ricchi, quelli mobili, sì,
2: esatto,
0: sì, sì.
2: Esatto.
1: Tu avevi 18 anni nel 95 e dov'eri, esatto, quando hai conosciuto... Vabbè, racconta
2: ero,
1: tu.
2: Ero in un campeggio a Faro Punta Stilo, in provincia di Soverato.
1: Sì.
0: Calabria.
2: Esatto. E conobbi una ragazza della provincia di Roma di nome Lucia.
1: Sì.
0: Wow.
2: E niente, abbiamo trascorso l'intero vacanza insieme, perché erano 15 giorni del periodo centrale di agosto. È stato bellissimo, perché poi eravamo insieme ad altri amici in gruppo. Solo che io praticamente ho preso una cotta per lei, abbiamo fatto l'ultimo viaggio insieme in treno, io mi sono fermato a Napoli perché all'epoca ero ancora a Napoli, lei ha proseguito per Roma e ovviamente non c'erano i social, i telefoni erano quelli di casa, ci siamo scritti qualche lettera, però poi dopo è svanito tutto nel nulla perché... non abbiamo mantenuto i contatti, però è un ricordo ancora vivo, intenso e bello.
1: Cioè, vi siete scritti qualche lettera, è la cosa più carina che potesse... Io ho la pelle d'oca, Josué, scusami, però mi ci rivedo tanto in quello che stai raccontando e sono sicura anche tantissimi ascoltatori. Tu hai detto che poi hai provato a contattarla?
2: Sì, poi dopo qualche anno praticamente io ho avuto un matrimonio che poi è finito male, avevo sempre in mente questa ragazza, ho provato tra i vari social a cercarla,
0: Lucia.
2: Ho trovato un'Elusia con il suo cognome dalla foto, perché sembra lei, io ho scritto un messaggio ma è rimasto sempre lì, non
1: l'ha mai
2: letto.
0: Oddio, guarda, quindi... è come la lettera che rimane non risposta, erano arrivati i social, il messaggio non l'hanno ricevuto.
2: Ovviamente ragazzi, non è che la cerco adesso, no, perché sono felicemente sposato. Non sì, vorrei guastare altro.
1: Ci mancherebbe,
2: quindi...
1: no, ci mancherebbe. Infatti, questa cosa poi l'avremmo detta: che si parla di anni e anni fa. Cioè,
2: no, anni e anni fa. È un ricordo bello che mi porto nel cuore.
1: Giusto.
2: Una ragazza che comunque, diciamo, ha segnato una parte della mia gioventù. E niente, rimane quello.
1: Va bene, allora Josué, io ti dico, noi abbiamo un bacino d'utenza piuttosto ampio. Se la ragazza in questione, la donna ormai in questione, dovesse scriverci, che facciamo? Te lo giriamo il messaggio?
2: No.

0: o lo chiudiamo lì?
1: Vabbè, il messaggio, ma in che senso? Come me lo chiedo?
0: Sto scherzando, Giosuè, non ti voglio mettere in difficoltà, ci mancherebbe.
1: No, la saluto piuttosto, nel caso dovesse sentire, la saluto.
0: Anche noi.
1: Le dico che comunque è vivo il ricordo e tutto lì. E poi mi fa piacere se sta bene, se ha famiglia, sta a figli e tutto.
0: Che carino che sei. Grazie Giosuè, un bacione gigante, grazie per averci raccontato la tua storia. E grazie Giovanna.
2: Grazie Giovanna.
3: Ciao, grazie a voi.
2: Tutti e due campani. Grazie. E posso dire che comunque non è un luogo comune, però c'è la freschezza di un napoletano che racconta una cosa.
0: Stupendo.
2: È sempre un plus, un più.
0: Non so, io ho avuto la pelle d'oca perché ho risentito tutte le emozioni dei diciottenni.
2: Bello. E adesso l'emozione di Material Lover, Siano Spyro.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS.
7: Siano Spyro. Material Lover.

0: Senti che bel rumore.
1: Vabbè. Vasco Rossi, Sally su RDS, 100% grandi successi. A chiudere un cavolo, a chiudere due canzoni di fila, senza fiato, piene di emozioni, dopo un falò che ci ha lasciato col cuore in mano, così.
2: Bello, bellissimo, soprattutto il sonoro del cuore in mano. Adesso siamo pronti per regalare una RDS bag, quindi cambiamo sonoro. Che diventa?
1: Siamo noi che lanciamo l'RDS Bank con i gadget della radio dentro.
2: Ok, arrivano i pacchi, affari sì. della fortuna, due pacchi, uno blu, uno oro. All'interno ci sono due canzoni differenti italiane che abbiamo trasmesso e starà a voi indovinare quale sia la canzone all'interno del pacco che sceglierete. Quindi prenotatevi, il numero già l'avete segnato, è il 38822 38822.
1: Ci si prenota per vincere l'RDS Bag con un messaggio scritto voglio giocare, oppure con un messaggio vocale voglio giocare, ok? Quello vocale è voglio giocare! Noi vi aspettiamo e se ci avete ascoltato è più facile vincere, perché RDS premia chi l'ascolta. 38822 38822.
3: Estate in giro per il mondo? Porta

0: Ascoltaci con la nostra app.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Figo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una PAL.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
11: Da molto tempo ti aspettavo.
12: Perché mi scrivi tutte quelle cose?
10: Con Anna Galiena, Massimo Ghini e l'esplosione del talento di un giovane Kim Rossi Stewart.
11: Ora potrò ricomporre i frammenti della mia anima.
10: Luce Cinecittà presenta Senza pelle di Alessandro Dalatri, solo a giugno al cinema.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic in farmacia e su bionic.it.
15: 21:44, la radio di sera è RDS. Saluto i cari da Mauro Casciari, dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa. Fra poco regaliamo un RDS bag con affari della fortuna.

0: con la ruota. Allora, l'ho presa e l'ho lasciata fuori. Scusa, arrivo
1: è
0: subito.
1: È successo, amici, che la ruota della fortuna non era stata frenata e lentamente si è praticamente spostata. Intanto vi spiego com'è
0: gioco.
1: Se no
0: faccio ratatata.
1: No, il gioco è molto semplice. Ci sono due pacchi, uno oro e uno blu. Dentro ci sono sei parole in ognuno di due diversi grandi successi italiani che abbiamo trasmesso su RDS in quest'ora. Se il nostro amico o la nostra amica che è stata estratta per giocare lì riesce a indovinare questi due successi, ne basta uno, vince l'RDS bag. Se sbaglia, chiunque di voi può riuscire a rubare l'RDS bag con un messaggio al 38822 dicendo il titolo esatto della canzone. Ecco la ruota.
0: Lo sentite il rumore della ruota? Sì. Che gira la ruota, girala. Ciao Pasquale.
2: Ciao,
0: come stai?
2: Io bene, grazie, voi?
0: Molto bene. Di dove sei, Pasquale?
2: Della provincia di Bergamo.
0: Perfetto, Pasquale. Allora, rendiamo la tua serata memorabile. Scegli il pacco blu legato alla Campania e il pacco oro legato alla Liguria.
2: Campania.
0: Ok, pacco blu legato alla Campania.
1: Lo apro, vedo sei
0: Giro
1: parole.
0: La ruota.
1: Vediamo quante parole escono dalla ruota di Chiara De Pisa.
0: 3.
1: Ok.
0: Ha. Vediamo cosa. Doc, buonasera.
1: Il dottore Luca Berardinelli parla con Chiara De Pisa, vediamo cosa ti propone. Ci sono, ripeto, due successi italiani, grandi successi trasmessi in quest'ora su RDS.
0: Mi fa dei gestacci. Vabbè. Va bene, allora dice semplicemente che ti propone lo stesso numero di parole, però cambiando pacco.
2: No, tengo la Campania.
0: Tieni la Campania? Ah, sì, ma perché sei legato alla Campania in un modo o nell'altro?
2: Sì, un pochino sì.
0: Ok. Sì, sì. Vedi. Vediamo.
1: Allora.
2: Il mio nome lo fa capire un po'.
0: Pasquale, esatto.
1: Giusto.
0: Infatti ce lo stavamo domandando, sarà proprio di Bergamo?
1: Allora,
2: no,
1: Pasquale.
2: Papà no, era della provincia di Napoli, quindi.
1: Fantastico.
0: Ah, vedi, bellissima sì. Regione. Vai.
1: Salutiamo tutti i Pasquale che ci ascoltano.
0: E sono tanti.
1: Tanti. Allora, le tre parole sono. Attenzione perché non c'è il titolo in queste tre parole.
0: Per okay. Forza di cose.
1: Rumore. Bel. Senti.
0: Da ba da bam.
1: Abbiamo trasmesso.
2: Come?
1: Sally.
2: Sally.
1: Sono lontani.

0: Pasquale, la RDS Bag, ricordiamo, la parola è senti che bel rumore.
1: Da ba da bam.
0: La frase, sì, sì, sì. Bravo, bravo, bravo.
1: Bravo Pasquale,
2: grazie,
1: un abbraccio
2: mille.
1: Fortissimo. Passa un'ottima serata. Ma tu sei giovanissimo, tra l'altro.
2: No, una volta ero giovane.
1: Oh signore, quanti anni ha? Scusate, poi quanti...
2: 41.
1: Ma ti tiro, questo mouse arriverà fino a te. Un bacione, divertiti quest'estate.
2: Grazie mille, buona serata.
3: Ciao. RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Mauro Casciari e Chiara De Pisa hanno dato in queste tre ore tutta la loro professionalità, ma adesso, dopo Taylor Swift e Elizabeth Taylor, Elisabeth Sacchi e Jason Galliani.
1: Buonasera.
2: Tutta una catena, capito?
1: Studiata,
2: di grandi nomi.
1: Preparata questa.
3: Vedi, dopo Liz Taylor, Liz Sacchi.
1: Certo. Yes. Che fai? Te ne
2: prendi? Thank you very much. Thank you very much.
3: Come state?
1: Molto bene. Voi?
3: Bene, bene, grazie. Ci siamo divertiti molto stasera.
1: Sì,
3: è stata una bella serata ricca.
0: Piena di emozioni.
3: Anche grazie a Luca, che è stato in regia insieme a noi.
0: Assolutamente. Luca,
4: grazie ragazzi, siete grandissimi.
0: Sì, ma
4: tu di più.
0: E so che nelle prossime tre ore regalerai agli ascoltatori, al Jason e a Elisabetta, il meglio.
3: Noi ci ritroviamo domani a partire sempre dalle 19. Un abbraccio a tutti. Ciao Mauro.
0: Ciao Chiara, ti stimo.
3: Anch'io tanto.
0: Come Fantozzi.
3: Da, come Fantozzi.
5: Tra poco, tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
6: Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regala il mio sorriso, io ti porgo una rosa.
7: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
8: My Summer Station.
2: Grazie Chiara e Mauro, noi siamo pronti ad andare subito in redazione RDS. L'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie in un minuto con Cristiano Di Cosimo.
9: Buonasera, Iran, sale la tensione dopo l'elicottero americano precipitato al largo delle coste dell'Oman. Sarebbe stato abbattuto da un drone di Teheran oppure un incidente, secondo la CNN. Se le persone sono stupide, dovremo spazzare via l'intera infrastruttura di una nazione, ha dichiarato il presidente Trump. Libano, l'attacco israeliano al quartiere cristiano di Tiro è qualcosa di incredibile e assolutamente ingiustificato. La condanna dal ministro degli esteri Tajani. 29 vittime e oltre 130 feriti negli assalti delle ultime 24 ore. Bilancio dalle autorità del paese dei cedri. In Egitto arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, l'italiana condannata per adulterio e bloccata nel paese arabo con la figlia di 3 anni. Spero che il governo riesca a farci rientrare, ha detto la 26enne di Sanremo. Luca Parmitano, il pilota di Artemis 3, la missione della NASA che vuole riportare l'uomo sulla Luna. L'astronauta italiano è l'unico non americano della missione. La sfida nella seconda metà del 2027. 3 operai hanno perso la vita in un incidente stradale sulla Avezzano Sora. Un tir si sarebbe scontrato con il furgone a bordo del quale viaggiavano le vittime. Lo sport, tennis, secondo e ultimo giorno di controlli medici per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano. L'azzurro è rientrato a Monte Carlo dove riprenderà gli allenamenti verso Wimbledon. Questa è RDS.
1: Let's go, 22 un minuto sull'orologio, buon martedì sera amici e amiche di RDS con Jason Galliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Siamo noi, siamo gli irreprensibili, quelli di casa RDS, ci trovate tutte le sere dal lunedì al giovedì dalle 22 all'1, Luca Berardinelli in regia con

0: noi e se vi va siamo anche in TV sul 265 del digitale terrestre.
1: Accendete la televisione qualora foste a casa. Salutiamo anche quelli che viaggiano, che lavorano, che sono in giro, che tutti, sono a zonzo tutti, dall'Italia, tutti, dall'estero, dall'altra parte del mondo. Ecco, per voi c'è anche l'app ufficiale di RDS, rigorosamente free e ovviamente gratis sempre e comunque.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: su RDS, le 10 e 9 minuti, ben arrivati a casa RDS. Allora, parliamo di una diva. Quella. Ma cosa dico una diva? Una dea.
1: Superstar.
0: Sì, una che però odia fortemente gli approcci tramite i social.
1: Quindi chi è, scusa?
0: È lei.

0: Siamo, no? Non c'era io.
1: Era così.
0: Un po' così Jenny from the Block, era un po' io.
1: Rivisitata, vabbè, però.
0: Stiamo parlando ovviamente di Jennifer Lopez.
1: Certo, perché dice: bello tutto magico, non azzardatevi a scrivermi nei DM su Instagram. Non mi mandate i messaggi, perché tanto non li leggo. Non è l'approccio che piace a me, non funziona.
0: Durante un'intervista, insomma, ha detto: non controllo i DM, quindi le hanno chiesto: ma se ci fosse, non so, un bellissimo calciatore, non so, qualcuno che ti scrive in un messaggio privato su Instagram, cosa fai? Qualcuno che vuole davvero conoscerti, le ha detto: se mi vuoi conoscere, sai come trovarmi, trova un altro modo per venire in contatto con me, perché io i messaggi privati sui social non li amo.
1: Io un altro modo, come dice lei, ad oggi non lo conosco. Qualora ci fosse, insomma, sarebbe bene saperlo, perché
0: tu che sei esperto, l'altro giorno hai detto che ti sei preso un due di picche con la commessa del supermercato.
1: Per mettere il dito di nuovo il giorno dopo,
0: perché le hai dato il tuo numero su un fogliettino, una cosa del genere. Magari qualcuno che si approccia umanamente, non soltanto dietro la tastiera.
1: Tutto l'amore del mondo. Secondo te è la stessa cosa trovare una persona un po' carina che mi possa piacere, magari davvero lì al supermercato, e trovare Jennifer Lopez che fa la spesa?
0: Jennifer Lopez non mangia?
1: Sì, ho capito.
0: Secondo me il tè matcha lo va a comprare anche lei.
1: Hai mai sentito parlare di avvistata Jennifer Lopez tra i prosciutti, i salami e le zucchine?
0: Scusami,
1: non ho mai sentita io sta notizia.
0: Quando c'era qualche mese, un po' di mesi fa, le immagini virali di Rihanna che rubava il carrello a una signora al supermercato, non ha fatto apposta, cioè ha preso per sbaglio il carrello, o la signora che ha preso il carrello di Rihanna, insomma, comunque una cosa
1: ho
0: del
1: fatto
0: genere.
1: Carcere?
0: Anche no.

0: No, per un pelo. Ma non anche male. Le super VIP vanno a fare la spesa. Quindi insomma ha detto no messaggi privati. Se volete conoscere una Jennifer Lopez non fatelo. In realtà in Italia noi più o meno una persona su tre, quindi siamo intorno al 33% degli italiani, dichiara di aver conosciuto il proprio partner sentimentale o anche il partner così da one night only,
1: da
0: diciamo,
1: 24 ore va.
0: Attraverso, anche meno, attraverso i social. Quindi.
1: Ah, lei mi insegna, dico. È
0: poi
1: una
0: io
1: che...
0: insegno cosa?
1: No, ho visto che subito cosa, è entrata.
0: Io sono esperta di qua, delle one night only, sono esperta del reparto itico, cioè stai sbagliando persona proprio,
1: Tolgo il camice e lo do a lei,
0: no?
1: Vabbè, quindi ha fatto notizia questa cosa, noi come possiamo fare per noi maschietti, no? Per provare ad agganciare un tipo di appoggio.
0: Secondo me
1: di
0: continuare a portare avanti la mesta vita solita, ecco.
1: Importante
0: senza...
1: questo consiglio mio spassionato, non mandate le fiammelle, le reazioni nei messaggi
0: perché?
1: Su Instagram. No, quelle non vanno bene, fidati.
0: La fiammellina.
1: Ma che fiammellina, poi è un attimo che diventa il falò di Temptation, lascia perdere, non fatelo.

0: Devo capire con Marrakesh su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi.
1: Anche con noi
0: voleva
1: capire.
0: Un po' di ordine, certo, okay. Soprattutto, scusa, siamo qui apposta.
1: Sì, facciamo un po' d'ordine. Intanto volevamo anche capire un po' noi cosa sta facendo, cosa combina la community di RDS. Cosa fate? Martedì 9 giugno 22-19 siete in giro, siete a casa, andate a lavoro, tornate da lavoro, serate, sport.
0: Vale tutto, accogliamo chiunque. 388-22-388-22.
1: E poi la classifica.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro, Emma, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai J, Serena Brancale, The Colors e Tommaso Paradiso?
3: All'RDS Summer Festival.
2: Debutteremo il 14 giugno a Genova, proseguiremo per Rimini e poi Monopoli e Iglesias. Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Quest'estate, lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
6: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo. RDS. USA Airplay.
2: I grandi successi più trasmessi negli Stati Uniti.
1: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani, pronti a scoprire insieme quali sono i 10 pezzi più trasmessi nelle radio negli Stati Uniti. Alla numero 10, quindi in fondo alla classifica, c'è Ella Langley con la sua Be Her. E alla numero 9 invece troviamo l'unica new entry in classifica, la collaborazione fra Tame Impala.

L'unica new entry alla 9 in classifica, ci spostiamo di pochissimo, andiamo alla 8, rimane stabile la posizione di Sombre, nessun sali scendi rispetto alla scorsa settimana per la sua Home Raker, stesso mood, stessa situazione anche per quanto riguarda la 7. Si riconfermano ancora una volta Pink Pantress e Zara Larsson, una collab decisamente vincente, un brano che racconta la lontananza.

questa era la loro Stateside. Posizione numero 6 invece Rischi Doll di Bruno Mars, manca pochissimo, i fan italiani possono prepararsi a questa doppia data imperdibile, San Siro Milano 14 e 15 luglio, sarà effettivamente il ritorno dal vivo nel nostro paese dopo quasi 10 anni di mancanza. Alla numero 5 c'è Ella Langley con Choosing Texas.

in Texas, alla numero 5 in classifica. Siamo perfettamente a metà della top 10. Zona di equilibrio, ci spostiamo soltanto di un gradino per raggiungere la 4. Anche per questa settimana ritroviamo lei, Olivia Dean, cantautrice pop soul britannica, classe 99. Questo è il terzo singolo estratto dal suo secondo album, The Art of Loving, il grande successo di Man I Need.

0: Saliamo alla posizione numero 3 nella classifica dei più trasmessi negli Stati Uniti. Perde un posto rispetto alla settimana scorsa Kelani con Folded. Tra l'altro pochi giorni fa sono state svelate anche le date ufficiali del suo tour mondiale. Partirà il 6 agosto da Minneapolis, Nord America, e poi dopo ottobre arriverà in Europa e Regno Unito.
1: Sempre in giro anche lei, brava, si dà da fare. Male. Chi c'è invece tra il primo e il secondo posto di questa top 10? Da un lato ancora Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
0: E dall'altra parte invece ci prova Bruno Mars con I Just Might.
1: Chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica americana.

0: Bruno Mars, I Just Might, per la 15ª volta ancora al primo posto nella classifica USA Airplay Chart.
1: Il volume della tua estate.
2: Ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones.
3: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: Love, Frankie Goes to Hollywood su RDS chiude la nostra sequenza mixata. Vi stavamo chiedendo cosa combina la community là fuori, che fate?
1: Chi c'è?
2: In questa bellissima serata di giugno a Foligno c'è la settimana della Quintana, quindi la città è piena di ragazzi, ragazze, gente che gira. Una bella serata, 24 gradi e siamo tutti a spasso.
0: Siete bene, io personalmente non conoscevo la Quintana di Foligno, che è una delle più importanti rievocazioni storiche d'Italia, una giostra equestre che si svolge due volte l'anno. Le sue origini moderne risalgono al 1946, ma rievoca una giostra documentata nel 1613 durante il carnevale cittadino.
3: Bello però che ci siano anche i giovani, vedi, in giro, bello, certo. ragazzi, soprattutto adesso che è sera, in sottofondo c'è RDS, è il connubio
0: perfetto. Tra poco scopriremo con quelli di Tutti Pazzi se voi amici della community di RDS vi siete mai finti qualcun altro.
3: Che senso, scusa? Se profili fake?
0: Quella roba lì tipo.
3: Tu sì, sicuro.
0: Io sì. Ah, per me.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Profili falsi, identità false. Chi più ne ha più ne metta.
4: Sei mai finto qualcun altro, dai? Tuo gemello, tipo, non hai mai fatto finta di essere il tuo gemello?
3: No, basto io.
4: Ah, beh.

0: l'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap, country, basinato qui, però anche no.
0: Senna Spyro, Material Lover.
3: A material lover.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse è meglio stare con te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Vedi, abbiamo detto, non ti sei mai finto tuo gemello Jason Derulo?
1: Oh, guarda,
0: non...
1: siamo uguali, siamo identici. Hai notato, hai visto? Poche differenze sul 265.
0: Mi stavo confondendo.
1: Certo.
0: Questa è RDS, sapete che a casa RDS con noi la sera dalle 22 all'una potete ritrovare anche i momenti più interessanti, divertenti della diretta del giorno. Noi li selezioniamo per voi e...
1: tutto ciò che accade, no?
0: Sì.
1: Questa mattina tutti pazzi hanno raccontato, meglio, hanno parlato insieme a voi, community di RDS, delle false identità.
0: Sentite un po'.
2: È arrivato il momento di scoprire se avete falsificato qualche volta il vostro documento, avete finto di essere qualcun altro per poter entrare da qualche parte. Che c'è?
3: Ma no, falsificare il documento così, vabbè.
2: Non è arrivato nessuno che
3: no,
2: ha fatto...
3: Ma.
4: Sentiamo le storie, dai. Sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi, io per andare alla gita scolastica dell'allora mia ragazza, che adesso è mia moglie da 40 anni, praticamente... mi sostituì al suo compagno di classe e feci 5 giorni con lei in Sicilia sotto falso nome.
2: Hai visto?
5: Grazie,
3: fatto una gita.
5: Grazie di esserci.
2: Ha falsificato 5 la persona,
4: giorni in gita.
3: Per, 5 giorni in gita
4: perché l'amava e poi l'ha sposata.
3: I prof che dicevano, scusa.
6: Buongiorno RDS.
3: Ciao.
6: Sono Silvia da Siracusa.
4: Sì.
6: Io non so se vale, però io ho sempre spacciato mia figlia, la più piccola, per un'età inferiore rispetto a quella che ha.
4: Sì.
6: Soprattutto il ristorante cinese, o comunque nei ristoranti, per farla calcolare nel menù bambino.
3: No,
6: insomma, ho fatto questa piccola cosa illegale, ma considerando che comunque mia figlia non mangia tantissimo,
4: certo,
6: penso che vada bene.
3: Va bene.
4: Gente di 35 anni con la cotoletta, certo, di pollo.
3: Io ho quasi paura a sentire Mario. Pronto?
4: Mario, buongiorno.
7: Pronto, buongiorno Ciccio, buongiorno Batte Rossella.
3: Ciao.
4: Buongiorno, raccontaci Mario.
7: Allora, la storia, diciamo che è una storia che si può ripetere tante volte, chissà quanti l'hanno fatto,
4: sì.
7: Però io non ho falsificato documenti.
4: No.
7: Ero solamente ad una visita ambulatoriale,
3: no,
7: e sono andato alle 8 perché l'appuntamento,
4: sì,
7: l'avevo alle 8:30.
4: Hai fatto il giochino.
7: Praticamente erano alle 10:30 e ancora,
4: sì,
7: non chiamavano il mio nome.
4: Sì.
7: Quel giorno, tra l'altro, i numeretti non funzionavano e quindi quando arrivavamo scrivevamo un nome su un foglio di carta,
4: sì,
7: e poi,
4: sì,
7: venivamo chiamati.
4: E tu?
7: E via, e uno, e due, e due. Improvvisamente, dopo un paio di ore, chiamano una persona.
4: Buscemi.
7: La prima volta. Chiamano la persona la seconda volta. Chiamano la terza volta.
4: Sentra.
7: Ho detto, beh, quella persona sono io.
2: Sono,
3: no,
2: io. Poi ti hanno fatto con i documenti e ti hanno fatto,
7: sì,
2: anche tutte le cose a nome dell'altro.
4: E pensa che hanno sbagliato anche le analisi, quindi tu sei diventato.

0: con analisi diverse di quella persona.
1: Ma magari questi avevano una cartella clinica già di quella persona.
2: No, intanto io sono entrato, quindi l'infermiera mi ha detto: lei si chiama? Sì, sono io. Sono io. Quando sono arrivato.

0: oggi.
1: Sì, io me ne ho salutato, buongiorno, e me ne sono andato.
2: Segui.
3: Ecco.
2: Certo.
3: Con decisione, grazie. Ciao Mario.
1: Grazie a voi.
2: E complimenti per la faccia di Tolla, bravo.
4: Cioè lui è scappato in 0-2 e ha detto arrivederci. Io me ne vado. Però scusa, dopo quattro volte che ti chiamano, cioè Ciccio, sveglia.
2: Però tu saresti andato col nome di un altro, cioè chiamano un altro e vai tu. Poi appunto, come diceva Rossella, hanno la cartella, che le cose non combaciano, magari poi ti vengono fuori i problemi a te, che guardano i malanni di un altro e li riversano su di te o non capiscono i tuoi, cioè io già in paranoia per
4: questa
2: roba qua.
4: Perché mi devi far sentire in colpa così, era un teorico, era una teoria così, per dire.

0: Glynn, Take Me Home su RDS.
1: Cambiano un po' di cose per quest'estate. Per esempio, andiamo un attimo in Sardegna. C'è un'ordinanza che concede l'uso di ripari solo ad anziani e bambini con meno di 10 anni.
0: A Punta Molentis.
1: Cioè, tutti gli altri zona tutti abbrustoliti sotto il sole.
0: Che se ne stiano a casa loro, probabilmente. La zona è numero chiuso, stop agli ombrelloni, quindi c'è, è una zona da tutelare, quindi poca gente. Se c'è ombra, non è per gli adulti, cioè
1: un
0: non è
1: po'
0: per
1: rigida
0: noi.
1: Come ordinanza, no? Dico io, poi in Veneto scatta anche l'operazione per concedere più spazio, quasi 20.000 ombrelloni in meno. E a Chiavari invece parte l'idea del noleggio a 5 euro.
0: Gli ombrelloni, lettini ombrelloni, beh, 5 euro, tanta roba.
1: Sarà ore, dici, a minuti. Quanto vuole stare? 10 minuti, 10 minuti, dai, le faccio 5.
0: Faccio 5, va bene, pago quelli. 5.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. In un minuto per noi c'è Cristiano Di Cosimo, sentiamo.
5: Buonasera, l'elicottero americano abbattuto al largo delle coste dell'Oman, illesi i piloti, il presidente Trump annuncia una risposta, ma la CNN apre anche all'ipotesi incidente. Libano, oltre 30 morti nei raid israeliani delle ultime ore, bilancio dalle autorità locali. Il ministro degli esteri Tajani ha definito incredibile e assolutamente ingiustificato l'attacco al quartiere cristiano di Tiro. Belfast, Irlanda del Nord, centinaia di dimostranti alle proteste anti-immigrati dopo la brutale aggressione per la quale è stato incriminato un sospetto sudanese. Strade bloccate e veicoli dati alle fiamme. In questo mondo dilaniato da guerre e divisioni vogliamo essere profeti di pace. Parole di Papa Leone a Barcellona, il pontefice nello stadio della città catalana per una veglia di preghiera con decine di migliaia di giovani. Luca Parmitano nell'equipaggio di Artemis 3 pronto a riportare l'uomo sulla Luna. L'astronauta italiano nella missione della NASA in programma nella seconda metà del 2027. Il ponte sullo stretto di Messina, inchiesta a Roma,

0: Tre indagati, corruzione, rivelazione del segreto d'ufficio e tentativi di condizionare il giudizio della Corte dei Conti sul progetto, le ipotesi di reato. La borsa di New York, infine Wall Street, recupera nel finale, chiude mista, il Dow Jones sale dello 0,17%, il Nasdaq cede lo 0,97%. Questa è RDS.
1: Questa è la nostra e la vostra casa RDS, le 11:02, buon martedì sera.
2: Siamo sempre noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi, Luca Berardinelli in regia, ci seguite sul 265 tramite l'app ufficiale di RDS, ci tenete in tasca, belli, comodi, la tasca decidete voi, quella dei jeans, quella dei pantaloni.
1: Se io ho le tasche quelle cucite.
2: Hai? C'è anche gente che ha tasche bucate, senza andare tanto lontano.
1: E invece scusami, ma il taschino quello piccolissimo dei jeans, a cosa serve alla fine? Sai che mi ricordo c'era una notizia sul genere, ma non ricordo. Ricordo mai.
2: È un mistero, incredibile. Stasera non dormiremo per questo.
1: Va bene.
2: Ti metti i fazzoletti forse, che ci dici? Le monetine.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Bring Your Love su RDS. Chiude così la sequenza mixata. Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi.
1: Allora, noi vi amiamo, amici di RDS, perché facciamo una domanda a caso e ci arriva sempre la risposta giusta, puntuale. Diciamo, ma cosa serve il taschino? Domanda venuta così: il taschino, quello piccolissimo dei jeans, dove non ci sta dentro niente, la mano, il dito, non ci sta nulla.
0: Tra l'altro, lato destro, io al sinistro
1: sono
0: non
1: sul destro. E in tanti ci avete scritto al 388-22-388-22, serve e serviva per l'orologio. Cioè l'orologio quello a catenella, tipo la cipolla, la cipollina.
0: Sempre a mangiare, pezza, incredibile.
1: Vabbè, comunque ci andava quell'orologio lì che appunto stava nel taschino. Anche se secondo me rimane comunque piccolo, però boh, dipende.
0: So, se
1: però
0: vuoi
1: grazie.
0: Metterti contro l'industria tessile,
1: orologio a cipolla,
0: mondo dei jeans, faccia pure.
1: Grazie a voi che ci avete risposto.
0: Stai bene così?
1: A posto.
0: Va bene.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
2: RDS.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 14 giugno a Genova.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
2: RDS. Eurochart.
3: I grandi successi più venduti in Europa.
0: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, prontissimi per scoprire quali siano i 10 singoli più venduti, ma anche quelli più ascoltati in Europa. Una sola new entry, partiamo dalla 10, si riconfermano loro, Sam Fender e Olivia Dean con Rain Me In. E alla 9, eccola, la new entry, quella di Temper City Band, rivelazione indie rock alternative pop, Self Aware, suona così.

Alla numero 8 troviamo Michael Jackson, che scende dalla 3 della settimana scorsa con Billie Jean, e alla 7 invece guadagna una posizione Zara Larsson, attualmente impegnatissima in un fitto tour nei principali festival europei. È stata in Norvegia, salirà poi sui palchi del Pinkpop 2026 in Olanda a giugno, e poi Lollapalooza Berlino a luglio e Budapest ad agosto. In classifica c'è Lush Life.

fa la 7 in classifica tra i più ascoltati e venduti in Europa. Colpo di scena Dara, vincitrice dell'ultimo Eurovision Song Contest, perde la vetta della scorsa settimana, quindi passa dalla 1 alla 6 con la sua Bangaranga. Resta comunque un pezzo amatissimo, soprattutto tra i giovanissimi. Inverte totalmente la rotta invece Alex Warren, conquista due gradini preziosi, sale dalla 7 alla numero 5.

Questa è la sua Fever Dream. Saliamo alla posizione numero 4 nella classifica dei più venduti in Europa. C'è Beat It di Michael Jackson. Tra l'altro, nei primi mesi dell'anno sono comparse sul web alcune demo inedite, tracce non autorizzate, risalenti a vecchissime sessioni di registrazione in studio, che ovviamente hanno attirato l'attenzione dei fan. Chissà cosa succederà. Alla numero 3, Tame Impala e Jenny, Dracula.

0: Tame Impala e Jenny, Dracula sul terzo gradino del podio. Ormai le tenebre, che vengono descritte come dei luoghi sicuri, dei veri e propri rifugi, a detta loro, noi ci fidiamo, tenebre, però
1: il terrore su RDS,
0: ci vai a nozze, bello, tu lo sappiamo. Chi c'è invece tra il primo e il secondo posto di questa top ten? Tornano loro, guarda, la collab composta da Justin Bieber e Nicki Minaj con Beauty and a Beat.
1: E dall'altra parte attenzione, però, perché si gioca la numero uno, Drake con la sua Janis STFU.
0: Secondo voi chi vince?
2: Ecco il numero uno della classifica europea.

0: C'è Drake alla numero uno, sale dalla seconda posizione della settimana scorsa. La sua Genis STFU è il singolo più venduto in Europa.
1: Le maggiori classifiche italiane ed internazionali le trovi anche su rds.it.

0: Benson Boone, Beautiful Things, la canzone più ascoltata in assoluto nel 2024. Record. È stata questa, eh?
1: Beh, è un grande primato,
0: vero,
1: no?
0: Vero, vero. Ritrovata su RDS, mancano due giorni all'inizio dei mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico. La prima partita, l'inizio è giovedì 11. E dei mondiali.
1: Noi non ci siamo proprio.
0: No,
1: magari qualcuno ancora non è sul pezzo. E...
0: qualcuno meno sul pezzo di te, stai dicendo.
1: Potrebbe essere, ragazzi, funziona così. Non è che sono l'unico che.
0: No, ma certo. Però di curiosità mondiali ne hanno parlato questa mattina Anna e Sergio.
2: Mettila, va! L'inno ufficiale dei mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti.
0: Sì.
2: Perché allora, l'unica cosa che mi fa pensare in positivo è che siccome il fuso orario è proibitivo,
1: sì,
2: se l'Italia fosse andata ai mondiali avremmo dovuto probabilmente svegliarsi di notte.
3: Ma infatti no, ma per questo l'hanno fatto. No, per non farci svegliare dice, ma non facciamo che si disturbano. Allora non ci andiamo.
2: Cioè, per
3: così
2: questo
3: dormono tranquilli. Certo.
2: Infatti.
3: Grazie, ragazzi.
2: Grande impianto e invece di esserci una sola cerimonia di apertura ce ne saranno ben tre.
3: Ecco.
2: La prima giovedì 11 giugno inizierà a 90 minuti, quindi un'ora e mezzo prima della partita di debutto Messico-Sudafrica,
3: sì,
2: delle 21 ore italiana, quindi
3: sì,
2: la prima partita, quindi dalle 19:30 si potrà vedere la prima cerimonia d'apertura che vedrà tutta l'anima latina di questo mondiale. Ci sarà appunto Shakira, ci sarà la stella nigeriana della Probiz Burna Boy, poi J Balvin, Tyler, Manà, eccetera, eccetera, eccetera, quindi molto calda, molto latina. Venerdì 12 giugno ci sarà l'apertura in Canada.
3: Okay.
2: E rifacciamo un'altra cerimonia d'apertura. Prima del debutto del Canada contro la Bosnia e Erzegovina, lo stadio di Toronto ospiterà una cerimonia tutta all'insegna delle glorie locali. Quindi Michael Bublé,
3: sì,
2: Annalise Morissette,
3: sì,
2: e Nora Fatechi, che è una cantante famosissima indiana di
3: Bollywood. Siamo a due. Siccome avanzano ancora dei soldi, buttiamoli, c'è uno che te ne c'è
2: allora,
3: del nuovo.
2: Venerdì 12 giugno con l'apertura negli Stati Uniti a Los Angeles ci sarà un super match.
3: Perfetto.
2: Perché il mondiale sarà appunto Stati Uniti contro il Paraguay, la terza partita, e super cerimonia d'apertura con Katy Perry. Future Anitta, Lisa, quella delle Black Pink, quindi insomma un sacco di gente, e tre cerimonie d'apertura.
3: Bellissimo.
2: Non una,
3: tre.
2: Non ne potevano fare una, ne hanno fatte
3: tre.
2: Va bene. Noi non ci saremo, e anche la finalissima nella prima e vera per la prima volta nella storia ci sarà un halftime show come avviene nel mondo del football americano. Sai quando c'è il Super Bowl, che è la partita finale che segna il titolo,
3: il momento del casino
2: nell'intervallo, per la prima volta
3: anche nel calcio,
2: nel calcio ci sarà, e ci saranno Madonna, Shakira e BTS, cioè tre nomi piccoletti insomma.
3: Non abbiamo badato a spese.
2: Non hanno badato a spese, quindi sarà bello. Dovremmo arrivare al 19 luglio.
3: E noi però continuiamo a dormire e ci svegliamo con calma. Perché tanto
2: no, vabbè, ma come fai a non vedere la finale dei mondiali?
3: Non ci siamo.
2: Dai, Madonna, Shakira e BTS.
3: Ma senti che cosa è successo in Argentina? Perché
2: che
3: sempre a tema mondiale,
2: quindi calcio.
3: Sì, c'è una cosa incredibile. L'Argentina ha preso una decisione drastica che sta facendo molto discutere. Il governo ha stabilito che i genitori separati che sono iscritti nel registro dei debitori morosi per il mantenimento dei figli non potranno ricevere i visti o i biglietti per viaggiare e assistere alle partite della nazionale.
2: Cioè
3: niente stadio per chi non paga gli alimenti, una misura che tocca il punto più sensibile dei tifosi sudamericani per costringersi a mettere in regola. Quindi dice, non è che dico le minacce, cose, no, non ti mando allo stadio, allora paghi.
1: Inizi a pagare e poi ne parliamo.
0: Poi paghi gli alimenti, poi ti paghi il biglietto per andare allo stadio. Ha una sua logica.
1: C'è qualquadra che non
0: cosa,
1: se no.
0: Però parlando di mondiali, ok, l'Italia non ci sarà, in qualche modo li seguiremo, perché vabbè, alla fine segui per curiosità, tu soprattutto che sei un grande appassionato di calcio.
1: No, a parte gli scherzi, però io ricordo, per esempio, io l'ho vissuto il mondiale del 2006,
0: ero piccolino,
1: adolescente, così, però ho dei bellissimi ricordi. Uno, perché abbiamo vinto, prima cosa, e poi perché è stato un momento, nonostante ormai è noto a tutti, io non sia particolarmente amante amante del mondo così sportivo, però in quegli avvenimenti lì così specifici ti senti parte di un gruppo, no?
0: È verissimo.
1: Cioè, è bello, capito?
0: Quello che sento un po' anch'io, essere la cosiddetta tifosa della domenica, dei grandi eventi. Quando c'è il grande evento ti senti parte di qualcosa di più grande.
1: Patriottico, va.
0: Sì, quale mondiale invece voi ricordate particolarmente? Dipende poi chiaramente dalla vostra età, no? Quello che avete festeggiato di più o quello che avete vissuto con più enfasi, con gli amici, con la famiglia.
1: Dove eravate a casa vostra, in piazza, come avete festeggiato? Tutti i vostri messaggi vocali li raggruppiamo ovviamente su WhatsApp al 388-22-388-22.
0: Intanto c'è anche la nuova di Noemi.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS. Noemi, tu cosa fai questa sera?
7: Stare con te.

0: re del pop, Michael Jackson, su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Meno due giorni all'inizio ufficiale dei mondiali, nonostante l'Italia non ci sarà. Insomma, avete un ricordo bello?
1: Sì, ricordiamo un po' i mondiali passati, quelli dove abbiamo gioito un po' di più. Ecco, chi c'è?
2: Il mio mondiale è quello del 2006. Eravamo a casa mia con tutti gli amici e dopo la vittoria siamo usciti con i motorini e abbiamo girato tutta Firenze in una folla unica, brividi ovunque, gioia, abbracciavi anche lo sconosciuto.
1: È vero,
2: bellissimo, no? Ho ancora i brividi a ripensarci.
0: Oh, lì scatta il mood, gente che entra, gente che esce, vale tutto, qualsiasi cosa.
1: Quale mondiale invece di calcio, stiamo parlando di questo, voi ricordate con particolare affetto? Valgono tutti, quello che vi è più restato nel cuore.
0: Messaggi vocali WhatsApp 38822 38822.
3: Ci sei, Filippo Ferraro?
4: Io ci sono, sono prontissimo, cara la mia Roberta Lanfranchi, perché torna l'RDS Summer Festival e ripartiamo a bomba.
3: E infatti domenica 14 giugno in Piazza della Vittoria a Genova, ingresso gratuito, e noi vi aspetteremo con tantissimi artisti come Annalisa,
4: Dito nella Piaga,
3: Irama,
4: Michele Bravi,
3: Pinguini Tattici Nucleari,
4: Saif,
3: Gaia e tantissimi altri. Quindi preparatevi alla nostra magica notte acquistando il Summer Kit per vivere l'evento ancora più da vicino.
4: Mi raccomando, trovate tutte le info sulla nostra app RDS Summer Festival,
3: la nostra grande festa d'estate.
4: Troppo bravi, troppo.
5: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.

chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Harry Styles, American Girls su RDS di Americano. Qua invece ci sono i mondiali di calcio che inizieranno giovedì 11, mondiali Stati Uniti, Messico e Canada, come dicevano Anna e Sergio questa mattina, con tre differenti cerimonie d'apertura. Noi eravamo un po' curiosi di ricordare insieme, visto che l'Italia non sarà presente, qual è il mondiale che ricordate con più affetto.
1: Festeggiamenti, dai, un po' quel mood lì, chi c'è?
2: Buonasera a tutti, sono Edoardo da Napoli.
0: Ciao.
2: E il mondiale che ricordo più di tutti è quello che non ho mai visto.
0: Ecco. Qual è?
2: USA 94, la
1: partiamo
2: finale
1: bene.
2: 17-7-94, che è il giorno della mia data di nascita, e l'Italia ha perso i mondiali con i rigori di Baggio e Baresi.
1: Eccoci qua.
2: Sbagliati, e me l'hanno ripetuto così tante volte che ormai è come se l'avessi vissuti.
1: Ti è entrato in testa, in automatico, è così, ancora.
3: Allora, ciao a tutti, il mio mondiale preferito è sicuramente Spagna 82, in cui era ancora vivo mio padre, e non vide l'ultimo quarto d'ora di Italia-Brasile perché si stava sentendo male, e poi vi ricordo la sfilata dopo la finale mondiale in cui festeggiamo e poi mi portò a prendere un gelato.
1: Allora stava bene, scusa, mi ha fatto preoccupare,
0: stava
1: per tutto il messaggio.
0: Stava sentendo male per l'agitazione, tutto è bene, quel che finisce bene, no? Beh, vedi qua, la sfilata per il mondiale, non sono i caroselli però?
1: Cosa sono sti caroselli?
0: Ah, quelli, i caroselli sono i festeggiamenti in macchina, motorini, moto,
1: io insomma, di caroselli conosco solo quelli dei post di Instagram, per il resto non frequento.
4: Ragazzi, buonasera, sono Alessandro.
1: Ciao.
4: Da Varese, ma sono di Napoli, si sente?
0: Un pochino.
4: Mi ricordo benissimo Francia 98 a casa di mio nonno che purtroppo non c'è più. Eravamo tantissimi, avevo 6 anni. Purtroppo non è andata bene, però che bei ricordi, mamma mia. Speriamo che ci sarà un altro mondiale.
1: Speriamo sì.
4: Che vedremo presto.
0: Prima
4: insieme,
0: o poi.
4: Perché mondiale senza Italia non è mondiale, dai.
0: Per noi no. Speriamo, prima o poi torneremo ad un mondiale.
1: Non
0: no?
1: Lo so, lei che è esperta, che vuole allenare le squadre, ha detto che scenderà in campo a breve.
0: No, la cosa bella, vedi, i ricordi è che uniscono famiglia, amici, magari persone che non ci sono più, però quel ricordo lì resta nel cuore di tutti.
1: Indipendentemente
0: poi
1: dalla vittoria o meno.
0: Certo, su Francia 98 lo ricordo anch'io con affetto perché avevo una penna comprata in cartoleria ai tempi della scuola,
1: sì,
0: con sopra il galletto, insomma, il personaggio che era la mascotte di Francia 98.
1: Ce l'hai ancora?
0: No, non ce l'ho più, ma l'ho usata veramente con tanto amore quella penna.
1: Cioè, l'hai già venduta, l'hai già resellata?
0: Venduta, sì.
1: Non lo so.
0: E poi
1: no?
0: Me ne manca uno però.
1: Chi c'è?
5: Mi ricordo con una grandissima felicità i rigori del 2006, eravamo in

in sala a casa del nonno con il mio bimbo che aveva 2 anni, il mio Ale, e quando abbiamo vinto, insomma, abbiamo festeggiato tutti, anche lui non capiva, però

0: giugno, quando ci sarà Messico Sudafrica, il mood sono sicuro che nella testa degli italiani sarà esclusivamente quello.
1: Dici grosso,
0: sì,
1: grosso,
0: vedrai,
1: grosso.
0: Te lo scrivo, guarda, vedrai.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: 3899-2688-82 su RDS abbiamo ricordato un po' i mondiali, quelli che ci sono più rimasti nel cuore: Italia 90, ancora mondiale 94 con rigore di Baggio.
1: Ma hai preso le
0: 82.
1: Ferie? Penso che inizia il mondiale nuovo, perché sai che con gli orari
0: ci sono alcune partite. Stavo guardando alle 4 del mattino, 3 di notte, a mezzanotte anche.
1: A mettere le sveglie lì.
0: Addirittura la sveglia, no.
1: Complicato secondo me. Ci proviamo.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. It's a good girl, turn me on till the early morning. Let's get it on, let's get it on till the early morning. Girl, it's a good, just turn me on.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
0: Torniamo subito in redazione RDS. Buonanotte a Cristiano Di Cosimo.
6: Buonanotte a tutti.
0: L'appuntamento è con l'attualità in 60 secondi.
6: Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato di aver avviato attacchi difensivi contro l'Iran in risposta all'abbattimento di un elicottero americano al largo dell'Oman. Esplosioni anche sull'isola di Kesh. Teheran annuncia una replica decisa. Si estendono le proteste anti-immigrati in Irlanda del Nord, auto della polizia, negozi, bus e cassonetti in fiamme a Belfast, strade bloccate con centinaia di persone in strada in seguito alla brutale aggressione nei confronti di un quarantenne per la quale è stato fermato un sudanese. Il ponte sullo stretto di Messina, 3 indagati dalla Procura di Roma per corruzione. Secondo l'accusa avrebbero tentato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo dell'opera. Luca Parmitano sarà il pilota di Artemis 3, l'astronauta italiano, unico non americano nell'equipaggio della missione della NASA che aprirà la strada verso la Luna, prevista nella seconda metà del 2027. In Egitto è arrestato l'ex marito di Nessy Guerra, la 26enne di Sanremo, bloccata nel paese arabo con la figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio. L'uomo denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Sospeso lo sciopero delle ferrovie indetto per dopodomani.

0: dai sindacati confederali la decisione dopo un incontro al Ministero dei Trasporti, confermata invece l'agitazione degli autonomi. Questa è RDS.
1: È scattata ufficialmente la mezzanotte, buon mercoledì amici e amiche di RDS con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Siamo noi fino all'una a casa RDS con Luca Berardinelli in regia, canale 265 del digitale terrestre, tanto per geolocalizzarci, lo sapete c'è la RDS Social TV, ci trovate lì in diretta H24.
1: Notizia incredibile questa, piazza Navona stretta sui pittori, posti limitati e teste d'ammissione, nuovo bando del comune che riduce i posti disponibili e introduce una prova di pittura per l'assegnazione delle licenze.
2: Fa sorridere, non so se saranno felici gli artisti su Piazza Navona, però cioè, detta così fa sorridere.
1: Fai provini.
2: Capito.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Homebreaker su RDS a 10:30. Buon mercoledì 10 di giugno.
1: Senti una cosa, così domanda a bruciapelo: ti capita mai di parlare da sola tra te e te?
0: Certo.
1: Tu sia a casa
0: sempre.
1: O anche in giro in macchina, per esempio. Sai,
0: io
1: quei discorsi lì un po'?
0: Soprattutto in macchina mi faccio proprio delle vere e proprie sedute psicologiche.
1: Delle sessioni?
0: Sì, sì, sessioni psicologiche. A parlare, pensare alle mie cose, relazioni, persone.
1: Ma ti rispondi anche o fai solo quesiti a te stessa?
0: No, devo anche rispondere, perché se mi faccio una domanda ho bisogno anche di darmi una risposta.
1: Speriamo,
0: no?
1: Che siano soddisfacenti.
0: Comunque, non sempre.
1: Non lo so.
0: Cioè, esiste, viene proprio chiamata la voce interiore. La scienza, mica noi, la scienza la definisce discorso interiore o endofasia. Ed è la voce mentale che organizza i pensieri, aiuta a prendere decisioni, commenta ciò che stiamo facendo. Cioè, è proprio una voce, è la vostra voce dentro la vostra testa, nostra.
1: Come se fosse una sorta di coscienza. No? Proprio
0: sì,
1: chiamata
0: che
1: così.
0: Che parla.
1: Si ricordano eventi passati, si immaginano situazioni future. Ecco, questo forse è uno di quei temi che vivo più da vicino. Cioè, tu non ti immagini mai, non so, le risposte che vorresti dare in determinate occasioni, al lavoro.
0: Sì, sì,
1: fuori,
0: ma io mi immagino quello che dice l'altra persona, me la immagino così, quello che direi io,
1: sì.
0: Quello che direbbe lui, lei, quello che ridirei
1: botte
0: io.
1: Risposte incredibili. Poi, quando in realtà vi trovate davvero davanti al diretto interessato, e forse vi ricordate un terzo di quello che avete preparato mentalmente. Però accade un
0: perché
1: po' a tutti, ci accomuna.
0: Sì, a volte le conversazioni sono anche, cioè, ficcanti, brillanti, che tu dici, guarda, c'ho proprio questa cosa qua bella pensata, e poi quando capita l'occasione invece di parlare, quella roba lì non esce. Comunque,
1: piedi in testa subito.
0: No, piedi in testa no, però è più difficile. Voce interiore che può diventare un vero e proprio dialogo tra te e te, chiaramente. Ed è proprio, cioè, tu sei zitto, non parli fisicamente,
1: no.
0: Ma quella voce dentro va avanti
1: alla velocità della luce.
0: Perché
1: le idee migliori arrivano anche sempre sotto la doccia? C'è una spiegazione scientifica anche a questo. Molti neuroscienziati ritengono che i momenti di apparente inattività favoriscono la creatività. Quindi le idee spesso arrivano, abbiamo detto, lì sotto l'acqua, durante una passeggiata, mentre guidiamo, prima di addormentarci.
0: Anche
1: che non è,
0: sì,
1: secondo me, molto positivo. Prima di andare a dormire, farsi tutto questo flusso di coscienza,
0: sì,
1: di pensieri.
0: Rischi di dormire male, di sognarti le cose.
1: Ma pure mi sveglio già nervoso, non lo so, lascerei così, 50-50.
0: Sì, comunque gli italiani parlano da soli e una persona può utilizzare quasi 51.000 parole al giorno nel proprio dialogo interiore, capito?
1: Vabbè, monologo va praticamente.
0: Certo.
1: Poi dipende, se le cose sono positive ne faccio anche 60.
0: Ma non sono mai raramente sono positive quando parli da solo.
1: Ma sei un disastro.
0: Vabbè.

0: musica e tanta compagnia. Summertime.
1: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
2: RDS.

0: Flamenco Paranoia su RDS e io ho un'idea, non so se sei d'accordo. Mezzanotte 20.
1: Sottoponi a noi amici di RDS.
0: No, niente di incredibile, però quando arriva questo orario mi si apre un po' lo stomaco. Secondo me potremmo approfittare tutti, anche perché tra poco c'è la sequenza mixata, sì. Abbiamo un po' di cose qui. Nel frattempo che mettiamo a bollire un po' d'acqua, due spaghi che fai te ne primi.
1: Ah, leggerino, pensavo per dire, non so, no. Una cosetta,
0: no,
1: proprio
0: no, no. Due spaghi. Per fare le cose facciamole bene.
1: Spaghettino condito con
0: aglio, olio e peperoncino, dai.
1: Vabbè, dai,
0: apparecchio?
1: Apparecchio.
0: Per quanti? Quanti
1: tutti,
0: milioni?
1: Tutti.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22.

0: divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi. Dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro.
1: La festa è sabato dalle 22 all'una.
0: Con Party RDS.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: 10 e luce, il grande cinema torna in sala.
7: Da molto tempo ti aspettavo.
8: Perché mi scrivi tutte quelle cose?
6: Con Anna Galiena, Massimo Ghini e l'esplosione del talento di un giovane Kim Rossi Stewart.
7: Ora potrò ricomporre i frammenti della mia anima.
6: Luce Cinecittà presenta Senza pelle di Alessandro Dalatri. Solo a giugno al cinema.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
10: I bambini in Ucraina vengono uccisi, feriti e traumatizzati dalla violenza. L'UNICEF è sul campo per consegnare aiuti, kit igienici, materiale d'emergenza. Per favore aiuta l'UNICEF e dona ora su unicef.it. Grazie.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Ancora buon mercoledì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di 3B Meteo.
18: Nella giornata di mercoledì 10 l'anticiclone sarà disturbato al nord da infiltrazioni di aria più fresca oceanica che innescherà in giornata temporali anche di forte intensità con rischio grandinate e colpi di vento, fenomeni attesi soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Al centro-sud regnerà ancora indisturbato l'anticiclone con sole e caldo, temperature anche superiori ai 30 gradi. Maggiori dettagli e approfondimenti sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Travi Meteo.
12: Grazie per questi aggiornamenti sul tempo delle prossime ore. La grandinata no, però
17: No, speriamo di no. Dite crociate, io eviterei, poi fate voi.
12: Sono pronti anche 4 successi in sequenza mixata.
0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì. Noi sì.
1: L'estate vera è solo con
0: RDS 100% grandi successi.

0: Ironic, Alanis Morissette su RDS, chiude la sequenza mixata, mezzanotte 38.
1: Quindi questo spaghettino che abbiamo preannunciato poco fa, prima della sequenza.
0: Hai messo sull'acqua?
1: E non mi hai detto quanti grammi, insomma, dovevo pesare, fare delle fondine. Non ho fatto nulla.
0: Che fondine?
1: Delle fondine, da mettere nelle fondine. Il piatto, con dove le metti? Dove la mangi la pasta?
0: Scusami, ah, perché il piatto fondo si chiama fondina?
1: Eh sì.
0: Ah, piatto fondo, io lo chiamo piatto fondo e basta.
1: A fondina.
0: Comunque si può mangiare, gergo, uno si mangia anche nella padella, mezzanotte e mezza, figuriamoci se stiamo qua a cercare l'impiattamento giusto. Due, scusate, ma che ti devo dire, i grammi di pasta, la pasta si cala a sentimento, mica a grammi contati.
1: E che sentimento hai adesso?
0: Il sentimento che la prova costume non è superata, però.
1: Perfetto.
0: Vabbè.
1: Ho afferrato il concetto.
0: Tra poco Claudio e Roberta ci raccontano una storia incredibile di un leggero ritardo sulle cose della vita. Guarda.

0: Bellone.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: La pubblicità sembra durare per sempre.
8: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
9: Poche cose sono per sempre.
8: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Tu immagina ordinare un prodotto, aspettarlo con ansia e quel prodotto lì non arriva mai, o meglio arriva anni e anni dopo, è capitato veramente.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: J-Ax, Ippi Yayo, però anche no.
2: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap e country, basinato qui, però anche no.
0: Jenna Spyro, Material Lover.
3: I'm material lover, yeah. Material lover.
0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
4: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi.

0: Million Dollar Baby su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Ecco, forse questo è l'argomento perfetto per chi, come me, come voi, forse, ha pochissima pazienza.
1: Tipo, quando ordini qualcosa online vorresti riceverla subito, 10 minuti prima di averla ordinata, praticamente.
0: No, lì così che aspetti una settimana intera, ma arriverà il corriere, guardi, sbirci dalla finestra. Ma è lui? No, il vicino. Niente.
1: E oggi pomeriggio Claudio e Roberta hanno raccontato una storia più o meno sul genere, ma dove l'attesa è stata un attimino superiore.
2: Vi voglio parlare di Paul Edwards, è un signore inglese di 52 anni.
3: Sì.
2: Nel 2007, fatevi i conti, aveva ordinato una copia di una rivista che si chiamava Mother and Baby, una rivista dedicata, insomma, alla gravidanza, alla prima infanzia, perché lui aveva una bambina allora di 18 mesi, ne stava arrivando uno, stava arrivando anche il secondo bambino. Attendono l'arrivo di questa rivista che non arriva mai, gli è stata consegnata il 6 giugno 2026.
3: Ok.
2: 19 anni di ritardo. Ma questa società, insomma, di recapiti, insomma, di smistamento riviste, ha solo scritto le nostre sincere scuse. Non ha detto come mai c'erano voluti 19 anni per farla arrivare, non c'era scritto nient'altro. Infatti lui dice: a cosa mi serve adesso che i miei figli ormai hanno 19-20 anni e sono persino usciti di casa? Almeno un messaggio con un po' più di enfasi nelle scuse, con un dispiacere un po' più sentito, sarebbe stato forse un po' più gradito, no?
3: Beh sì, sarebbe stato educato, come posso dire, carino, gentile.
2: Però questa ditta che si chiama Royal Mail non ha dato spiegazioni sulla vicenda, come dicevo prima. Però in passato è stata spesso criticata, soprattutto nel Regno Unito, per i numerosi ritardi nella spedizione di poste e pacchi. Soprattutto era stata criticata per quanto riguarda, un conto è la rivista che parla di gravidanze, che va bene, tu ti abboni, una volta al mese ti arriva, ma ricette per visite mediche urgenti, cose più urgenti, insomma, che dovevano arrivare celermente, che non sono mai arrivate. Per questo, insomma, poi si è fatta una polemica proprio su questo.
3: No, è bello che noi italiani possiamo prenderli in giro, perché da noi invece, per fortuna, tutto funziona perfettamente, tutto arriva sempre in orario, quindi ci possiamo permettere di dileggiare gli amici inglesi. Imparate dagli italiani, noi siamo puntuali, qui è tutto puntuale.
2: Però posso spezzare una lanza a favore invece dei recapiti, dei delivery, sono molto puntuali, almeno per quanto mi riguarda.
3: Vedi?
2: Sono molto puntuali, anzi a volte arrivano addirittura in anticipo. No, non
3: perché
2: ti capita?
3: Quando leggono Roberta Lanfranchi si mettono subito in moto.
2: Secondo me
3: correte questa domani parla male di noi.
2: Ma non è vero, non lo farei mai.
3: Quando vedono quel ridi, vabbè, ma chi se ne frega.
2: Lo dice la Lanfranchi, però
3: sì, ma Lanfranchi se lo tiene.
0: Tu sei una di quelle che ordina spesso i delivery così a casa?
1: Delivery non tanto, però magari invece oggetti, insomma, cose da comprare online.
0: Abbigliamento,
1: sì. Devo dire la verità, anche come diceva Roberta, non nel caso dei delivery, ma proprio nel caso delle spedizioni normali, tante volte arrivano prima del previsto.
0: Ma ti avvisano o è proprio effetto sorpresa?
1: No, a volte arrivano anche senza avvisare, avvisare, sì.
0: Ma così che bussano.
1: Sì, però io ho il citofono che non funziona, quindi capito.
0: Come fanno?
1: Non so, infatti poi
0: Isabella,
1: è un problema.
0: Isabella, scendi! Siamo qua sotto!

0: Mace Salmo con la pesce, cattive abitudini su RDS. E a proposito di cattive abitudini,
1: telefonata questa, sono arrivati i guerrieri della notte.
2: Benevitz, come cantava Ed Sheeran. Esatto. Siamo noi, ciao, i guerrieri della notte. Ciao amici,
0: ciao,
2: bentornati. Ciao.
1: Le cattive abitudini a cui non riuscite a fare a meno.
0: Ovviamente, speriamo. Certo.
1: Come state?
3: Bene, molto bene. Siamo felici di essere qua anche con voi questa sera e partiamo subito col sondaggio Pronti Via.
2: Dai, tra poco approfondiamo bene alcune delle notizie che abbiamo scovato nelle ultime ore insieme anche alla nostra squadra di redattori e di autori, e siamo sempre in tantissimi.
0: Che lavora alacremente tutte le notti.
2: Intanto dovremmo iniziare con la sequenza.
3: Alacretini più che alacremente.
2: Iniziamo con la sequenza, confermi? Allora, dai, è tempo della sequenza e poi ragioniamo insieme sulle notizie per aprire il programma al 388-22-388-22. Vi chiediamo come sempre di schierarvi e di mandarci i vostri vocali, facciamo tutto tra poco.
0: Voi già schieratevi, poi la notizia salta fuori dopo.
2: Cioè, scegliete destra, sinistra e poi a caso scoprirete.
1: L'effetto sorpresa è quello.
0: Che parte state.
1: Va bene, vi lasciamo con i guerrieri della notte. Grazie a Luca Berardinelli in regia, grazie anche a Miss Elisabetta Sacchi.
0: Grazie a Jason Gagliani, ci sentiamo domani alle 22.
1: Yes. Baci.
0: Ciao.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Grazie Eli Jason che ci hanno preceduti. Ciao guerrieri, pronti per vivere questa nuotata insieme. Prima però l'approfondimento col direttore Mentana e i suoi 100 secondi.
4: Ormai non ce ne rendiamo neanche più conto, ma c'è una situazione internazionale che va a influire su tutto. Pensate, dopodomani iniziano i mondiali di calcio, non metto ulteriore sale sulla ferita della nostra ulteriore assenza per la terza volta consecutiva. Ma è chiaro ed è evidente che questi mondiali, al di là dell'assenza dell'Italia, hanno dei buchi grossi così, che sono costituiti proprio dalla compresenza di due guerre di grande importanza per quanti paesi coinvolgono e per quali paesi coinvolgono, perché l'assenza della Russia è dovuta evidentemente al fatto che è stata isolata sportivamente a livello internazionale dopo l'invasione dell'Ucraina. E però dall'altra parte la guerra più recente fa sì che siano presenti nel tabellone della fase finale del mondiale sia gli Stati Uniti, che sono tra i padroni di casa, sia l'Iran. E può succedere letteralmente di tutto. La compresenza tra sfide calcistiche e sfide di ben altro tipo può generare un cortocircuito che va a influire, e altro che ombre, sullo svolgimento dei mondiali. La verità va detta, è la prima volta dopo tanti anni, la prima volta dagli anni 50 che ci troviamo di fronte a una grande sfida sportiva in compresenza con due guerre. Questo non era mai successo e non si pensava che potesse più succedere, ma è la nuova situazione. Il grave è che ci stiamo in qualche modo abituando a tutto questo e ci sembra quasi normale, e non lo è.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Siamo noi una manciata di secondi all'una e questa è la notte dei guerrieri di RDS. Bentornati amici e bentornati.

0: Bentornato anche a Filippo Ferraro.
1: Bentornato al mio partner in crime, Alessandro Corsi.
0: Grazie anche a Luca Berardinelli che sta per lasciare il posto a Pino. Tra poco, dopo la sequenza mixata che sta per cominciare, inizieremo come sempre da uno dei delle nostre notizie per il sondaggione Pronti Via.
1: Sì, sì, abbiamo schierato la nostra grande squadra di autori pronti per accompagnarvi tutta la notte. Devo dire, abbiamo preparato veramente una grande nottata, grandi quesiti, punti di domanda, ma soprattutto grande musica.
0: Io non c'ero oggi alla riunione, quindi non so niente.
1: Per quello abbiamo lavorato bene.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: summer hits.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
2: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grandi successi.

0: qualcuno?
1: No,
0: certo che ci siete, vi ho sentito, un secondo ma vi ho sentito.
1: No, sciopero. Saif chiude la sequenza e cominciamo con la nostra sigla. Andiamo.

0: speaker più belli e bravi d'Italia.
1: Grazie.
0: Alessandro Gozzi e Filippo Ferraro.
1: Grazie, grazie, grazie.
2: Che bella accoglienza, che bella accoglienza, che bello. Ciao amici, bentornati, siamo noi, Ale e Phil, i guerrieri della notte, e tra poco partiamo dal nostro sondaggione Pronti Via e vi parliamo di un fenomeno che sta caratterizzando un po' le nuove generazioni.
3: Un aumento smisurato, poi vediamo le cifre esatte, negli ultimi anni dell'uso di sigarette elettroniche, anche se la tendenza mi sembra un po' in diminuzione, parlo non da cliente, ma così da osservatore esterno. Grande aumento invece del tabacco riscaldato. Questo che poi crea delle problematiche, l'avvicinarsi a una dipendenza quando invece dovrebbe essere un palliativo o il primo passo per iniziare a smettere, se non appunto quello di avvicinare molti giovani, anche perché ormai in qualsiasi locale, ristorante ti trovi, c'è sempre un ragazzino, una ragazzina, l'età sempre più giovani, che sono lì che svapano.
2: Con lo svapo. Allora, tra poco approfondiamo bene la notizia, ma sta succedendo esattamente quello che si temeva quando è iniziata la moda dello svapo, che era partita come addirittura terapia per smettere, con una graduale diminuzione del dosaggio della nicotina all'interno dei liquidi, e invece sta diventando una dipendenza alternativa, con ragazzi che iniziano a svapare, quindi non è che vanno e passano allo svapo perché devono smettere di fumare le bionde. E cosa succede? Che ormai c'è gente che fuma la sigaretta tradizionale, la sigaretta con riscaldatore di tabacco e lo svapo, e quindi ha tre vizi praticamente, quando invece prima ne aveva soltanto
3: uno.
2: Infatti,
3: la mia impressione
2: che mai,
3: che siccome con lo svapo poi si potrebbe farlo nei luoghi chiusi, ma tanti lo fanno anche al ristorante, tanto cosa succede? Che secondo me chi già fumava fuma pure di più.
2: Sì.
3: Perché invece la sigaretta, esatto, ti impone a, sono in locale, devo uscire, devo muovermi, trovare il posto.
2: E vale la stessa cosa anche dentro casa, no?
3: Certo,
2: chi non fuma dentro,
3: certo,
2: casa, magari utilizza invece lo svapo dentro casa perché non puzza, non lascia odore, e quindi fuma automaticamente
3: di odore,
2: più. Sì, però
3: male
2: non
3: odore,
2: è,
3: però è poco, sì.
2: No, beh, lo svapo no, non è il riscaldatore di tabacco, parlo dello svapo,
3: sì, no,
2: sono due cose differenti.
3: Sì, un po' di solito fragoloso.
2: Sì, dipende dal tipo di liquido che stai svapando,
3: non,
2: ma comunque,
3: certo,
2: non è la stessa cosa.
3: Certo,
2: quindi molti,
3: certo,
2: dicono, vabbè, fumo svapo in casa, tanto magari in camera non dà fastidio, non rimane l'odore, e quindi automaticamente si fuma di più, capito?
3: Ecco, quindi volevo capire il vostro punto di vista, fumatori o non fumatori, un audio da mandare adesso, 38822 38822.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: La situazione dello svapo e sigarette elettroniche è in aumento. Voi da che parte state? 38822 38822.

0: Lara Lake e Kisa, I Can't Wait, lunedì 23. Questa è la notte dei guerrieri e siamo partiti leggendo una serie di dati molto preoccupanti per quanto riguarda l'uso di sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. Visto che tu le hai provate un po' tutti, ci dici un attimo la differenza? Allora, beh, sei in profondo conoscitore.
1: La sigaretta tradizionale, che è la classica sigaretta. Poi ci sono i riscaldatori di tabacco, ce n'è uno di una marca più famosa, ma poi ci sono anche altre aziende che hanno sviluppato dei dispositivi in grado di inserire degli stick creati appositamente per quel dispositivo.
0: Che sono delle mini sigarettine come forma.
1: Sì, è tutto un circuito collegato, no? E tu acquisti il dispositivo e poi devi acquistare il pacchettino di stick che costa come le sigarette, e inserendo questo stick all'interno del dispositivo si attiva una funzione con una lamina interna proprio allo stick. C'è una lamina interna proprio allo stick, quindi infilata nel tabacco dello stick, che è a contatto con la pennetta del dispositivo, che dà energia, si riscalda, e quindi attraverso quel riscaldamento avviene poi la fuoriuscita del vapore, ecco, mettiamola così.
0: E poi questi prodotti sono prodotti, scusate il gioco di parole, dalle stesse aziende che fanno le sigarette.
1: Sì, esatto. E poi ci sono invece le sigarette elettroniche, che è quello cosiddetto svapo, il vaping, che è invece una funzione totalmente diversa. Ci sono migliaia di tipologie. Ci sono quelli che ti permettono di fare te la resistenza comprando il filo con il cotone e le resistenze in base agli ohm.
0: Non ci siamo preparati prima, eh?
1: No, è così.
0: Ma è quello col liquidino anche, no?
1: Sì, no, la sigaretta elettronica ha sempre il liquido, però il fatto che il liquido possa evaporare e trasformarsi in vapore, questo avviene attraverso una reazione chimica che avviene appunto con il filo, il cotone, eccetera. Sì. Okay, che si bagna, si impregna di liquido, e quindi poi tu azionando il dispositivo, la sigaretta elettronica, riesci a svapare. C'è questo, ma poi che è per i più smanettoni, per i nerd dello svapo, e poi ci sono invece le sigarette elettroniche già pronte, le cosiddette pod, che sono già pronte, sono resistenze già fatte, tu la usi finché non si consuma, quando si consuma la cambi, e la stessa cosa vale per il liquido. Una volta finito il liquido puoi riacquistarlo, e anche lì puoi fare i liquidi da solo comprando la base neutra, scegliendo il dosaggio di nicotina, oppure ci sono i liquidi già pronti. Ecco, è tutto un ecosistema che comunque ti porta a fare qualcosa che è assolutamente nocivo, forse un po' meno rispetto alla sigaretta tradizionale, ma magari è nocivo in altri sensi, perché il glicole propilenico e la glicerina vegetale che compongono i liquidi delle sigarette elettroniche sono comunque, lo stanno dimostrando piano piano, dannosi per i polmoni.
0: E i numeri ci dimostrano che sono in grande aumento.
1: Qui mi devi dare questo è un master.
0: No, sei stato bravissimo. Non avrei saputo, ma neanche leggendolo, dirlo così bene. Cioè, poi sulle altre cose un cane, ma ragazzi, sulle sigarette elettroniche,
1: sigarette elettroniche, fin di Natale, non mi ferma nessuno.
0: I dati dicono che c'è stato un raddoppio negli ultimi anni. Nel 2021 la vendita era del 4% per quanto riguarda i prodotti dedicati al tabacismo, siamo quasi all'8%. Quindi un vero e proprio raddoppio. Il fatto, ed è quello che ho notato guardandomi in giro, è che c'è un forte aumento soprattutto tra i giovanissimi. Dai 18 ai 34 anni li utilizza il 16,5% della popolazione, quindi più di un ragazzino su 10 che poi ha risposto la verità. In realtà, per quanto riguarda il pubblico, insomma, gli utilizzatori più adulti, i numeri sono molto molto più bassi. Infatti, cioè, è partita una campagna che dice 5 euro contro il fumo, cioè quello di far aumentare di 5 euro il prezzo di tutti i prodotti da fumo. E non soltanto sulle sigarette, ma anche in azioni di nicotina e oltre ovviamente alle
1: tabacco, quello artigianale, sciolto. C'è da dire, la cosa che sorprende è che tanti anni fa, io me lo ricordo perfettamente, lo svapo veniva fatto passare come una sorta di terapia per la serie. Smetti di fumare la sigaretta. Ma grazie alla sigaretta elettronica, con una graduale riduzione del dosaggio di nicotina all'interno dei liquidi, vedrai che smetterai. Partiamo da 8 mg, scenderai a 6, poi a 4, poi a 2, poi a 0, e quando svaperai a 0 mg di nicotina, non avendo la nicotina in liquido, tu puoi decidere automaticamente di smettere, sei finalmente uscito e puoi smettere di fumare. Mi sa che non ha funzionato.
0: Direi di no.
1: Mi sa che non ha funzionato.
0: Perché, ripeto, vedo tantissimi ragazzetti sempre con sto aggeggino in bocca, E ci fa notare un amico dall'Australia che dipende anche com'è la società in cui si vive. Lui dice: io sono in Australia da 12 anni e al momento non mi viene in mente una persona che conosco che fumi. Mio figlio di 4 anni e mezzo, giusto 2 settimane fa, mi ha detto: papà, ma cos'è questa puzza? Eravamo vicino a una zona fumatori e lì mi sono reso conto che in 4 anni e mezzo non aveva mai avuto un contatto con un fumatore. Lavoro in una ditta di 40 dipendenti, solo una persona fuma e quando arriva in azienda l'odore è nauseabondo, da tanto mi sono disintossicato di quell'odore.
1: Perché non sono neanche più abituati ad averne
0: a che
1: fare. Va bene, vogliamo il vostro punto di vista, come sempre 388-22-388-22, ci raccontate anche le esperienze, appunto come ha fatto anche il nostro amico dall'Australia, siamo aperti a qualsiasi tipo di racconto.
0: Intanto, se volete, per master sul tabagismo, Alessandro Corsi a modici prezzi viene da voi.

0: Luna e 32, la notte dei guerrieri Golden, questa di Harry Styles su RDS. Mi ha ricordato il signor Ale Corsi un film che vi consiglio di guardare, che si chiama Thank You for Smoking. Un film bellissimo che parla proprio di questo persone, questo signore che fa il rappresentante proprio per le varie case produttrici di sigarette e che va in televisione, va nelle radio, ambientato negli Stati Uniti, proprio per spingere soprattutto i più giovani a iniziare a fumare. Non è quello che hai fatto tu, sì, però hai fatto un'analisi così tecnica che ricordo come questa persona riusciva a smontare, raccontando la parte tecnica, quella che poi è la vera problematica, cioè che mette a repentaglio la nostra. E questo è un soldato, non è che è
1: No,
0: poi ognuno fa quello che vuole, attenzione, però fa male.
1: Senza dubbio. Dai, tra poco vi sentiamo al 388-22-388-22. Prima il nuovo di Mr. Rain.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
3: New music. Novità RDS.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: due anni fa, capolavoro dei Keane, Everybody's Changing, riascoltata nella notte dei guerrieri qui su RDS. Allora, tra poco anche i vostri vocali. La notizia è questa: aumento della tendenza dello svapo, soprattutto tra i più giovani. Ne abbiamo parlato poco fa e abbiamo aperto un po' l'argomento chiedendovi anche i vostri pensieri a riguardo e i vostri racconti.
1: Ecco, tra poco ancora i vostri audio, soprattutto un sacco di gente, potremo fare uno spin-off che è riuscita a smettere fumare anche con metodi alternativi, visto che possiamo dirlo, no? Il signor Corsi ha fallito al momento.
0: Fallito sì, però
1: messo in stand by, come possiamo
0: messo in stand by, ma ho ridotto tantissimo.
1: Nel senso
0: ero partito bene,
1: sì?
0: Stavo smettendo e ero riuscito a resistere.
1: È quel proseguo che ti frega.
0: Invece poi ho ripreso ma ridotto in maniera drastica. Adesso sto fumando le riscaldatore di tabacco, gli stick con riscaldatore di tabacco, ma molto meno rispetto già a qualche settimana fa.
1: Corsi, è quelle squadre di calcio che parte fortissimo, tipo il Milan quest'anno, fortissimo.
0: Però
1: all'inizio,
0: ti dicono che comunque è un fallimento, perché quando smetti, smetti di botto, punto. Butti il pacchetto e smetti. Quindi diciamo che non è graduale. Smettere di fumare difficilmente. Senti, io ho smesso gradualmente. No, chi senti che ha smesso solitamente ha smesso sempre drasticamente.
1: Sì, quindi. E c'è anche chi l'ha fatto con metodi alternativi, che tra
0: poi tra poco li ascolteremo. Invece vi ricordiamo che sta per tornare l'RDS Summer Festival, torna anche il nostro RDS Summer Kit pieno di gadget speciali riservati ovviamente soltanto al nostro grande evento estivo.
1: Vi aspetto in questa prima data domenica a Genova. Tra l'altro oggi ho visto in anteprima quello che sarà il palco, una cosa spaziale veramente
0: pazzesca.
1: Vi invito a venire perché ne vale assolutamente la pena, e vi invito anche a scoprire sulla nostra app come acquistare appunto il nostro RDS Summer Kit per godere del posto sotto palco in esclusiva appunto per i possessori del suddetto, e scoprire le facilitazioni che abbiamo pensato proprio per i piccoli accompagnatori.
0: RDS Summer Festival, un festival a portata di mano. Scaricate adesso la nostra app e vivete l'evento da protagonisti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Dai, tra poco i vostri messaggi vocali con le vostre storie, come sempre al 38822 38822. C'è Ed Sheeran.

0: Ma c'è, sono Laura Pausini, anche lì io ascolto il mio paese.
1: Ma erano Delia, Serena Brancale e Levante.
2: Ci sono 34 cantanti in questo pezzo. È azzeccato l'unica che non c'è. Credibile.
1: Quindi non l'hai azzeccata.
2: Esatto.
1: Allora, i vostri punti di vista e le vostre storie riguardo il tema, insomma, l'argomento riguarda le sigarette elettroniche. In particolare, tra i giovani stanno superando quelle tradizionali. Molte ragazze e ragazzi hanno aderito anche a dei programmi per smettere di fumare. Quindi si sono mostrati sensibili ai programmi per dire stop al tabacco, ma comunque la sigaretta elettronica è in forte aumento come tendenza anche tra chi non ha mai usato le tradizionali e inizia proprio a svapare solo per la moda, per il gusto di farlo.
2: Ti faccio un esempio scemo: io non ho mai fumato in vita mia, to qualche tiro così proprio fa stupido, ma non ho mai fumato perché mio papà fumava, quindi non mi è mai interessato. Ho la mia compagna che ne fuma due al giorno e ogni tanto anch'io lo fa così perché mi sembra un giochino,
1: per
2: cioè
1: moda.
2: Non mi sembra di fumare, ma sì, più non mi sembra di fumare, dire vabbè, ma non sono un fumatore, cioè adesso non mi ricordo l'ultima volta che l'ho fatto, saranno passati mesi, però quella cosa lì che ha quella sensazione un po' del giochino di riempirti la bocca un po' di gusto è un false friend,
1: sì, è
2: un
1: vero.
2: Falso amico.
1: Sentiamo cosa ci state raccontando voi, vai.
3: Ciao guerrieri, ma il mondo dello svapo è molto complesso. Io la prima volta sono entrato perché volevo smettere di fumare, ci ho passato tipo 3 ore in un negozio. Io ho pensato, una sigaretta e vengo via. Invece no, c'era la sigaretta usa e getta, quella cosa del tiro di polmone, tiro di guancia. Cioè,
1: allora, spieghiamo, il tiro di polmone è il classico tiro che all'aria chiusa dell'atomizzatore della sigaretta elettronica non passa molta aria e quindi il tiro di guancia è molto simile a quello della sigaretta, quindi tiri, poi aspiri e butti fuori. Il tiro di polmone è quello che fai quando, non so se vi è mai capitato, di fumare il narghilè. È la stessa identica cosa, il tiro di polmone, che, quindi
2: devi tirare su tanto.
1: Aspiri direttamente, fai e aspiri, non fai prima il tiro e poi aspiri. Quello è il tiro più aperto ed è il tiro di polmone.
2: Bravo, guarda, l'esempio mi ha fatto capire, se no quando sei partito
1: è come
2: lì,
1: l'arghile.
2: Quando
1: è come
2: sei partito con la guancia di maiale, basta, io ero già perso.
4: Io ho fumato per 35 anni e poi di colpo mi sono detto ma che faccio, continuo, smetto, perché poi arrivati a una certa età, no? Insomma, deciso di fare l'agopuntura, di colpo ho smesso. Una sola seduta di agopuntura e così diciamo mi ha aiutato tantissimo che ho smesso di colpo. E ora non sopporto neanche sentire, diciamo, anche se sta fumando qualcuno vicino, così mi allontano perché mi dà talmente fastidio che mi viene subito mal di testa.
1: In teoria l'agopuntura cosa fa? Lui ha smesso grazie a questo. Cosa fa? Stimola la produzione.
2: Una volta, poi, non è che ci è andato 10 volte.
1: La produzione di endorfine e questo favorisce il rilassamento, si usa anche contro ansia, irritabilità, queste cose qui, e placa la fame nervosa correlata allo stop del fumo. Quindi è tutto un giro. Il percorso in realtà prevede dalle 3 alle 10 sedute, sto leggendo, a seconda del protocollo poi del medico, perché l'ha fatto attraverso il medico, e però lui con una seduta poi ha smesso. Vedi, per esempio, questa è un'esperienza che chiaramente conta come una, però è un'esperienza.
2: Allora, facciamo una cosa, facciamo un esperimento. Signor Corsi, lei fuma da quanti anni?
1: Ne ho 38, ho cominciato a 16.
2: 22 anni, allora ti sta per nascere un figlio.
1: Male.
2: Io posso permettermi di dire tuo amico, ti regalo 3 sessioni di agopuntura.
1: Sei sicuro?
2: E lo raccontiamo in radio.
1: Proviamo, io
2: e vediamo se lo faccio come regalo per la nascita di tuo figlio.
1: Di
2: tasca mia, lo dico davanti a tutta Italia e poi vi facciamo sapere com'è andata.
1: Vediamo.
2: Devi
1: vediamo.
2: Farlo entro il 20 di luglio, che poi io vado in ferie, quindi
1: Organizziamo.
5: In effetti io sono un fumatore incallito, io fumo veramente veramente tanto. Sono stato anch'io per un periodo in Australia e lì costa decisamente di più perché giustamente a mettere a posto la gente che ha problemi

causati dal fumo costa decisamente di più di quello che si guadagna dalle sigarette, dalle tasse delle sigarette. Quindi hanno aumentato i prezzi per far smettere tutti quanti, e io devo dire che lì ho ridotto.

0: smettere, ma mi sento che
1: si sente che lo dici non
0: convinto. Ancora al momento lo stress è troppo e quindi mi do queste scuse.
2: Sì. Quando sento un audio così da uno che non ha mai fumato, quindi parlo da ignorante, cioè nel senso che ignoro, un po' mi fa piacere, perché quando uno già capisce di avere un problema è già sinonimo ovviamente di intelligenza, maturità. Dall'altra mi fa un po' rabbia, mi fa un po' rabbia e dico: ma porca miseria, ti rendi conto che è una cosa che ti fa male, che vuoi smettere, perché vai contro te stesso?
1: Perché
2: quella roba lì che un po' mi fa arrabbiare, ripeto, parlo
1: sono sostanze che creano una dipendenza vera,
2: certo,
1: e propria.
2: Cioè, non ti fa arrabbiare, quindi, a te di essere schiavo di qualcosa.
1: Non ho mai sentito una persona che dice: io fumo, sono un fumatore, ma sono contento, felice di farlo. Cioè, credo che chiunque oggi dica, possa dire: fumo e vorrei smettere, ma non riesco, e con latte bollente e così via.
2: Vedi.
1: Va bene. Grazie amici per le vostre storie, magari tra poco continuiamo a sentire anche qualcun altro, che ci interessano molto i percorsi di chi è riuscito invece a smettere.
2: Dai, apriamo questo spin-off. Chi è riuscito a smettere, magari ci dica dopo quanti anni, che cosa ha utilizzato, mettiti alternative. Poi ci sono i libri, ci sono i cerotti, tu quante cose hai provato?
1: No, io di queste cose
2: nessuno. Adesso ti riempio. Vabbè. Io vediamo un
1: po'. Diamo che è tardi. 3882 3882 RTS.

0: Mossa nostra è quella di Gaia qui su RDS nella notte dei guerrieri. Torniamo in redazione come sempre a quest'ora, 2-3 minuti, uno dei fatti del giorno, c'è Lifestyle e ritroviamo Roberta Lupi. Sentiamo.
1: Raccontata in modo positivo la propria esperienza di disabilità, vista con gli occhi degli altri. Parliamo di un video che ha ottenuto un'ampia visibilità sui social, stimolando una riflessione sul cambiamento culturale in atto. L'iniziativa vuole trasmettere un messaggio di inclusione, la diversità come valore e unicità, capace di arricchire la società e renderla più aperta e colorata. Davide Meneghini, consigliere del Comune di Padova.
2: Questo video è con me, sono affetto da condroplasia in allungamento arti perché ero alto 1,27 m, ora sono alto poco meno di 1,60 m, con l'artista veronese Anis Erbi, è affetto da osteogenesi imperfetta. Con questo